0: qui a Radio 105 in un giorno speciale d'estate. Siete felici di essere all'interno di questo fantastico programma che si chiama
1: sì.
0: 105 Summer Compilation?
1: Siamo
0: e allora, buona estate amici!
1: Siamo felicissimi.
0: Siamo io e te Camilla.
1: Beh, tu Daniele anche, ma anche tutte le persone che ci ascoltano, ma che ascoltano la nostra buona, ottima, pazzesca musica.
0: Ok, mi raccomando Camilla, non facciamo dei riferimenti perché c'è qualcuno che potrebbe essere al mare, qualcuno potrebbe
1: certo.
0: essere in montagna, qualcuno
1: bella
0: potrebbe
1: anche la
0: lavorare.
1: Montagna d'estate, eh?
0: Potrebbero essere ovunque i nostri ascoltatori, potrebbero esserci, non esserci, essere un sottofondo alla loro estate. Noi sai cosa facciamo? Portiamo tanta buona musica con tante canzoni, una dietro l'altra, senza interruzioni, perché ho proprio voglia di ascoltare la musica di Radio 105.
1: E io te la faccio ascoltare subito.
0: Vai.
1: Arriva Jonas Blue con Girl, poi c'è la Queen Beyoncé con Break My Soul, MGK and Wiz Khalifa con Girl Next Door.

0: Abbiamo aperto con un terzetto veramente, guarda, speciale, fantastico, straordinario. Questo è un programma che si svolge durante l'estate,
1: sì.
0: Ed è 105 Summer Compilation, prima tre canzoni, una dietro l'altra,
1: sì.
0: Adesso due belle canzoni,
1: una
0: ce la fai
1: l'altra.
0: A annunciarle subito?
1: Certo che ce
0: Vai.
1: La faccio, sono qui per questo. Arrivano Emma e Fabri Fibra con Antidroga e Temper City con Self Aware.

0: come tutte le cose belle, c'è un inizio e c'è una fine. No. Cosa succede in questo caso dopo aver ascoltato due canzoni, una dietro l'altra?
1: Che tra un po' ne ascolteremo delle altre.
0: Ma adesso ci fermiamo veramente un piccolo stop per qualche spot in questa estate caldissima. Si può dire caldissima?
1: Beh,
0: però metti che oggi è un giorno in cui
1: meno
0: c'è
1: caldo,
0: brutto tempo.
1: Ma da qualche parte sarà caldo sicuramente.
0: E allora abbiamo la possibilità di fermarci per un attimo, torniamo tra pochissimo.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
4: Questa è Radio 105.
5: Sì.
4: È estate.
5: Sì.
4: Questo programma è 105 Summer Compilation.
5: Sì.
4: Vi assicuro che queste sono le informazioni che vi possiamo dare all'interno di questo programma. Ah, no, ce n'è un'altra importante, la musica.
5: La musica.
4: È protagonista sempre, tanta musica, una canzone dietro
5: ma
4: l'altra.
5: È protagonista tutta l'estate?
4: Non si sa, perché ci sono dei giorni in cui è un po' meno protagonista, no. Però non si possono dire quei giorni, quindi è meglio rimanere vaghi su quando non è protagonista.
5: Va bene.
4: Oggi è protagonista.
5: Oggi è protagonista, e allora vi faccio ascoltare subito Madonna con Danceteria, poi Dito nella piaga con Businessman e Eminem con Houdini.

0: un terzetto particolare, molto eterogeneo, devo dire. Forse inizialmente Madonna con Dito nella piaga, le sonorità sono simili, e poi ci abbiamo buttato un Eminem veramente importante.
1: Così, proprio, così, un pulpurri.
0: Per ricordare che noi certe chicche ve le regaliamo solo all'interno di questo programma, che si svolge solo all'interno di Radio 105, ed è solo un nome, 105 Summer Compilation. Ma ancora musica, hai voglia?
1: Ho voglia, assolutamente. Ci sono i Maroon 5 con Heroin, il remix dei Room 9, poi Martin Garrix and Ed Sheeran con Repeat It, e Fra Quintale con Aranciata.

0: Bella aranciata, ci sta, ci sta in questa calda estate, a meno che come in questo momento voi non siate in montagna.
1: Beh, la puoi bere
0: o siate
1: pure lì,
0: a Honolulu, perché a Honolulu potrebbe esserci una difficoltà nel reperire un'aranciata. Perché stiamo litigando la scaletta? Sai perché? Voglio tenere un po' di pathos per le prossime canzoni che annuncerai, perché non può essere tutto così
1: semplice.
0: È una diretta, senti il foglio.
1: Beh, la prima secondo me è Giselle.
0: Ah, perché hai sbirciato?
1: Ho sbirciato. Dopo Giselle abbiamo Damiano David con Zombie Lady e Lady, scusate, e Olivia Rodrigo con Drop Dead. Summer Compilation. Encore un dimanche qui s'achève.

0: Bellissimo questo terzetto qui su Radio 105, 105 Summer Compilation. Come sta andando la vostra estate?
1: Alla grande.
0: Non devi rispondere tu, no, devono rispondere loro.
1: Per loro.
0: E sai cosa chiedono? Musica. Tanta musica, tanta
1: tra
0: musica.
1: Poco, tra poco.
0: Perché ci fermiamo
1: per
0: un attimo.
1: Un momento.
0: State

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Ben ritrovati, 105 Summer Compilation è un piccolo riassunto delle puntate precedenti. Sì. Vai Camilla, 105 Summer Compilation è un programma dove
3: è un programma
2: il titolo
3: che va in onda
2: dice tutto.
3: D'estate,
2: sì.
3: Che dove ci sono delle compilation musicali,
2: sì.
3: Quindi tanta musica messa insieme, tanti,
2: sì,
3: artisti diversi, internazionali e non,
2: sì,
3: del 2026 ma anche del passato.
2: Sì, sì, sì.
3: E dove noi ci siamo ma non ci siamo, capito? Parliamo un po' e poi ce ne andiamo,
2: okay.
3: Poi riparliamo e ce ne riandiamo.
2: Tutto senza riferimenti temporali ovviamente.
3: Vabbè,
2: perché sai, non si sa mai, perché potrebbe accadere quel temporale estivo che non
3: che
2: si sa mai.
3: Che ogni tanto rinfresca.
2: Assolutamente sì, come la musica di Radio 105 con
3: Anna, White Girl Wasted, e poi Kungs, David Guetta e Easy Bizu con All Night Long.

0: arrivati al termine di questo appuntamento, devo dire bellissimo, con 105 Summer Compilation, il mio programma preferito. Ho anche screcciato quando ho detto programma, mi è venuta fuori la R.
1: Torneremo?
0: Torneremo, chi lo sa. Se torniamo, torniamo in un punto non meglio identificato del pianeta, in cui noi avremo la possibilità di condurre, sempre all'interno di questo contenitore 105 Summer Compilation, io Daniele Battaglia e tu Camilla Ghini, sempre
1: io
0: solo.
1: Sono io?
0: Sì, sempre solo, senza riferimenti temporali, ok? Mi raccomando, bisogna rimanere
1: però
0: belli sul pezzo.
1: Però quando vai ai tropici succede.
0: Assolutamente sì, è un attimo, è un attimo. Appuntamento al prossimo, non si sa quando, 105 Summer Compilation, ciao!

0: Inizia 105 Open Club, grazie Dario, grazie Edoardo, loro torneranno domani dalle 8 alle 10 come sempre qui su 105. Io comincio questa puntata proprio lui, proprio io, proprio il vostro Brian di fiducia, sempre qui, sempre pronto, ormai è già il terzo giorno dopo le vacanze, che male, però mi sto abituando, praticamente mi sto sbiancando giornalmente, così funziona ragazzi, arrivi abbronzato, ma non solo, noto che facendomi la doccia, io poi non utilizzo creme, quelle idratate, la mia ragazza sembra a mettersi le creme per mantenere l'abbronzatura, io mi vedo proprio squamare piano piano, le braccia si stanno deteriorando, ma non parleremo della mia abbronzatura che se ne va, ma saluteremo invece il nostro Pippo Palmieri,
1: gente che va via, gente come me che rimane qua tutto il tempo.
0: Adesso non ti lamenta per un giorno, Pippo, dai, non ti lamenta, come stai Pippo?
1: Bene.
0: Sei contento che siamo io e te per
1: sempre,
0: due ore?
1: Sempre.
0: Sono, meno male che sei contento, perché io ho bisogno anche della tua energia, che c'è sempre. Poi ovviamente parleremo di un sacco di cose, giocheremo al Crucifer Brian, un grande ritorno anche per te, anche tu sei stato ogni tanto, no, protagonista del gioco, cioè anche tu sei stato regista di questo gioco ogni tanto, giusto?
1: Sì, certo,
0: cioè,
1: certo.
0: Ricordo anche,
1: me lo ricordo benissimo,
0: certo, cioè, anzi vedremo se anche tu sarai all'altezza, no? Per indovinare la parola misteriosa regaleremo il kit di Radio 105, ovviamente, però succederanno un sacco di cose. Io oggi mi sono svegliato con un dubbio, così io te lo dico anche a te, lo dico a voi ascoltatori, perché magari esiste soltanto in poche parti d'Italia, però quando sono stato a Lampedusa, questa magnifica isola che abbiamo al sudissimissimo dell'Italia, quasi in Tunisia praticamente, e si sa, insomma, considerando anche le polemiche, no, che girano intorno all'isola, quando si fa il brindisi, c'è un momento conviviale, no, in cui si sta tutti insieme, si fa il brindisi, loro dicono a Isa Isa Isa, quindi sul il calice, no? A Cala Cala Cala, quindi giù il calice, a Costa Costa Costa, quindi si avvicinano tutti i calici, e poi alla salute vostra, e questo viene fatto in coro, è molto bello, cioè è un momento veramente energico. E quindi io mi sono chiesto, non è l'argomento della puntata, però magari qualcuno di voi può aiutarmi, io sono totalmente ignorante. Nelle altre parti d'Italia, oltre al classico cin cin, no? Il cin cin è quello nostro, italiano, internazionale, poi capiremo perché si dice cin cin, una cosa sembra cinese. Però se al 342 41 15 105 dalle vostre parti si utilizzano altri modi, quindi non soltanto a Isa Isa Isa, Cala Cala Cala, Costa Costa Costa, la salute è vostra, velocissimo, non so come ho fatto a dirlo così, però se anche voi avete un modo per fare un brindisi particolare, che ne so, in Veneto, a Venezia si dice una determinata cosa, a Mantova un'altra, a Palermo magari c'è quella roba lì che ho detto prima, insomma fatemelo sapere, sono veramente curioso, aiutatemi in questa ricerca. 342 41 15 105. Tu Pippo, ti viene in mente qualcosa? Non so, dalle parti tue?
1: No, classico cin cin.
0: A Cormano non si dice niente?
1: Ma figura.
0: A Cormano non vogliono coniare un brindisi di Cormano, no?
1: Si dice all'autofficina Lugli, alle!
0: Ma fish!

0: Open Club qui a Radio 105 con la musica di Madonna. Senti qua come spinge, bello bello, ci piace, ci piace. In una puntata che in realtà nasce come sempre, ormai parto dalla mia curiosità e utilizzo la radio per scopi personali, però voglio dire, va bene così, anche perché voi siete molto veloci, ci rispondete. Io poco fa mi sono chiesto e vi ho chiesto, siccome in vacanza a Lampedusa, quando eravamo lì in barca a fare il brindisi, si diceva Isa Isa Isa a cala cala cala a costa costa costa, la salute vostra, bellissimo. C'è un momento in cui proprio dicevo, ora mi ubriaco, cioè bellissimo. Ho chiesto, ma nelle altre zone d'Italia com'è? Cosa si dice? Prima di sentire dei vocali, Pippo, qualcuno ha provato a scrivermele nella sua, nel suo dialetto. So che ne leggo una proprio perché è strana. Allora, Alto Mantovano, e io ci ho vissuto a Mantova, però in questo caso non saprei dirlo, si dice so insema, zo insema. Detto malissimo, cioè si alza il bicchiere pieno e si butta giù, capito? Anto da Asola. Anto, se mi avessi mandato un vocale mi avresti salvato in questo caso. Sentiamo!
1: Provincia di Brescia, alla salvette. Ciao Dale!
0: Ciao, però anche la traduzione dovete mandarmi, ragazzi. Cos'è? La salute avrà detto, no? Immagino di sì. Poi sentiamo.
2: A Napoli praticamente si cambia la parte finale con a facci chi non tosto, di chi non praticamente riesce ad avere un'erezione.
0: Ecco, allora io ve lo dico, tantissimi brindisi hanno allusioni da quelle parti lì. Io ve lo dico, quindi, cioè sappiatelo. Tanti brindisi finiscono con qualche parte fisica
3: e riproduttiva. Un altro, eh?
0: Sentiamo.
4: Allora, dalle mie parti si brinda così.
0: Sì.
4: Tazzi becchir a saluti cavalier.
0: Sì.
4: Becchiri tazzi a saluti stuca.
0: No, no! E dai! Vabbè, continuate a scriverci 342 41 15 105. Se avete anche voi un brindisi particolare che fate nelle vostre zone d'Italia, siamo molto curiosi sia io che Pippo Palmieri, quindi scatenatevi. Sì.

0: Maia, favore pomeriggiante, chi da lui malozze, disa, la salveda, la faccia del chiacchiere normale, Roberto Cascina San Tommaso, fai sì. Bravo.
1: Ma Roberto, ma almeno la traduzione, guarda che qua è difficile, alcuni dialetti sono difficili da capire, non è facile. Comunque, qui a Radio 105 nasce da questa curiosità personale, cioè come si fanno i brindisi in Italia, ci sono quelle filastrocche, quelle canzoni, quei modi un po' particolari, li stiamo scoprendo. Abbiamo così capito che la maggior parte sono con parole, insomma, un po' così, un po' sconciarelle, dai. Tu, Pippo, sei abituato, ormai per te una parolaccia è quasi un saluto, voglio dire, no? Dopo 26 anni di zoo, ci sta.
2: Ma tranquillo, la censura pronta sempre.
1: Ce l'hai sempre, sì. Bravo. No, bene, perché io ad esempio te ne dico, te la leggo io, ve la leggo io, aspetta, dove sta? Allora, ve la leggo cercando di edulcorarla, un po' difficile, ma ci proviamo. Niente, ve la leggo dopo perché me la sono persa. Vai, Pippo, sentiamo.
3: Un altro detto siciliano con il cuore sempre in Sicilia,
1: sì,
3: e con il sottofondo di Radio 105. Ca saluta contentizza, meglio pacchio caso sizza.
1: No!
3: Ovviamente con la salute e la contentezza. Meglio il pacchio che la salsiccia.
1: Grazie. Praticamente l'hai detto cioè l'ha ripetuto due volte. Allora te la leggo, ve la leggo e provo a edulcorarla. De co, de cu e de panza e organo riproduttivo maschile con due Z in abbondanza. Ragazzi, mamma mia, lo faccio solo per i bambini, lo faccio.
2: Dai,
1: ecco.
2: Che ce n'è un altro.
1: Dai, sentiamo.
2: Aspetta, eccolo, sì, qua, eccolo qua. Sono emozionato.
4: Fabio da Piacenza, ma voi lo sapevate che in Giappone non fanno cin cin, ma dicono kanpai? E se fate cin cin in Giappone vi guarderanno male, perché o cin cin in Giappone sarebbe il membro maschile, quindi se fate cin cin in Giappone state facendo un brindisi del...
1: No, vabbè, però in realtà leggo qui che cin cin deriva dal cinese, non è quella roba che dice, anche se noi lo diciamo sbagliato, cing cing, il cui significato è prego prego, e la cui pronuncia ricorda pure quella del cin cin, ok? Questa formula era utilizzata sia come forma di ringraziamento sia come buon augurio tra i marinai. Infatti il suo utilizzo si è poi diffuso anche nel nostro continente proprio grazie dei marinai britannici che in qualche modo lo importarono. E sappiamo benissimo che i marinai dove sono andati, insomma, hanno fatto due cose, hanno bevuto e hanno, avete capito, insomma. Ragazzi, è così.

Questo era Paul Russell. Chissà dalle parti di Paul Russell come si fa il brindisi. Probabilmente in inglese qualche parola. Forse cheers si dirà, probabilmente. Sì, ma noi in Italia siamo molto più divertenti da questo punto di vista. Se conoscete un modo di brindare particolare delle vostre parti, il numero lo conoscete: 342 41 15 105.

0: app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Questa era Sharks e invece noi siamo Brian, io in questo caso questa è la mia voce, poi buon Pippo Palmieri in regia. Abbiamo parlato, così stiamo parlando dei brindisi in giro per l'Italia, quelle filastrocche canzoni strane, normalmente, anzi la maggior parte delle volte un po' sconciarelle, ma noi piacciono così. Al telefono con noi c'è Michael. Pronto Michael? Pronto? Andiamo, sì. Un po'. Eccolo, scusa, non ti sentivamo, eccoci. Ciao Michael.
1: Eccomi qui. Ciao ragazzi, tutto bene?
0: Tutto bene, tu come stai?
1: Bene, dai.
0: Dai, sei andato già
1: tutto
0: in ferie?
1: Buono. Sì, sì, diciamo di sì.
0: Ah, già fatto, quindi sei già tornato.
1: No, sono ancora in ferie, ah. Però vendo a casa la bimba piccola, giardino con erba da tagliare, diciamo che di ferie se ne parla poco.
0: Certo, certo. Beh, quanti anni ha tua figlia?
1: Ne fa 3 a fine settembre.
0: Vabbè, è normale. Abbi pazienza, torneranno. Esatto. Torneranno quelle ferie, quelle tanto sperate e desiderate. Comunque, senti, Michael, esatto. Allora tu mi hai mandato un vocale abbastanza lungo. Ho detto, vabbè, lo chiamo perché okay. Almeno ce la spiega. Allora, dici di più sul Brindisi. Intanto, di dove sei e di che zone parliamo?
1: Allora, io sono di Ferrara, quindi sì. Parliamo Emilia-Romagna. E io sono cresciuto con mio fratello più grande, comunque anche compagnia di amici, che quando si fanno i brindisi,
0: sì.
1: La frase tipica è
0: sì.
1: Altri calici è a quella cosa che finisce per no.
0: In che senso?
1: No.
0: Sì. Sì.
1: È quella lì.
0: Sì. Sì.
1: E invece adesso da qualche anno mi sono trasferito qua in Veneto per lavoro,
0: sì.
1: e per amore. E quindi ho imparato uno che è veramente devastante.
0: Ok,
1: che
0: però devi brindano, recitarcelo, cioè nel senso devi farcelo, lo sai?
1: Certo, okay. Quando brindano in alto i calici sempre,
0: sì, sì.
1: E dicono cin cin ceo, viva l'oseo, cin cin ciocca e viva la gnocca.
0: Beh, a questo punto un applauso
1: chiaro.
0: Virtuale da tutti i nostri ascoltatori. Credo non ci sia quasi bisogno di
1: tradurre, vero?
0: Però posso dirti una cosa bella dei brindisi, che in qualche modo accontentano tutti, cioè ce n'è un po' per
1: sì.
0: Tutti, no?
1: Infatti, poi dopo qua in Veneto prendono tutte e due le parti, vedi?
0: Certo, beh, assolutamente
1: più delle volte sì. Più delle volte si brinda e si va a parlare di quella cosa.
0: Sì. Sì.
1: Quindi chi è che rimane scontento?
0: No,
1: fine?
0: No,
1: nessuno.
0: Infatti, nessuno. Guarda, quando si brinda si spera che nessuno rimanga scontento. Senti, ma quindi,
1: esatto.
0: Vabbè, quindi sei diventato, grazie a tuo fratello, in giovane età, un esperto di brindisi. Adesso però, diciamo, hai ereditato quello veneto, eh?
1: Esatto, è un'eredità che porterò avanti anche questa qua.
0: Che poi, aspetta, Veneto dove? Rovigo?
1: Rovigo.
0: Proprio Rovigo,
1: un
0: Rovigo.
1: In provincia di Rovigo.
0: Allora, come si chiama questo paese?
1: Siamo a San Martino di Venezia. Sconosciuto a tutti.
0: Aspetta, San Martino di
1: Venezia.
0: E scusa, esatto. Gli abitanti di San Martino di Venezia come si chiamano? I veneffiani? No, scusa.
1: No, non te lo posso dire perché essendo ferrarese, essendoci questa diatriba tra Ferrara e Rovigo,
0: sì.
1: Non ti posso dire come li chiamiamo.
0: No, ma non come li chiami tu, come si chiamano normalmente i veneffiani con due F, scusa.
1: Ah,
0: non sai.
1: Rodigini, diciamo sì. Rodigini.
0: Vabbè, dai, Rodigini, prendiamo così. Va bene, dai, Michael, grazie mille, buona giornata, buona estate. Buon giardino,
1: grazie.
0: Buona bambina, buon tutto.
1: Buon tutto.
0: Dai, ciao, ciao
1: grazie
0: Michael.
1: Mille. Ciao,
0: ciao,
1: ragazzi,
0: ciao.
1: Un abbraccio.

0: Che poi in questa canzone Costiera Amalfitana si nomina anche la zona dell'idroscalo di Milano, no? Tu Pippo sei un grande appassionato, non dico di idroscalo, ma di uno sport che poi è il wakeboard, giusto?
1: Sì, al cable in fondo, sì, bello, l'ho provato diverse volte.
0: Bello?
1: È molto divertente.
0: Cioè ci sta.
1: Poi adesso negli anni hanno anche, sono ingranditi, puoi fare anche surf da onda.
0: Però no? Tu la vai a cercare in giro ormai, eh?
1: Io dove giro, cerco, dove c'è il vento, vado.
0: Bello però, eh? È una bella passione. No, mi piace che porti questa passione in giro per l'Italia, il wake, giusto? Wakeboard.
1: No, io faccio kitesurf.
0: Ah, tu fai kite.
1: Wake è un'altra disciplina che assomiglia, ma poi neanche più di tanto.
0: Ok.
1: Perché come postura, come situazione, sì, certo.
0: Sei sempre trainato da qualcosa, no? In quel caso dal vento, se non sbaglio.
1: Oh yeah.
0: Invece in quel caso lì c'è
1: il motoscafo
0: un
1: oppure
0: cavo,
1: un cavo tipo
0: sì, con una carrucola che ti trasporta. Io non l'ho mai provato, deve essere una cosa molto divertente comunque. A proposito di zone balneari, appunto c'era Costiera Amalfitana poco fa, stavo pensando che c'è un lavoro che secondo me qualche anno fa era il lavoro dell'estate, che era quello del bagnino, assistente ai bagnanti, no? Il detto bagnino così nel gergo comune, che poi era bagnino, forse anche merito di Baywatch, la serie televisiva americana con Pamela Anderson, no? Però, caspita, cioè il bagnino era proprio il lavoro per fare l'amore, cioè... No, scusami, tu ridi, ma... Cioè, il bagnino non è...
1: Beh, in Riviera, sai.
0: Cazzo, il bagnino... Ma secondo me è rimasto un lavoro... Cioè, ha perso un po', C'è una notizia qua che dice fare il bagnino non tira più come un tempo... Forse è vero, anche proprio farlo, cioè proprio la gente, a parte che tra normative, responsabilità, i corsi che sono sempre più complicati, le paghe che forse sono anche un po', no, diminuite, magari con tutti i giri che sappiamo fare soltanto noi in Italia, si è persa un po' quella voglia. Però io ricordo 20 anni fa il bagnino era, era Mitch Buchanan. Sei d'accordo? Non so, tu che hai qualche anno più di me.
1: Assolutamente sì, cioè andavi... Non serviva neanche tanto la parte economica, perché poi tutto il resto riusciva a coprire esperienze di vita molto importanti.
0: Esatto.
1: 24 ore su 24.
0: Io ricordo quando facevo animatore, mica lo facevo per la paga. La paga erano 400-500 euro al mese. Lo facevi per... l'esperienza,
1: per la gloria,
0: per anche per gloria, se passa, cioè nel senso
1: per Carla,
0: per qualunque cosa. Bello ragazzi, comunque niente, è un dato di fatto che il bagnino tiri un po' di meno, chissà se mai si riprenderà.

0: Radio 105, sono le mancano 20 minuti alle 11, sempre qui con voi c'è il vostro Brian di fiducia. Poco fa parlavamo del fatto che il mestiere del bagnino sia un pochino cambiato, no? Rispetto anche alla percezione collettiva. E nel fuori onda stavo chiacchierando con Pippo dei villaggi turistici. Io ho fatto l'animatore per diversi anni. Tu l'hai mai fatto l'animatore, Pippo? No, non credo.
1: No, mai. Però, sempre lavorato subito in radio.
0: Però comunque anche cioè, animare le piazze, insomma, sono tanti anni
1: sì,
0: che lo fai.
1: Sì,
0: okay. Sono simili come lavori, solo che in villaggio si crea un po' una sorta di bolla, no? Una bolla appunto dove in qualche
1: modo si lascia andare.
0: Molto, anche i clienti del villaggio si
1: lasciano andare.
0: Bravo, gli animatori hanno, diciamo, tanti possono mostrare dei servizi importanti, no? Farti divertire, lo spettacolo serale, trombatina tecnica, insomma tutte quelle robine. Allora no, stavo leggendo una notizia perché, allora, nei villaggi succedeva di tutto, va bene, si sa gente che proprio faceva cornini che spuntavano a destra e a sinistra, coppie, una volta una coppia, io non farò mai nomi, ma loro erano in così, luna di miele, no? Il viaggio dopo il matrimonio. Lui faceva, era fissato per tutti gli sport, faceva tutti i tornei, dal calcetto al ping pong, il beach volley. Lui era fissato, un uomo sport. Lei invece stava in camera, perché nelle ore calde è meglio stare in camera.
1: Scusa, ma che anno?
0: 2012.
1: Dove?
0: Un po', dai, in Sicilia.
1: C'ero anch'io.
0: Vabbè, insomma, lei faceva l'amore con un mio collega. Vabbè, questa è una storia. E stavo leggendo che i tradimenti in Italia sono tanti. Il 45% degli italiani hanno così detto che una volta nella vita hanno tradito. 45%, cioè la metà, uno su due, ha messo i corn, detto proprio. E pensate un po' che la capitale, proprio la città più fedifraga, di fedifraghi, di gente che va in destra e sinistra, è Torino. A Torino si fa tanto l'amore. Io non so, tu sei mai stato a Torino? Io a Torino pochissime volte.
1: Poco.
0: Però forse a questo punto conviene fare una no, non è vero. No, però sì, pare che Torino proprio entra nella classifica delle città più bollenti d'Italia. Ecco, quindi non solo per la temperatura dei 40 gradi, ma anche perché si fa tanto amore.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: 105.
1: 105. Che storia.
3: Radio 105.
2: Che storia.

0: La seconda ora qui a Radio 105. Io sono Brian, Pippo Palmieri in regia. Pippo, come va? Tutto bene?
1: Tutto bene, sempre.
0: Guarda che adesso qui regaliamo un kit della radio, eh? Stiamo per giocare al Crucifer Brian.
1: Mi sto allenando.
0: Bravo, sono molto contento di questo. Salutiamo anche la nostra Claudia al centralino, la nostra Nadia in redazione. Insomma, la squadra è sempre quella per la prossima ora. Voi come state? Come procede questa estate? Questo mercoledì 12 agosto. Vi rendete conto che tra tre giorni scavalleremo il Ferragosto e potremo finalmente cominciare a pensare al Natale. Ah, è così. Ogni anno è così, cioè, una volta che passi Ferragosto, che poi quest'anno, non so voi, ma io ho avuto la percezione di un anno che sta volando. Sarà che il commercialista mi ha già chiamato, quindi praticamente no, nel momento in cui ti chiama il commercialista, poi il resto, cioè tutte le ansie che avevi, non solo vengono confermate, ma aumentano, quindi i primi mesi dell'anno in qualche modo sono volati. Questa è stata la mia percezione. Pippo, com'è stato il tuo 2026 fino adesso? Com'è stato?
1: Al lavoro, cioè completamente sempre al lavoro, e quindi sarà così fino al 31 di dicembre.
0: Ma ti è volato quest'anno?
1: No, beh, incredibilmente. Sì? È volato in una maniera pazzesca.
0: Quindi non sono l'unico che ha avuto questa percezione.
1: No, figurati.
0: Più del 2025.
1: Ma molto di più.
0: Ma come mai?
1: Non lo so.
0: Sarà colpa delle guerre mondiali? Sarà colpa del... Non lo so. A chi diamo la colpa? A qualcuno dovremmo dare la colpa, non possiamo lasciarla così, dai, vabbè, dai, non lo so. È un anno un po' particolare, sicuramente non il mio migliore anno, se devo essere sincero. Sarà che quest'anno faccio 40 anni? Sarà per quello che a dicembre faccio 40?
1: Ah, a proposito, auguri Paolo Giusti.
0: Ah, oggi è il suo compleanno, facciamo gli auguri. Grande, salutiamo Paolo, non mi hai mai fatto lavorare in 11 anni, ciao Paolo. Va bene, dai, senti, Pippo, facciamo così, prepariamo il tavolo, perché stiamo per giocare, non a carte, ma al Crucifer Brian, il gioco più amato dagli italiani e non solo, anche all'estero stanno cercando di rubare i diritti. Ho detto no ragazzi, non posso vendere, quanto 1,5 milioni, no niente, io me lo tengo qui a 105 per l'estate. E quindi tra poco

0: L'ho promesso e quindi giochiamo!
1: Il Cruce Brian!
2: Il cruciverba di Brian!
3: Beh, complimenti per la sigla, eh? Prossima volta, risveglio muscolare?
0: Beh, dai, possiamo anche farlo. Prima abbiamo anche nominato i villaggi turistici, quindi perché no? Giochiamo al Cruciver Brian, regaliamo un kit di Radio 105 a un fortunato, una brava ascoltatrice, ascoltatore, che sarà in grado di indovinare velocemente la parola misteriosa. Una parola, oggi, devo dire, non troppo complicata, ma un briciolo di difficoltà in più. Io vi darò degli indizi, quindi prima lettera, ultima lettera della parola, numero di lettere e poi definizione. A quel punto voi dovrete indovinare. Il più veloce sarà in onda con noi e regaleremo il kit della radio. Pippo. Quando lanceremo gli indizi, io poi ti chiederò di scegliere, faremo una sorta di spelling, lo farai tu, ok?
4: Wow!
0: Non ti preoccupare, adesso ci arriviamo. Quindi, consiglione per tutti: 342 41 15 105. Già scrivete il numero, perché se dovete essere veloci, almeno siete già pronti. Andiamo. Parola misteriosa di 8 lettere, ok? 8 lettere. Inizia con la R di
4: Roma.
0: Va bene, è un po' classico. R di Roma, comincia con la R di Roma e finisce con la R di
4: Ramarro.
0: Immaginavo. Inizia con la R di Roma, finisce con la R di Ramarro. Sono 8 lettere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lettere. Bene. R, 8 lettere. Definizione: un cacciatore di notizie. Inizia con la R, finisce con la R, 8 lettere. 342 41 15 105. Vediamo chi sarà il più veloce, la più veloce a indovinare questa parola. Ieri ho detto la parola, poi alla fine ho sbagliato, ma questa volta non succederà.

Sienna Spiro, Material Lover, qui a Radio 105. Abbiamo giocato, stiamo giocando, abbiamo dato tutti gli indizi. Faccio un recap velocissimo se volete continuare a giocare con noi. 342 41 15 105, la parola misteriosa di 8 lettere, inizia con la R di Roma, finisce con la R di Ramarro. La definizione è un cacciatore di notizie. Dai, è abbastanza semplice, ci prendiamo una pausa e torniamo tra poco.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Lose Myself, il nostro disco 105 Selection, che anticipa il nostro gioco. Abbiamo già giocato, abbiamo dato tutti gli indizi per indovinare la parola misteriosa, però entriamo nella nostra atmosfera, quindi ci prepariamo per giocare. Al telefono con noi c'è Sara. Sara, pronto?
1: Pronti?
0: Ciao. Ciao Sara, come stai?
1: Tutto bene.
0: Bene, grazie. Stava meglio al mare, però dai, siamo contenti anche di essere qui in radio. Senti Sara, ma scusa, sei in ferie? Stai andando in ferie? Come sei organizzata?
1: Io sono in ferie, sono in macchina con mia figlia che stiamo facendo gli ultimi giri prima di partire, che partiremo domani.
0: Bello, dove si va?
1: In Umbria. Andiamo un po' fresco in Umbria.
0: Bello.
1: Speriamo fresco.
0: Cosa fate?

0: quindi incastriamo questi giorni, che domani sarà anche il compleanno della mia bimba.
1: Ah, bellissimo. Dai, allora facciamo così, entriamo nel magico mondo del crucifer Brian.
2: Il crucifer Brian.
1: È ancora strano, ma dire, cioè, lanciare un gioco che ha il mio nome all'interno è un po' strano, un po' ego riferito, ma me lo tengo così per il momento. Dai, allora, cara Sara, non ti ho chiesto da dove vieni, però da dove partite?
0: Da provincia di Bologna.
1: Nome del paese?
0: Bentivoglio.
1: Bentivoglio. Gli abitanti di Bentivoglio si chiamano?
0: Non ne ho la più possibile idea.
1: Fantastico, bellissimo. Saranno i bentivoglini, che ne so. Vabbè, dite.
0: Sì,
1: i tivogliesi, sì, oppure i beni. Non lo so, scriveteci nel caso.
0: È un comune difficile.
1: Ho capito, ma tu dovresti saperlo, ci vivi tu, mica io, scusami, che figura.
0: Non lo so, sì, hai ragione, però
1: da quattro
0: so.
1: Giorni vorrei. Vabbè, senti, Sara, non preoccuparti, rimani lì perché sì. Adesso noi ascoltiamo tutti gli indizi, ok? Poi ti chiederò la parola misteriosa, va bene?
0: Va benissimo.
1: Vai. Poi abbiamo anche un notaio, quindi sappiamo, abbiamo tutto bello preciso. Parola misteriosa formata da 8 lettere. 8 lettere, ok? Inizia con la R di Roma. Finisce con la R di Ramarro. La definizione è un cacciatore di notizie. Cara Sara da Bentivoglio, bentivogliese, non lo so, lo scopriremo. Qual è la parola misteriosa?
0: Reporter.
1: Fermi. Reporter. Notaio.
3: Giancarlo da Sansepolcro. La parola è reporter.
1: Reporter! Let's go! Sara, però esulta, mi è cascato, non so. Sara.
0: Ci sono, eccomi.
1: Simona, vai, ho vinto. No, niente, proprio.
0: No, sì, ho vinto. È che ho dietro mia figlia che sta continuando a parlare.
1: Ma chi se ne frega, esultate insieme! Scusami,
0: Sei contenta, Alicia? Sì, ha detto di sì.
1: Benissimo,
0: cioè, arrivano tutti
1: una
0: gas,
1: felicità che io adesso voglio, ho bisogno di zuccheri perché veramente me l'avete assorbita. Va bene, Sara, io ti regalo il kit della radio, ok?
0: Sì?
1: Basta, vuoi salutare qualcuno?
0: Perfetto, sì, voglio salutare il mio compagno che gli ho mandato un messaggio, spero si sia collegato in tempo per sentirmi.
1: Sì.
0: E niente, tanti saluti a chi mi ha riconosciuto e basta, spero che di passare delle buone ferie.
1: Come si chiama la buonanima del tuo compagno?
0: Rares.
1: Scusami, non sei capito?
0: Rares, R-A-R-E-S.
1: Rares.
0: Corretto.
1: Per me ora è tutto chiaro, il cerchio si chiude e ti... Buone vacanze!
0: Grazie mille.
1: Dai, ciao ciao Sara, ciao, buona giornata, ciao, ciao ciao. Ragazzi, comunque, voglio dire, ognuno ha gli ascoltatori che si merita, no? È giusto così. Cioè, io mi chiamo Brian, non è che si poteva chiamare Pasquale. Rares, cioè, capito? È tutto giusto.

0: Oh, Brian,
1: Sì,
0: Brian,
1: sì.
0: la parola è reporter, sono
1: buonanotte.
0: Ancora in tempo.
1: Ma buonanotte, ma che in tempo? Scusa, abbiamo già giocato, abbiamo già fatto tutto con la nostra Sara che si è portata a casa il kit della radio, arrivi tu. Vabbè, non preoccuparti, dai, ti perdoniamo. Comunque, su 105, avendo giocato così, io potrei aprire un argomento, no? E fuori onda con Pippo si discuteva di cose bellissime, divertentissime, come le tasse da pagare, che è un momento veramente difficile. In realtà anche ieri, se non sbaglio, l'altro ieri Edoardo Mecca ne parlava qui in radio, perché siamo stati tutti colpiti da questa... Eh beh, ma luglio è il mese, che poi è un paradosso, perché dovrebbe essere il mese in cui uno stacca, cioè luglio, nel senso, a luglio ti chiama di solito il commercialista, dice oh, vado in ferie, a me ha chiamato 10 giorni prima di andare in ferie, mi ha distrutto il morale, ha detto vabbè vado in ferie, non ci penso, devo dire che dopo i primi 2 o 3 giorni l'ho proprio dimenticato, per poi ricordarmi in questa settimana che ho ricominciato a lavorare che effettivamente tanti soldini se ne andranno, ma che dobbiamo fare? Viviamo in Italia, quindi bisogna pur farlo. Detto ciò, quando si parla di tasse c'è una persona che secondo me non ha questi problemi, si chiama Mark Zuckerberg, non so se sapete chi è. Sì, il patron di Facebook, Instagram, insomma il capo di Meta, ok, l'azienda che detiene appunto tutti questi social network. Lui è un super yacht nato nel 2024, quindi abbastanza, sono 118 metri, una sorta di resort galleggiante, questo yacht, super yacht da 5,7 milioni di euro di gasolio, cioè no, lo yacht non costa 5,7 milioni, il gasolio che ha utilizzato per fare, pensate, sono 14.000 tonnellate di CO2 nel giro neanche di 2 anni, Mark se n'è andato in giro, e ho letto una notizia strana, cioè pare che... lui si è finito al centro di una polemica perché non ha dato soccorso ad una barca, un'imbarcazione che chiedeva soccorso, il suo super yacht passava, diciamo, era quello più vicino, e pare insomma che non si sia fermato. Secondo l'Alaska Beacon, nonostante lo yacht da circa 300 milioni di dollari, questo è il valore dello yacht da 118 metri, si trovasse più vicino al natante, questa persona che insomma è in difficoltà, a intervenire sia stata un'altra barca, una piccola nave da crociera, okay, pensa alla piccola nave da crociera rispetto al super yacht, io sto impazzendo, però pare che l'equipaggio, intanto che Zuckerberg non fosse a bordo, pare, e che l'equipaggio fosse su un'altra frequenza radio. Così pare, però insomma sono polemiche da miliardari e noi che cosa ne sappiamo di questo? Ma tu ci pensi, Pippo, una nave personale da 300 milioni che ti costano non so quanti milioni l'anno soltanto di manutenzione.
2: Ma sai quanto tempo a fare gasolio che ci vuole?
1: Hai capito? È vero? No, deve essere un pieno, per favore. Buonanotte. Chissà come si fa il gasolio delle navi. Non penso ci sia il benzinaio che mette. Vabbè, amici, sono problemi da milionari. Di certo lo riguardano noi.

0: Brian, sei bravissimo. Un saluto da Gianfilippo di Pioltello.
1: Sì, certo, no, mi dico Riccardo che fa il pirla, che modifica le voci. Lo saluto. Ciao a tutti i nostri ascoltatori. Poco fa abbiamo parlato di Mark Zuckerberg, che ha questo yacht da 118 metri, 300 milioni di yacht, pazzesco. Una sorta di resort familiare galleggiante. Però leggo che non è stata confermata ufficialmente da lui proprio la proprietà di questo enorme yacht, anche se spesso la famiglia è stata fotografata a bordo durante vacanze a Maiorca. Quindi vabbè, non so perché non dichiari il fatto che questo yacht sia suo, anche se lo sanno tutti. Lo yacht si chiama Launchpad e potrebbe aver consumato, prima abbiamo parlato di numeri, no? Allora sentite questa, dalla consegna, quindi 2024, 5,3 milioni di litri di gasolio per una spesa indicativa di quasi 6 milioni di euro, attenzione, e prodotto circa 14.300 tonnellate di anidride carbonica, equivalenti alle emissioni annuali di CO2 di quasi 4.000 automobili. che cosa vi devo dire, ragazzi? Cioè, quando ne hai tanti, eh? Ma pensate a questo, lui è miliardario grazie a noi. Cioè, noi alla fine quanto tempo passiamo sui suoi social? Quindi, cioè, alla fine è tutto collegato. Bravo lui che è riuscito a fare questo. Noi ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra poco.

0: long. I'm on the highway. I got to move. Miss Sunshine MGK a Radio 105, un quarto d'ora a mezzogiorno e poi concluderemo, cioè mi dispiace dirlo, ma concluderemo questa puntata di 105 Open Club. Ma non è un problema, perché tra poco arriverà la nostra Linda Pani, con Tutto Bene 105 parte 2, perché la parte 1 l'hanno fatta prima di me. Comunque, stavo guardando un pochino discorso ricconi, no? Abbiamo parlato di Mark Zuckerberg. Pare che a New York City c'è il sindaco Mandani, insomma, ha fatto parlare tantissimo di sé anche per la campagna, per il fatto che comunque sia molto giovane. Se non sbaglio è anche più giovane di me, mi sa che ha meno di 40 anni, credo, adesso non ricordo bene. Comunque, lui è stato, diciamo, ha fatto parlare di sé soprattutto per una tassa sugli immobili di lusso a New York City, appunto. Tanti VIP sono entrati in questa lista, quindi pagheranno questa bella tassa che frutterà parecchi soldoni. Pensate, 500 milioni di dollari l'anno alla città di New York solo per questa tassa. Una tassa, credo, sulla seconda casa, ok? Quindi alla fine, se tu hai la seconda, un piede a terra, come viene chiamato dalla gente molto abbiente, un piede a terra. Io non c'ho manco il piede a Milano, figurati se ce l'avessi a terra, proprio zero. Questa seconda casa, appunto, 5 milioni di dollari. Attenzione, cioè tutte le case che hanno un valore superiore ai 5 milioni di dollari sono tantissime, cioè io non pensavo fossero così tante. Alcuni VIP, tra tipo Taylor Swift, dovrà pagare 5 milioni. Io non so, ma non credo che abbia tutti questi problemi nel pagare 5 milioni Taylor. Woody Allen, che ama la follia New York, ecco, New York adesso con la seconda casa gli chiederà sicuramente questa tassa. Poi Ellen Morris Scorsese, che è la moglie di Martin Scorsese, Anna Wintour, insomma tanti VIP sono entrati nella lista delle case, appunto, delle tasse che bisogna pagare per la seconda casa. Pippo, tu sei d'accordo o non sei d'accordo sul fatto che questi VIPs multimilionari debbano pagare questa tassa?
1: Ma sì, la pagano, poi si fanno aumentare il cachet di 5 milioni, non cambia niente.
0: Bravo, perché secondo te Taylor,
1: cioè,
0: Swift,
1: capito, no? Cioè,
0: quanto ci mette a fare 5 milioni Taylor Swift? Io stavo pensando a quando è venuto qua Bruno Mars, ha fatto 2 giorni a San Siro.
1: Visto?
0: Sei andato a vederlo? Ecco, io piango perché non sono riuscito, perché biglietti da noi non ce n'erano, non sono riuscito ad acquistarne, quindi insomma purtroppo, anzi ho avuto la possibilità perché una persona mi ha chiamato, ha detto guarda che questo mio amico non può più andare, ma mancava tipo mezz'ora, gente era lì dalle 5 del pomeriggio, erano le 8 di sera, 8 e mezza, ho detto vabbè dai. Mi ha chiamato, ha detto guarda che questo mio amico non può più andare, ma mancava tipo mezz'ora, gente era lì dalle 5 del pomeriggio, erano le 8 di sera, 8 e mezza, ho detto vabbè.

0: Credo che poi alla fine non sarà un grosso problema per loro, ma sicuramente quando c'è da tirar fuori i soldi fa male a tutti, da chi è più ricco a chi è meno ricco. Dai, arriva Cioffi con la sua Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
2: 105
3: Che storia.
0: Radio 105.
4: Che storia.

0: Attention, Charlie Puth, Radio 105, uno dei miei dischi preferiti, devo dire, bello, eh. Charlie Puth, molto bravo. Pippo, vedo che tu...
1: Sì, proprio il mio preferito.
0: Sì? Ah, sì, no, è beh, come produttore è anche molto bravo. Va bene, amici, finisce questa puntata di 105 Open Club. Grazie mille a tutti, come sempre, ringraziando Pippo Palmieri.
1: Grazie, Brian.
0: Che bello, grande Pippo. Oh, buona serata, buone serate varie. So che hai un sacco di robe, di date, di qua, Sicilia, Sardegna, sei veramente ovunque, fino a Ferragosto, come la maggior parte dei nostri registi, DJ della radio. Che bello che l'estate è vostra, anzi la Sardegna è un vostro feudo, lo dicevo a Spine l'altro giorno. Ringraziando anche Nadia in redazione, la Claudia al centralino, vediamo se c'è Linda. Linda?
2: Pronto?
0: Pronto, Linda,
2: ciao.
0: Pronto?
2: Pronto! Da ciao, Brian,
0: è Brianito. Aspetta un attimo, da dove ci chiami?
2: Da Mogliano Veneto, conosci?
0: Sì, come si chiamano gli abitanti di Mogliano Veneto?
2: Moglianesi.
0: Meno male, no, perché c'è gente che non lo sa, abita in un paese e non sa come si chiamano gli abitanti, no?
2: Può capitare, può capitare.
0: Oh, senti, ma a gelati Dimmi. Come siamo messi in questa estate?
2: A gelati, allora, abbastanza bene. Sto esplorando varie gelaterie nuove che hanno aperto anche nella zona, ma poi rimango sempre fedele ai miei vecchi.
0: Guarda,
2: però sì.
0: Te lo chiedo perché inizio puntata con Edoardo e Dario, mi hanno chiesto se avessi mai provato il gelato a gusto arrosticini, al gusto porchetta. Tu li hai mai provati?
2: No, il più bizzarro che abbia mai provato è stato gorgonzola e noci.
0: Ah, buono? Ti è piaciuto?
2: Buonissimo, figo, devastante.
0: Dai, ti lascio e buona diretta. Ciao a tutti, amici da Brian, un bacio, a domani.

0: 105 Mindset.
1: Eccoci qua connessi, 16 in punto puntuali durante la versione estiva. Siamo noi del Mindset che apriamo le porte e ci culliamo con la nostra musica per due ore attraverso anche un dialogo tramite i nostri super argomenti sport, musica e natura. Buonasera a tutti, sono contento di vederti Mattia perché ti voglio abbracciare. Posso venire di lì a abbracciarti?
2: Ah, ai fini della diretta mi sa che non è proprio...
1: Sento molto vicino, un saluto anche a quelli che sono appena connessi. Noi non siamo appunto Music in Cars, abbiamo questo piacere di tenerci compagnia con un po' di chicche che abbiamo preso appunto dal nostro repertorio, vi dicevo, sport, musica e natura. In questi giorni poi tra l'altro c'è un sacco di sport, io arrivo a casa e so subito, cioè, sai quando sono le Olimpiadi eccetera, adesso sono le Europee di Atletica, tu accendi e c'è sempre qualcosa di sport. A parte che ci sono i canali dedicati allo sport, che se vuoi vai lì e lo trovi sempre lo sport, ci mancherebbe, però per noi magari che non abbiamo tutte le piattaforme digitali, quella a pagamento, è bello trovarle anche su una rete pubblica, no? Boom! E ti vedi la Battocletti. Mamma mia come sono in Battocletti oggi! Come sono tutto Battocletti! Non sei gasato per quella performance? Mamma mia, l'hai vista?
2: No.
1: Se non l'hai vista, guarda gli highlights. Guarda le mie storie. È capitato che mi stavo riprendendo mentre guardavo la Battocletti. Non me l'aspettavo. Ho detto, cioè, dai, facciamo mezzo video così almeno raccontiamo un po' l'emozione. È partita, no? Ha fatto fino a praticamente tre quarti della gara a gestire come un corvo, come le ha detto suo padre, no? Prima un corvo e poi come un'aquila. Lei all'inizio era corvo a osservare tutte le altre. A un certo punto prende e io ho detto, vabbè, adesso incomincerà a spingere un po' di più, no? Ci sarà una bagarre finale. Oh, Matti! Ha volato! Non me l'aspettavo. Ma sai tipo Bolt quando staccava gli altri sui 100 metri che diceva, ma è impossibile. Oh, la stessa cosa! Nadiolona! Tutti in Battocletti! Ma veramente, ha volato. Io non sono un esperto, non ne ho visti tanti altri, devo ammettere, però sono rimasto piacevolmente emozionato da un gesto atletico fantastico. Lei, ringraziamo lei per questo gesto atletico che ci ha emozionato. Dall'altra parte lei a sua volta ha ringraziato invece tutte le persone che le vogliono bene, le stanno facendo passare un ottimo momento della sua vita. Lo auguriamo anche a voi. Allora, vuoi far partire a zero? Ma non l'ho mai sentito sto pezzo.
2: Te lo faccio sentire a sorpresa.
1: Vabbè, ve lo passiamo questo pezzo, lo ascoltiamo insieme per la prima volta. Si chiama Dance Dance Dance. Lo auguriamo veramente a voi, ok? A quelli che ce la stanno facendo. Fateci sapere qualcosa. Barry Kent, Swim.
3: Attenzione, attenzione, è partito il Mindset. You play that game.

0: Beh, dai, non male sto pezzo, Dons, dons, dons, dons. Eccoci allora, raga, si chiama Dance Dance Dance alle 16.06 in diretta qua sulla 105, molto in tranquillità. Oggi siamo partiti di morbidezza. Lui è Barry Kent Swim, pardon. Stavo leggendo, non lo, tu lo conoscevi per caso, che sei del giro di DJ?
1: Sì.
0: Ma come nome? Sai, sì, che zero io? Uno dei produttori discografici, DJ e polistrumentisti più apprezzati della scena elettronica contemporanea. È scozzese, è tornato con questa raffinata e elegante Dance Dance Dance. C'è una cosa simpatica legata a lui che stavo leggendo, al di là appunto di questa traccia super, super soft, no? Super French touch anche un pochino, no? Rientra nella zona aperitivo degli Another, dei The Bosa, ok? Siamo in quella zona lì molto morbida. È perfetta anche per questo periodo qua. Allora, lui cosa ha fatto? È World Cup Champion, cioè durante i mondiali, vabbè, così è una chicca, hanno creato un back to back, che è un alternarsi di dischi di due DJ, ho se capito? Ci sono due DJ nella console e a turno mettono un DJ, un disco a testa. Si è capita sta cosa? Ok, il back to back. Ha fatto una sfida, lui scozzese contro un brasiliano, ok? Le stesse partite che c'erano, poi le riproiettavano nel contesto DJing. Ok, va bene, una piccola curiosità, è una forma di intrattenimento legata a quello che sono stati comunque i mondiali, che abbiamo notato essere una super forma di intrattenimento al di là del calcio. Andiamo avanti con la musica. Bruno Mars, lo conosciamo, arriva con On My Soul. E ce lo gustiamo tutto. Questo è il Mindset, 342 41 15 105. Adesso ti racconto perché sono così stravolto.

0: 16:11 minuti qua su Radio 105. Bruno Mars rientra con On My Soul. C'è anche la zia al centralino che riceve i vostri messaggi al 342 41 15 105. Cerchiamo di farla lavorare un po', la zia, che è lì in questo 12 agosto rovente, che vorrebbe lavorare di più. Dice sì, dai, se arrivano dei buoni messaggi magari chiamiamo qualcuno. Sicuramente lo faremo in una versione estiva, veramente, dove apriamo le porte anche a quelli che sono all'ascolto. Non so cosa state facendo, veramente siamo sempre contenti di sentire anche un po' i vostri racconti. Io ve ne lancio uno. Io mi sto vivendo una settimana da single. La mia Valentina e Cesare sono in montagna. 5 giorni fa gli ho portato anche la Clara, il mio cane. Io mi sto vivendo i giorni da single. Sto abbracciando le persone single.
1: Adesso capisco tutto.
0: Ma che figata è! Ma che figata è essere single, raga! Ma c'è qualcuno all'ascolto che fa il single di professione? Cioè, è troppo bello. Avrà anche i suoi lati negativi, ci mancherebbe, come tutto, no? C'è una versione sempre yin e yang in tutto. Però, cavoli, provare la sensazione del single, dopo che sei fidanzato, eccetera. Io che comunque ho già una vita abbastanza libera, no? Rispetto a quello che è il contesto classico, penso. Però, la sensazione... Adesso, voi single, voi esperti single professionisti, lo sapete. Ma la sensazione di staccare dal lavoro... andare e mentre vai a casa dici: ah, non so proprio cosa posso fare, capito? Posso fare tutto tutto quello che mi va per tutto il tempo che voglio. È una dimensione pazzesca in questo contesto. E poi chiudo, perché è veramente un'emozione che lascerei andare così nell'etere e lasciarla assorbire addosso, perché dovete rendervi conto di questa fortuna single. È che hai il tempo, hai tutto il tempo che vuoi, hai anche il tempo per annoiarti. Addirittura dalla noia poi puoi trovare qualcosa di creativo che ti piace, o comunque qualcosa che non facevi da tempo. Io non mi facevo una chiacchierata lunga al telefono con mia mamma da almeno due mesi, ok? Mi sono fatto una chiacchierata lunghissima, è stato bellissimo. Bello, viva i single e viva le mamme. Dai, che figo essere single.

0: single, goditela, che poi dopo torni alla vita reale. Ciao Ale, single professionista.
1: Ah,
0: Chiamami se
1: ecco.
0: vuoi.
1: Vedi l'esperto, un saluto a tutti i single professionisti, però d'altronde veramente si è aperta una chiacchierata molto intensa, no? Essere single, essere in coppia, vabbè, vediamo se prosegue anche dopo la pubblicità.

0: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: e tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
3: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Ci sono i Bosa qua su Radio 105, Lose Myself, la 105 selection di questa settimana qua nel Mindset, ma nel corso appunto di tutte le puntate degli altri programmi stavamo e abbiamo aperto una chiacchiera interessante, raga, una bella chiacchiera classica davanti alla limonata fresca, visto che limonata fresca è stata citata anche settimana scorsa con i ragazzi 14 anni, no? Ne parlavo con te, no? Ma sai che poi gli hanno ridato il ciao?
1: Sì, sì.
0: Gliel'hanno trovato? Sì. E bellissima quella cosa. E la chiacchierata invece è sul essere singolo o meno, vabbè, è giusto così un po' per metterla sul chiacchierare, sul ridere. Mi sto facendo una settimana single ed è una figata, perché veramente sto scoprendo di avere dei tempi diversi e ti riscopri anche, no? Ti riscopri come persona, veramente da sola non dipendi e non dipende da te nessuno, e quindi un po' segui anche l'istinto, il flow. Poi sei in una zona estiva, no? Dove tutti comunque vanno un po' lenti, alcuni non ci sono, quindi non hai lo stress e la cosa. E quindi hai modo di conoscerti. Nel corso della stagione di 105 Mindset, il fatto di conoscersi meglio in qualche modo ci ha fatto capire che ci si può amare meglio. E quindi sono molto contento che mi sto conoscendo bene in questo periodo, e poi me la sto gustando, raga, che figata. Cioè io stamattina non ho messo la sveglia, madonna, ma che storia è. Allora, buongiorno e buon lavoro a voi, ci scrivono al 342 41 15 105. Buongiorno e buon lavoro a voi, oggi in ascolto dal laboratorio a riparare elettrodomestici, quindi buon lavoro a Raffaele. A me è capitato di fare qualche giorno in montagna da solo senza la fidanzata. Impagabile, fai quello che vuoi senza dover rendere conto a nessuno. Raffaele, è vero, che figata, ma raccontatemi quanto state bene. Poi ho il single di professione, cioè il single sempre sicuramente avrà dei lati appunto un po' più bui da raccontare, ma siamo qui giusto per sorridere un po'. Anzi, Raffaele, l'ultima cosa, c'è il Raffaele in giro che si è operato ai reni, che ci aggiorna un po' su come sta andando? Dai, che siamo curiosi. Nel Mindset arriva Stormzy.

0: Ossessione la conosciamo, Samurai J qua su Radio 105 alle 16.33 durante il 105 Mindset nella versione estiva dalle 16 alle 18 per questa settimana e poi anche settimana prossima fino al 24, ok? Fino al 24 siamo qui, spingiamo attraverso un po' di nostre curiosità che ci girano questa settimana, per esempio dalla redazione, dalla Lauretta Calcagno che salutiamo, e da poi un alternarsi di registi, in questo caso appunto c'è Mattia con i tuoi super ma che belli occhiali da sole che c'hai,
1: hai visto? Sono per l'eclissi,
0: sono belle. No, attenzione, tra l'altro non abbiamo ancora citato, è vero, ma tra i vari eventi di oggi c'è l'eclissi, ormai lo si sa, no? Perché i social, no, poi creano questo, meno male che poi divulgano questa informazione, no? Da una parte perché è un, cioè è la natura, ok? Non è che è una cosa artificiale, la natura che appena si muove, la natura crea comunque qualcosa di stupefacente. Salutiamola, bellissimo. Dall'altra parte perché divulgano anche l'informazione di non guardare poi l'eclissi solare ad occhio nudo, ok? Manco quando, anche se sei in Sardegna, nella parte che la percentuale di oscurità è massima, tipo verso il 96%, neanche lì, neanche se c'è solo la corona solare, puoi metterti a guardarla.
1: Perché... Ecco, e non usate metodi alternativi, perché ieri ho letto delle cose in rete aberranti.
0: No, ecco, no, ieri abbiamo sentito anche Luigi Bignami, tra l'altro se andate su 105.net c'è la replica di ieri, dell'intervista di ieri, se mi scrivete in DM su Instagram all'account MocoGhost ve la giro, MocoGhost. Ma perché ve la voglio girare? Perché diceva, certo, dovete guardarli con quello super protettivo, c'è proprio un codice, figlio mica qua io, ISO 123 qualcosa, c'è scritto sui... Aspetta che lo riapro, che ieri mi ha regalato Pippo Palmieri, bellissimi, fucsia, eclissami tutto. Allora, ISO 123-12-2-2015, ok? Praticamente quando li metti su non vedi niente, ok? Dici, ma com'è possibile? E poi logicamente quando c'è il sole con l'eclissi, figo, uno dei tanti eventi, dai, passiamo un pezzo che abbiamo fatto, ci siamo allungati, ma quando si parla di natura alla fine non si... Quando, capito, quando ti diverti non ti accorgi. Tra l'altro non abbiamo citato neanche le Perseidi, ma ormai hai risaputo, però stasera più di 100 all'ora, raga, in un'ora più di 100.

be possible, won't be possible, Tiesto insieme a Good Boys qua sulla 205. Salutiamo i vari ascoltatori e ascoltatrici che ci hanno scritto al 342 41 15 105 per il discorso singolo o meno. Chiuderei il discorso con questo messaggio: io per svoltare la vita vorrei diventare un monaco tibetano con il voto del silenzio, tanto non mi serve parlare con nessuno. A tra poco. Ma no, non ho avuto idea, eh? Attenzione. 105 Mindset.

0: come
1: ragazzi,
0: ci siamo?
1: Beh, non è proprio così vero. Cosa? Che è single tutto questo tempo. Io sono single da un po' di anni, ma arrivi a casa, hai sempre roba da fare, sistemare la casa, mettere a posto, fare le commissioni, fare la lavatrice, vabbè, i piatti, far da mangiare, la spesa.
0: Anche se in coppia.
1: E insomma, non è proprio così, come si dice, il single fa una bella vita.
0: Ti sta lamentando?
1: Magari sì, è vero, non ho niente che mi dà fastidio, mi rompo le balle. Però non è neanche così, non fa niente. Ciao Dario da Como.
0: Ma Dario da Como, ma cosa stai dicendo? Ma cosa... Guarda che anche uno che è in coppia c'ha quelle cose da fare. Non fare là è lamentoso. Trovami altre scuse per cui essere single non è divertente. Quello schiaffetto lì era o uno schiaffetto correttivo. Poi c'è la bassi maestra che salutiamo. Sono schiaffetto così che ci diamo magari di... qua sotto, no, per darci la via. Oh, però è come dice Peggy Goo insieme a Ira Star, è una mano protesa verso un'altra persona, uomo o donna che sia. Se è donna è per alzare le mani al cielo e godere di questa musica. Se è uomo, way baby, ti ho preso la mano e te la tiro su, che magari voglio fare qualcosa di più. Peggy Goo, Ira Star, Woman.

0: Mindset.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: ...105 hits. È la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una...

ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Baby K, Tucca, Macarena su Radio 105. Bravo, sì. Cos'è questo? Era un'altra canzone che stava per partire. Sai qual era? Aspetta, fammi indovinare. Era Animal delle Cats. Hey. Giusto? L'ho azzeccata? Dovremmo fare... Non c'è Papi qua in giro. Che tra l'altro abbiamo detto che gli squizzati sappiamo la formazione della stagione di settembre, settembre.
1: Adesso vuoi sapere un po' troppo.
0: Aia, non si può spoilerare nulla. Non si sa nulla di quello che succederà poi a settembre. No, assolutamente. No, vabbè, sappiamo quello che sta succedendo, perlomeno a qualcuno di voi che ci sta scrivendo al 342 41 15 105. Un po' in relazione anche a questa chiacchiera che è venuta fuori dei single professionisti che stiamo salutando e con un sorriso sulle labbra così stiamo commentando un po' sia i lati positivi che i lati negativi dell'essere single. Perché la storia nasce dal fatto che mi sto vivendo una settimana single, io che sono fidanzato da 21 anni. Cioè, sto da 21 anni con la stessa ragazza, ok? Quindi questi momenti, cioè nei miei anni, ok, mi ricordo dei momenti precisi e sono tutti dei momenti in cui sono stato single per un giorno, una settimana. Io mi ricordo ancora il 23 agosto 2022, perché dopo anni che appunto, poi con la vita, la famiglia, col bambino, eccetera, era un giorno che io dalla sera prima alla mattina dopo non avevo niente da fare. Per più di 24 ore, cioè stavo da Dio, come dice Bresh. Ero di nuovo da solo, da Dio. Bellissimo. In tutto questo contesto ci leghiamo anche a alcuni messaggi che sono ancora arrivati a conferma dei vari single, ma a questa notizia che ci ha girato la Laura, che è vacanze separate, come sopravvivere all'estate ciascuno per conto proprio. È una notizia più... dedicata per me alla generazione che utilizza tanto i social, che magari attraverso i social si incomincia a creare castelli in aria che non esistono e quant'altro, no? Forse ai nostri tempi c'erano altre cose, ok? Quando una coppia si separava giusto per fare vacanze diverse, non so, c'erano altre, magari altri pensieri, no? Che aleggiavano nella testa delle persone, perché dicevano: ah, chissà cosa sta facendo dall'altra parte quel marpione, bla bla bla. È una notizia che non mi tocca a me, perché sinceramente non mi sono mai fatto questi problemi. Cioè, se la mia ragazza va da un'altra parte, cioè, l'importante è che si stia divertendo, che sia felice, poi sinceramente. Però ci tenevo a chiacchierarla un po' con te, perché in effetti parlavamo di single e per me poi questa cosa fa venire fuori un po' un nuovo trend, cioè perlomeno quello di sentirsi liberi di dire: io voglio fare quel tipo di vacanza e tu quell'altro tipo di vacanza. Non c'è problema, ognuno fa la sua vacanza, poi uno tira le somme se costantemente uno vuole fare una cosa e uno un'altra, ok, ci mancherebbe. Però ogni tanto per me prendere queste boccate di ossigeno, di senso di libertà, è una sensazione che per me ci dobbiamo regalare almeno un pochino, no? Qualche volta sarebbe bellissimo. E c'è un decalogo di sopravvivenza digitale, ci sono dei consigli per lei, dei consigli per lui, magari dopo andiamo a analizzare. Dai, passiamoci invece questo pezzo qua che prima stava per partire.

0: qua su Radio 105 alle 17:11 nel corso del Mindset nella sua versione estiva. Ho portato
1: sì. Infatti, perché hai un avvitatore?
0: Un avvitatore, a parte che l'avvitatore, quanto è figo avere un avvitatore. Cioè, quando sono voluto diventare grande, mi sono comprato un avvitatore. Ti senti uomo con un avvitatore. Cioè, per me un uomo adulto deve avere un avvitatore, o anche il trapano, eccetera. Però sì, per me si parte dall'avvitatore, quando è l'avvitatore. Ho l'avvitatore perché è un altro discorso. Noi nel Mindset parliamo molto di riuso, ok? Di riutilizzare le cose, sostenibilità, eccetera. Ci gasa come cosa e sinceramente gasa anche a me, soprattutto durante il periodo estivo, quando vengo qua durante il palinsesto, quindi tutti i giorni. Tutti i giorni ci sono un sacco di fogli di brutta. Nei vari uffici, non so adesso in che uffici vivete, in che luoghi vivete nel mondo lavorativo, però ci sono solitamente cataloghi, pile di fogli che da una parte sono scritti, da noi ci sono le scalette, le news della redazione e quant'altro, a meno che qualcuno non usi l'iPad, così almeno non ha i fogli. Vabbè, sta di fatto ci sono questi fogli. A me piace molto prendere il foglio A4, dividerlo in quattro e creare i fogliettini. E creare i fogliettini, Matti, ok? Però per renderli un pochino più carini da regalare ai vari colleghi, visto che stiamo collezionando una marea di fogliettini, faccio i blocchettini, quindi l'avvitatore è per fare i buchi per poi mettere dentro le fascette. Altra cosa straordinaria che c'è in questo mondo, ok? La fascetta, che non è stata comprata apposta, ma è stata riutilizzata. Questa qua me la regalate tipo un tecnico della radio. E quindi viva riuso! Non so se voi riutilizzate qualcosa in qualche modo anche per poi ridonarla a qualcuno, però parlavamo prima di sensazioni, ok? Di belle sensazioni, anche questa è una bella sensazione. Come bella anche la traccia, l'ultimo singolo di Beyoncé che vi propongo. Si chiama Morning Dew, Donk 105.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

sono Lip Now insieme agli Empire of the Sun qua sulla 205 e I-A-E-I-O-U, dico proprio così, bellissima, bellissima traccia che rientra proprio nel contesto di tracce da ballare, divertirsi live, no, braccia aperte, lo citiamo spesso durante il corso del Mindset nella sua versione estiva. Salutiamo un po' gli ascoltatori che al 342 41 15 105 tengono bada ai mille discorsi, alle mille chiacchiere che vengono fuori in queste due ore. Chiacchieravamo poco fa del fatto che riutilizziamo i fogli di brutta dividendoli in quattro, quindi facendoli diventare da A4 a A6, mi sembra che è quello lì la dimensione, e poi li facciamo dei blocchettini. Sta venendo fuori bene, con le fascette eccetera. Una nostra ascoltatrice, ipotizzo che sia una donna, pure io quando sono andata quando sono andata in copisteria un po' non me la sentivo di dirglielo, però alla fine gliel'ho detto e ho chiesto al tipo: visto che stampi delle ricette, mi dai il mezzo foglio che rimane bianco, così almeno me lo porto a casa, capito? Che non è che non ce li ho, però rimane lì, tu lo butti, io me li porto a casa e lei li sta utilizzando scrivendoci sopra con la matita. Poi è un ritornare a scrivere anche con la penna, mi piace anche invogliare questa cosa, riutilizzo in qualche modo, smuove diverse cose. Dall'altra parte salutiamo anche chi ci ha un po' redarguito, perché non dovrebbe essere un avvitatore questo, anche se a me sinceramente sembra un avvitatore, ma un trapano a batteria, attenzione, però cioè, ha la versione trapano alla fine, ma è proprio alla fine, io non l'ho mai usato proprio come trapano. Comunque è bello appunto, e salutiamo i vari professionisti, prima salutavamo i single professionisti, adesso anche tutti gli elettricisti o comunque i ferramenta, che i fabbri che utilizzano questi strumenti. Allora, ieri vi dicevo, essendo e vivendo una settimana da single, sempre un abbraccio caro ai vari single, mi sono gustato diverse cose e una di queste è appunto avere la libertà di gestire il proprio tempo, e ho gestito una chiacchierata semplice con mia mamma perché non avevo altro, ok? E quindi mentre cucinavo ho fatto una lunghissima chiacchierata. Tra poco vi voglio raccontare due cose, vai, intanto partiamo, perché è stata una bella chiacchierata. Ve ne accenno una. Mi fa: Michele, quando hai fatto il tuo programma, una volta hai fatto hai parlato di respiro con Mike Maric, sai che poi mi hai dato quel libro? Ecco, io gli ho regalato quel libro, lei se l'è studiato per capire come affrontare la risonanza magnetica meglio, respirando.

C'è Safe su Radio 105, si chiama Parlare d'amore, la traccia che riapre le danze qua. Che bella questa chiusa. Ah, così? Ancora? Dai, così si chiude, ma sai che non l'ho mai sentita fino alla fine? Bella questa traccia, come è bella alla fine le tracce che sta presentando Safe. Qua su Radio 105 continua il roller coaster di musicale fino alle 18 con 105 Mindset. Salutiamo un po' dei vari iscritti, no? Che ci mandate. Parlavamo di risonanza magnetica, ma legata a un racconto di mia mamma che mi raccontava ieri, che ha seguito un po' di tecniche di respirazione di Mike Maric, che è uno dei nostri amici esperti che sono passati durante il corso della terza stagione di 105 Mindset, che volta al termine appunto a fine luglio, e che ha raccontato, ha fatto questo libro tra i tanti di 100 esercizi per persone dagli 0 ai 100 anni e più, e mia mamma è rimasta colpita, no? Uno, perché ha seguito l'intervista che trovate tra i vari podcast su 105.net, Mike Maric, e dall'altra parte perché è sempre stata un po' affascinata dal respiro, da quanto sia semplice e involontario respirare, ma quando si ha la consapevolezza del respiro e di quanto possa essere utile, poi alla fine porta un sacco di benefici. Uno di questi è controllare l'ansia, controllare comunque una palpitazione eccessiva, no? Vuoi, quando entri nella risonanza, fare la risonanza magnetica, hai presente? Cioè proprio l'attack, no? Entri in un tunnel. Io sono entrato che avevo un'emicrania aurea, si chiama, ok, qua dietro, ho la calotta dietro un po' più larga, e quindi entri e sei quasi claustrofobizzato, ok? Sei in una situazione claustrofobica, sei contornato solo da un tubo, e poi senti questi rumori tipo tutti i rumori meccanici, quindi la situazione comunque è abbastanza da gestire. Ecco, mia madre è riuscita, grazie a uno degli esperti del mindset, a calmarsi con il respiro. Bello. Poi mi ha raccontato anche un'altra roba che vi racconto tra poco.

17.42, 24K Golden con Ian Dior cantano Mood. Il mood è positivo qua nel Mindset, perché abbiamo incontrato anche Ale di Virgin Radio, che sono casatissimo perché mi ha raccontato che si è messo in forma. Ok, mi ha detto: guarda che è già da 3 settimane che vado in palestra al personal trainer, si è creato una scheda, gli faccio: guarda che adesso quando entri nella dimensione dell'attività ti si aprono davanti 1000 alternative, 1000 possibilità di stare in forma. La figata è che tu puoi scegliere, e puoi scegliere quella che poi ti porta benessere, e poi lo fai con piacere e stai in forma. Bello, auguriamo allora a lui veramente un buon inizio percorso, e anche a quelli appunto che sono connessi, che magari stanno rimettendo in forma così, o comunque vogliono fare un change della loro vita. Vi stavo raccontando, devo essere rapido, che mia madre mi ha chiamato ieri e mi raccontava che ha utilizzato un po' una delle varie interviste con gli esperti che abbiamo fatto per gestire meglio la respirazione. Ma al di là di questo, poi ha aggiunto un altro racconto, cioè che una signora del suo paese, tale Adriana, che è una sua compagna delle elementari, si è rifatta viva, ma non proprio direttamente con lei, si è presentata alla comunità perché era una donna molto appassionata, culturalmente molto, molto appassionata. E quindi per un gruppo di massimo 25 persone del paese di mia madre, lei ha il contatto WhatsApp, ha creato un gruppo e offre ogni giorno, giornalmente, delle tips. Lei divulga a suo modo, è un social ma in versione super ridotta, super di nicchia, super romantica. È un social paesano. La signora fa networking con questi altri, come mia mamma li ha chiamati, vecchietti, che vanno dai 65-68 anni fino ai 90-92, e li alimenta di cultura ogni giorno, oltre che ogni mese fare una serata, un pomeriggio insieme, chiamato pomeriggio con la torta, torta che è fatta logicamente da lei. Ed è una visione bellissima, romantica. Uno, perché è vera questa cosa, c'è anche una notizia che mi ha girato la Lauretta, che le attività culturali rallentano l'invecchiamento in media di 3 anni, però il coinvolgimento culturale frena sì l'invecchiamento, però rafforza le relazioni sociali, fa in modo che la gente si unisca, i vecchietti si uniscano e poi si portano a portare, capito, gioia, forma fisica, desiderio di andare avanti, trovare sempre qualcosa di più da fare, di bello.

0: 105 Mindset.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Che storia!
10: Radio 105.
11: Che storia!

0: Anche Robbie Williams è uno che ha sempre dato l'impressione di essere abbastanza libero, no? Preso così del Tech Death, se n'è andato e comunque ha fatto un super successo. Millennium qua a chiusura di questa doppia ora del Mindset, raga, 17.58, totalmente in diretta e puntuali per lasciare lo spazio a 105 Summer con Nicolò Torielli, che qua al mio fianco però non parla per professionalità. Mi permette questo di salutare Mattia Angrisano, bravissimo.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao a tutti.
0: Come l'hai detto?
2: Entrambi.
0: L'ha detto un po' così, eh?
1: Ciao ragazzi.
0: Si scopre improvvisamente omosessuale.
1: Mi sente.
0: Dall'altra parte invece salutiamo la Lauretta che ci elargisce un sacco di informazioni. L'ultima che abbiamo accennato al volo è appunto che la cultura dà modo di rallentare l'invecchiamento, e da questo riprendiamo domani alle 16 come sempre nella versione estiva di 105 Mindset.
3: Andiamo!
0: Vuoi dire qualcosa, Nico? A posto. Ciao a tutti!
4: Devi starci nel mindset, devi starci nel mindset, mindset,
0: Oh raga, buone eclissi, buone stelle cadenti!
4: 105 Mindset.

Ma ciao belle gioie, come state? Summer Compilation con Dario Spada, ci ritroviamo come sempre durante la nostra estate insieme. Benvenuti se avete appena acceso la radio o se ci avete scoperto da poco. Bentornati se siete ascoltatori di vecchia data. Comunque, buona estate, qualsiasi cosa voi state facendo, perché tantissime persone mi stanno scrivendo e comunque, nonostante tutto, lavorano. Beh, giustamente, siamo qui anche noi. Tra l'altro ci tengo a ricordarlo, per quelli che non ci conoscono così bene, i programmi di Radio 105, quelli diciamo del palinsesto normale, sono quasi tutti in vacanza. Torneremo dal 31 di agosto, nel mio caso con 105 Music and Cars, quindi vi aspettiamo. Potrei anche dirvi che io tornerò un po' prima, in realtà, a condurre proprio un programma per intero. Però questo, insomma, lo scoprirete ascoltandoci. Nel frattempo ci sono le 105 Summer Compilation, proprio quelle che vi fanno ascoltare la nostra musica, la musica di questa radio meravigliosa. Quindi ringrazio i nostri programmatori musicali, ringrazio anche tutti gli altri miei colleghi, perché in fondo ci siamo tutti un po', no, a giro in questa radio, tipo gira la ruota, ecco, un po' la ruota della fortuna. Chi vi capita, vi capita. In questo caso vi sono capitato io e la musica. Cominciamo con Peggy Gou e Ira Star, disco bellissimo di quest'estate 2026, Woman. E poi Gale, ABCDEFU, quell'FU, insomma, lo capite voi. Chiude questa triade Baby K, Tuca Macarena. Cominciamo.

Luca Macarena? No, perché è una domanda in fondo. Ma prima anche ABCDEFU e prima ancora Woman. Queste le tre canzoni nella Summer Compilation, l'inizio di questa Summer Compilation con Dario Spada. Benvenuti ancora. Qui poco spazio per le chiacchiere. Qua vogliamo farvi ascoltare la musica, non ci abbiamo proprio voglia di parlare. No, io parlerei molto di più, però giustamente mi dicono taglia. E allora, Karol G e Manu Chao, Viajando por el Mundo. E poi One Republic, Sunshine.

Unshine, prima ancora viajando por el mundo, che è quello che ci auguriamo tutti di fare durante l'estate. Beh, oddio, non solo d'estate, cioè è bello viaggiare sempre, anche nei periodi un po' meno turistici. Però siamo qui, qualsiasi cosa voi stiate facendo, se sarete in viaggio nei prossimi giorni, portateci con voi con l'applicazione di Radio 105, altrimenti se state lavorando, sempre in compagnia della nostra musica. Torniamo tra poco.

0: Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
2: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro, e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
5: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere, Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
15: La spesa intelligente.
16: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
17: Siamo tornati con la Summer Compilation, con la voce di Dario Spada, con la musica di Calvin Harris e la sua canzone di quest'estate, Satisfy, la canta chiaramente Jay-Z. E poi, secondo me, disco italiano toppissimo. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope, chiude questo trio di canzoni Lizzo con Love in Real Life.

Love in real life. Lo sento, vi sento tutti un po' come le sirene di Ulisse, visto che l'Odissea è il film più chiacchierato di questa estate 2026. Dicevo, vi sento chiedere a gran voce per il cocktail di oggi, perché per chi non lo sapesse, nella Summer Compilation, quando ci sono io, quando c'è Dario Spada, c'è anche la mia versione bartender, per cui in ogni puntata vi do un cocktail estivo. Dice, non si può evitare. Certo che si può evitare, assolutamente, però tra poco. Intanto c'è la musica di Cioffi con Carmela. Prima però In the Dark di Purple Disco Machine e Sophie the Giants. Prima ancora cominciamo adesso questo trio con Passenger, Alex Warren.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

su Carmela di Cioffi mi trasformo in un bartender e vi do il drink Aloe Cooler Piccante. Perché il drink sembra quasi uno di quei beveroni da centro benessere, ma non lo è. Che cosa vi serve? Vi serve 40 ml di tequila bianco, 30 ml di bevanda all'aloe vera, 20 ml di succo di lime, 15 ml di sciroppo d'agave, 3 fettine sottili di cetriolo, 4 foglie di menta, una fettina minuscola di peperoncino fresco, 40 ml di soda e ghiaccio. Ragazzi, se non l'avete segnato, è un problema perché qua c'è tanta roba. Mettete nello shaker il cetriolo, la menta e una fettina molto piccola di peperoncino. Premete delicatamente, poi aggiungete la tequila, l'aloe, il lime, l'agave e il ghiaccio. Agitate, filtrate in un bicchiere con ghiaccio nuovo e completate con la soda. Freschissimo, buono, quasi balsamico, anche con quella nota piccante che ci sta. Lo cercate, lo trovate, Aloe Cooler Piccante. Se non l'avete segnato, insomma, vi dico... Cioè, sto creando il mio sito, capito, da bartender, visto che è una grande cultura. Vabbè, sì, ok. Harry Styles, Dance No More, e poi James Hype e Miggy De La Rosa, Ferrari, e Malcolm Todd, Earrings.

0: Malcolm Todd, Earrings, disco del 2024, ma che ha avuto grandissimo successo sui social quest'anno e quindi è schizzato in alto in tutte le classifiche. Lo ascoltiamo una nostra estate insieme. Abbiamo ascoltato anche Ferrari di James Hype e prima ancora Harry Styles da Kiss All The Time Disco Occasionally, l'album insomma molto molto denso di pezzi molto forti, in questo caso Harry Styles. Va bene, torniamo tra poco nella Summer Compilation, c'è ancora tanta musica. Summer Compilation
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A24 code per lavori tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima, per un incidente sulla A6 in colonnamenti allo svincolo di Fossano verso Savona, un altro incidente sulla A14 causa rallentamenti tra Pesaro Urbino e Cattolica in direzione Bologna, infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore si segnala una corsia chiusa per frana tra Maratea e Ponte sul Castro Cucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Avremmo potuto
5: in negozio e online.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Isaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto, e poi grandi vini come lo Sforzato.
1: Mi hai convinto, prenotiamo.
2: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
7: Eccoci, ve l'avevo promesso che saremmo tornati in pochissimo, eccoci qua. E allora, che cosa ascoltiamo adesso? Ascoltiamo un pezzo che è bello perché in qualche modo è un invito che faccio io a voi, cioè Stay If You Wanna Dance, Miles Smith. Prima però, Noemi, tu cosa fai questa sera?

ahimè, è finita anche questa puntata. È finita pur con un pezzo che dice stay, però l'invito è valido, cioè rimanete se volete ancora divertirvi, se volete stare insomma in allegria con Radio 105, perché io vado via, però la musica continua, quindi grazie a tutti per averci seguito. Torneremo in questo agosto? Torneremo, una minaccia praticamente. Da Dario Spada è tutto, ciao!

0: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Siamo pronti? Buongiorno.
3: Allora, siamo prontissimi.
2: Vai con le news.
4: Buongiorno da Umberto Cascone. Dopo 5 ore di interrogatorio, Walter Lavitola ha ammesso al GIP di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. L'obiettivo, sostiene, era di far rafforzare la scorta all'amico, ma fa rumore il no comment del legale del ristoratore sul coinvolgimento del giornalista. Gelido no comment anche dei familiari di Moro, Falcone e Borsellino dopo il post in cui ieri Ranucci, accostandosi alle vittime delle stragi, dice valità. Italia mette a tacere i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza. Fratelli d'Italia, paragone ignobile, le opposizioni fanno quadrato. Con il 10% delle scorte americane di Patriot distruggeremmo tutti i missili balistici russi, con il 5% supereremmo l'inverno. Così Zelensky, intervistato dalla CNN. Resta il no di Trump, ma l'Ucraina lavora con gli europei per vedersi concesse le licenze di produzione degli intercettori. Allarme a Hormuz, una grossa chiazza di petrolio si espande a largo dell'isola di Keshem. Si tratterebbe del greggio fuoriuscito da un attacco a una nave all'inizio del mese. Teheran, chi beneficia del passaggio dallo stretto, deve risanare i danni ambientali. Resterà chiuso fino alle 2 di domani notte l'aeroporto di Catania. Non accenna dunque a rientrare l'emergenza traffico aereo sulla Sicilia. Oltre 700 i voli cancellati o dirottati su altri scali, con più di 100.000 turisti in balia dell'Etna. Danni economici sopra i 25 milioni di euro. Sport agli europei di nuoto. Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso durante la semifinale. Oggi la sfida medaglia. La 19enne ha poi trascinato la staffetta 4% stile libero femminile fino all'argento. Ceccon di bronzo nei 200 dorso, Pilato nei 100 rana. A Birmingham, Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: adesso 8:01, buon giovedì, buongiorno, 13 agosto 2026, ci siamo per queste due ore come facciamo da un po' di giorni a questa parte. Come va, a proposito, vedo che strizzi un po' gli occhi, no, con la sveglia presto, come va?
1: Io sono veramente stanco, lo dico.
0: Lo dichiari.
1: Basta, basta, basta. Allora,
0: io sto facendo il pendolare dalle parti di Selvino, per chi conosce, nella Bergamasca, il buon Spine conosce bene, e quindi sono ufficialmente, cioè capisco quello che provano i pendolari che si fanno almeno un'ora di strada al giorno.
1: Ma è quella zona lì in cui una persona famosa scrisse: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per un Selvino oscuro.
0: Ecco, quello che ha appena detto questa cosa è Edoardo Mac, a cui diamo il buongiorno.
1: E diamo il buongiorno anche a Dario Micolausi in arte, ma solo in arte, Dario Micolani. In regia oggi torna alla grandissima DJ Spine.
0: Anche lui come Pippo tra una serata e l'altra, no? Nel mese d'agosto.
2: Eh sì, è il nostro mese questo qua, ci stiamo divertendo tantissimo in giro per l'Italia. Domani sera sono in Sicilia, poi sabato sono ancora in Sardegna, a Cagliari.
3: Sei ancora in Sardegna?
0: E ti va di culo che sei dalle parti di Palermo, perché anch'io dovevo andare dalle parti invece di Catania. Sappiamo
2: che
0: l'Etna...
2: Ci sono un po' di disagi per l'Etna, sì.
0: Sta bloccando anche i voli e, insomma, speriamo che tutto rientri anche per tutte quelle persone che hanno le vacanze prenotate in quelle zone. Oh, l'eclissi l'avete vista?
3: Tornerà a trovarci in Sardegna.
1: Allora, no, l'eclissi io non l'ho vista.
0: Io invece ero apparecchiato con gli occhialetti di Pippo, di Eclissiamo, sì. Tutto perfetto, in montagna, con una bella vista. Alle 19 si è coperto tutto,
1: no.
0: Pieno di nuvole, incredibile, vabbè.
1: Perché il tempo in montagna comunque è molto variabile,
0: sì,
1: da un momento all'altro.
0: Poteva anche non variare alle 19:30.
1: Però ne parleremo,
0: sì,
1: tra
0: ne parleremo,
1: poco di questo,
0: ma sarà un assist.
1: Dobbiamo dare ufficialmente il via a questa puntata, se no non possiamo partire.
0: Prego.
1: Il buongiornissimo caffè di quest'oggi è il seguente: beato chi può scendere in spiaggia ad ammirare l'orizzonte e il mare che si incontrano lontani.
0: Beh, giustamente un po' poetico,
1: ma
0: sugli
1: un po'
0: eventi
1: poetico, dai. Chi l'ha scritto?
0: Naturali.
2: Sofia Cunningham.
0: Questa potrebbe averla scritta anche Jovanotti, che citavamo prima. Così.
1: E allora ve lo dico, avete indovinato entrambi, bravi, perché a scriverlo è anonimo, quindi può averla scritta chiunque.
0: Gag che abbiamo già sentito, Mac.
1: Beato chi può scendere in spiaggia ad ammirare l'orizzonte e il mare che si incontrano lontani.

0: Moving to the Sun, qui su Radio 105 abbiamo iniziato direi alla grande con uno dei pezzi insomma che ci portiamo dietro in questa estate 2026. Scusate, il 66 è un attimo in ferie, ma io vi devo descrivere quello che vedo all'interno dello studio. Cioè, sì. Edoardo Mecca che mi guardava così. Immaginatevi la bocca aperta, la lingua, e mi guardava perplesso.
1: Ma infatti ogni tanto ti parte questo ictus. Sì. Rimani frizzato.
0: Ma perché rimani frizzato?
1: Presidente?
2: No, è da stamattina che veramente ho diversi ictus uno dietro l'altro.
0: Allora, qualcuno cotto. A proposito di serate, vedi, uno dice Spine, Pippo, insomma tutti noi che giriamo un po' per l'Italia. Grazie mille Edoardo per la bella serata a Vernate in provincia di Cuneo la scorsa settimana.
1: Se ne parla tantissimo, ha spaccato tutto, cioè proprio...
0: Tania, cosa hai combinato lì?
2: Grazie a voi. Grazie a voi che il nostro successo è solo grazie al pubblico.
0: Cosa hai fatto in questa serata? Raccontaci. Di tutto e di più.
1: Sei fatto pestare.
2: Sì, esatto, mi hanno picchiato. No, tra l'altro io voglio fare i complimenti all'organizzazione.
0: Sì, adesso non è che da un messaggio inizia a marchettare.
2: No, perché così magari mi richiama. A Vernante, in provincia di Cuneo, perché veramente un paesino, ho scoperto un paesino che non conoscevo, veramente complimenti perché è bellissimo tutto.
0: Vicino a Cuneo, né?
2: Vicino a Cuneo.
1: Hai mangiato lì?
2: Ho mangiato lì.
1: Cosa ti hanno fatto mangiare? Cosa ti hanno preparato? No, ma in umido.
2: No, prima di esibirmi, sai che pochissimo mangio.
1: Ma esibirmi cosa? Che cazzo fai?
0: Prima di esibirmi.
1: Arrivando Freddy Mercury. Oh. A cagare.
0: Dai, parliamo di com'è andata ieri sera. Partiamo da me, dal fatto che era tutto apparecchiato per l'eclissi solare, sì. E poi invece niente, proprio in un suono questo. Però ho visto attraverso Instagram invece quello che doveva essere lo spettacolo, che dovevo vedere con i miei occhi, o meglio con gli occhialini, però attraverso i miei occhi.
1: Scusami, ma nel frattempo, a proposito di aver visto gli altri che hanno pubblicato l'eclissi, hai visto i post della Lodo, della Comello?
0: Sì, ho visto qualcosa.
1: Perché lei aveva a bruciarsi gli occhi.
0: Sì. Infatti volevo sapere quanti hanno un po' la vista danneggiata. Perché l'abbiamo ricordato ieri più e più volte. L'hanno ricordato tutte le radio, tutti i giornali, che era molto importante ovviamente attrezzarsi con degli occhiali ad hoc per l'esperienza. Però sappiamo che magari alcuni l'hanno vista a occhio nudo.
2: Posso dirvi una cosa anche un po' unpopular?
0: Vai, non te ne frega niente delle crisi.
2: Esatto, io non l'ho guardato, ma non me ne può fregare di meno.
0: Strano.
2: No, è un po' unpopular, perché ieri tanti si sono preparati a questo evento. Non me ne può fregare di meno.
0: Vabbè, qual è quella cosa che avevate preparato, studiato, organizzato, magari anche nei minimi dettagli? Non so, mi viene in mente una sorpresa da fare, la proposta di matrimonio, la vacanza, e poi è andata male, o comunque non è andata secondo i piani.
2: No. Ok, ce ne sono tante.
0: Cosa?
2: No, ce ne sono tante perché no, ti
0: sei
2: dico
0: sconnesso
2: okay.
0: Stamattina.
2: No, ti dico ok perché adesso voglio pensare a cosa possa essere successo a me, che sono successe tantissime. Però tra pochissimo ti racconterò cosa è successo a un signore.
0: A un signore.
2: A un signorottone.
0: Va bene,
1: aspetta,
0: andiamo.
1: Che nel frattempo ci è arrivato un messaggio di un nostro carissimo amico. Vai, che canta la canzone
0: Tutto bene a 105.
1: Sì, sì. Pronti?
0: Vai.
3: Tutto bene. Tutto bene a 105.
0: Mi è molto familiare tra l'altro questa voce. Va bene, Pinguini Tattici Nucleari, ci svegliamo insieme su Radio 105 fino alle 10 con me, Dario Micolani, con Edoardo Mecca in regia Spine. E adesso qui Pinguini, sorry, scusa, lo sento.

0: Cipollini! Ciao! Buongiorno. Io mi sono appena svegliato.
1: C'è sempre lui.
0: Perché ho passato una bella notte. Una notte mi sono divertito tanto. Questa notte ho fatto Cipollino! E adesso ascolto il mio programma preferito con i miei due cipollini preferiti. Ciao!
2: Ma è esaltato, ancora carico a pallettone.
1: È esaltatissimo. Che bello! 8 e 16 su Radio 105, c'è anche il cipollino, ci siete voi, 342 41 15 105, quella volta che avete organizzato proprio una roba, e poi è andata male, a tra poco.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
4: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
5: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
6: Ok.
5: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
6: Oh no!
5: Il sole che splende...
6: No, ti prego, no!
5: Non siamo arrivati neanche al ritornello!
4: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti! Prova ora Double Date di Tinder.
7: ...105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: dai, sì, l'avete fatto anche voi, l'avete canticchiata anche voi, l'abbiamo ritrovata qua, la nostra traccia 105 Selection, The Bowser, Lose Myself. Buongiorno a voi, 8:21, tutto bene a 105.
1: Per chi non lo sapesse, il 105 Selection è il disco evidenziato di colore giallo, color Radio 105,
0: ma
1: color
0: basta.
1: Bombetta.
0: Ma basta. Allora, partendo dalla mia esperienza con l'Eclissi, è andata male, stanno arrivando un po' le vostre storie, prego.
2: Chi è? Figa, ragazzi, ma mandatelo a casa e Domeca. Questo non ce la fa più.
1: No,
2: tra chi si deve rilassare dopo ogni evento che si deve fare. Adesso dice ste cose qua. Edo, te che la fai più, ostia.
1: No, è vero, hai ragione, amico mio.
0: Si è sfogato,
1: hai
0: il nostro
1: ragione.
0: Amico.
1: Allora,
0: che cosa volevi raccontarci a proposito di quello che stiamo dicendo sulle esperienze organizzate e poi andate male? Che insomma stanno arrivando anche le vostre storie. Le più divertenti magari le selezioniamo per una bella telefonica.
1: Nel magico mondo di X, che il social che a me piace molto.
0: Il vecchio Twitter,
1: il vecchio
0: per intenderci.
1: Twitter, ho letto una notizia di un uomo che aveva praticamente, doveva andare a Bari. A Bari in Puglia. Si è sbagliato, ha prenotato il volo per Bali.
0: Ok.
1: E praticamente si è accorto che aveva sbagliato a Tokyo, quando ha fatto scalo a Tokyo.
0: Ma scusa, non
1: ma
0: si è accorto del prezzo del biglietto, almeno che non andava a Bari.
1: Ma sai che i voli interni comunque in Italia costano quanto
0: sì,
1: i voli transatlantici. E la frase che mi ha fatto molto ridere fa: a Giacarta ho iniziato ad avere dei sospetti. A Giacarta.
0: E beh, quando stava in aereo più di un tot.
1: Eh sì, esatto. Quindi
0: beh, però non gli è andata male.
1: Non gli è andata malissimo in questo caso.
0: Cioè, da Bari ti ritrovi via Bali,
1: sì, non
0: forse
1: è...
0: te la fai andare bene come esperienza.
1: Non
0: no?
1: È male, non è male, anche perché Bali è la Bari dell'Indonesia.
0: Allora, qualcuno dice: programmo vacanza a Parigi per fare la proposta di matrimonio. Dopo 9 anni era anche ora, se lo dice da solo. Cosa poteva andare storto? Era il 2019, è arrivato il Covid, pandemia, volo cancellato, hotel perso. L'ho preso però con un segno divino e ora sono 16 anni che stiamo insieme, credo da 16 anni, non ho più fatto la proposta, però ho 2 figli e va bene così. Direi che è andata bene così comunque.
1: Cioè non ha più fatto la proposta?
0: Alla fine no, l'ha preso davvero come un segno.
1: Quindi
0: non dovevo sposarmi.
1: E allora lascia, no, non l'ha lasciata.
0: È anche vero che non è che è stata una roba, diciamo, personale. Il Covid ha preso un po' tutti,
1: sì.
0: Un po' tutto il mondo, no?
1: Sì. Quindi... Poi c'erano quelle cerimonie, vi ricordate? Di fare i matrimoni con solo un tot di persone distanziate. Purtroppo anche i funerali, le cerimonie. Cioè era terribile, dai.
0: Allora, invece ci scrive Daniele, il numerologo che abbiamo sentito un paio di mesi fa. E lui dice che vuole collaborare con noi.
1: Prego.
0: Amico, aggiungici su Instagram. Ci scambiamo i contatti, perché il numerologo è uno di quei, tra virgolette, chiamiamolo, personaggi di quelle facoltà. Ecco, che gli ha... Come possiamo definirlo?
1: Sì, qualità, una qualità, un talento
0: che ci piacerebbe avere davvero ogni tanto,
1: esatto,
0: nel programma.
1: Perché poi
0: soprattutto
1: nostri...
0: perché così mettiamo fuori dallo studio i cialtroni amici.
1: Ma
0: di Edo.
1: Allora, intanto tratta bene i grandi esperti che ci vengono a trovare, però il numerologo, poi la numerologia appassiona anche tanti utenti.
0: Quindi Dario.Micolani e Domecca, ci sentiamo lì e capiamo perché no.
1: Sì, esatto, scrivi magari più a Dario.Micolani. No, giusto per...
0: Esatto, scrivi a me, va.
3: Senti, a proposito di gente che dà i numeri, volevo salutare un caro amico che ci sta ascoltando e mi ha appena mandato un vocale. Non è mettibile. Si chiama Wender.
1: Ah, grande Wender.
0: Andiamo di là ad ascoltarlo insieme a Spine.
3: Ha detto che gli fa sempre molto piacere sentire la mia voce in onda, soprattutto quando parlo dell'Etna.
0: Andiamo.
3: Adesso vi faccio sentire vocale.
0: Sì, voglio capirci di più. Ciao,
3: ciao Wednesday.
0: C'è Brescia già in sottofondo. Da Dio, siete su 105. Buongiorno, buon giovedì.

0: Ti rendi conto di qualche frazione di secondo, ma è fuori tempo anche su questo?
1: Sì.
0: Ci hai fatto caso, sbaglio?
1: Però qualche proprio frazioncina.
0: Bruno Mars, I Just Might, qua su Radio 105. Pensando al live appena ritrovato, insomma, qualche settimana fa qui in quel di Milano, al suo live credo sia andato tutto ok. In quello di The Weeknd invece, concerto incredibile, spettacolo fantastico, però ci sono stati quei 10 minuti, a proposito dell'argomento, no, che sembrava tutto perfetto, e poi in cui c'è stato un problema con l'audio e c'era San Siro che tremava perché temevano, insomma, che rimandasse addirittura il concerto, che fosse annullato
1: alla terza data. Poi che, come un po' era successo Olivia Rosalia e anche Bad Bunny, che ha iniziato a grandinare, è successo di tutto.
0: Vedi, a proposito del doveva essere perfetto, e poi invece com'è andata? 342 41 15 105. Siamo partiti un po' dal discorso dell'eclissi di ieri sera, che in alcuni posti in Italia insomma si è annuvolato tutto, sì, e non hanno visto nulla.
1: È vero, è vero. A proposito di concerti, ci hanno anche scritto che ieri sera c'è stato anche il concerto di Jovanotti, no? A
0: Montesilvano. Sì, un problema col collegamento, ci dicevano in un messaggio vocale.
2: Sì, ce lo dicevano.
0: Ah, basta, non lo vogliamo mettere.
2: No.
1: A Montesilvano in Abruzzo, gran bel posto.
0: Stavi... sì, perché c'è andata la tua ragazza. Perché gran bel posto? Stamattina sei veramente sconnesso.
1: Comunque. No, ma è vero, Montesilvano.
0: No, ok, ma per, cioè, commenti a caso.
1: No, perché era lì il concerto di Jovanotti.
2: Scusate, c'è un messaggio per Jovanotti.
1: Sì, chi è?
3: Ragazzi, chiedete a Jovanotti cosa gli è andato storto. Ieri sera,
0: lei,
3: poveretto, per l'eclissi c'eravamo collegati, sì, con Houston, che c'era Parmitano, insomma, quello lì, per spiegarci, per parlare, abbiamo fatto il collegamento.
0: Sì.
3: Solo che non si sentiva niente, lui di là non si sentiva, quindi ha scritto un paio di saluti su un foglio perché si è fatto di 10 minuti, ma è andato storto il collegamento. Comunque è stato sempre il numero uno, Catherine da Castel Bolognese. Io rientro adesso a casa.
2: Comunque, se ti colleghi con Houston c'è sempre un
1: problema. Sì, esatto, cioè. Houston abbiamo un problema di nome, di fatto.
0: Sapevo. Allora, oltre all'eclissi solare, stanotte ci sono state
1: le Perseidi.
0: Le avete viste?
1: Ma come? Scusaci, adesso con tutto il bene, come facevamo a vedere le Perseidi? Anche se le avessimo viste, secondo te le avremmo riconosciute? No, no, no, perché magari questo qui è un astrologo, vero? Allora,
0: vero,
1: fa il figo, viene qua a chiederci se abbiamo visto le Perseidi.
2: Sì, ma sai cosa sono le Perseidi, rimbambito?
1: Cosa sono?
2: Le stelle che cadono.
1: Ah.
2: Ma ce la fai?
1: E allora, però, chiedo... No, scusa.
0: Cosa pretendi? Abbiamo visto le Perseidi. Perché è vero, l'abbiamo anche detto che nei giorni a seguire del San Lorenzo ci sono proprio le notti migliori, però, per osservarle.
1: È vero, ok, ho fatto una figuraccia. Però dico questo: 8.34, no, parlate come mangiate, per favore,
0: no,
1: dite stelle cadenti.
0: No, io posso dire 8.34, vai a prenderti un caffè.
1: Vai a letto.
0: Vai a letto.

0: Che spettacolo sentire un gobbo che va a cazziare l'altro gobbo perché sì, non sa niente di niente. Sei un mito, Spine. Niente. Buona giornata, buon lavoro, c'ho le lacrime.
1: Niente di niente.
0: Cina, San Tommaso.
1: Grande, grande. Allora,
2: io devo dire però questa cosa, che in geologia e astronomia ero veramente pessimo a scuola.
1: Pensa che ti sei pure inventato un personaggio, astrologo.
2: No, ma meno male che ci sono.
1: Perché è arrivato all'ascolto adesso. Intanto buongiorno, buon caffè, anche se serve dalle vostre parti. Adesso lo offro a Edoardo Mecca, ve lo prometto.
3: Sì. Ma poi come avrei fatto a riconoscerle per sai?
1: Sì. Cioè non sapendo cosa sono, si è anche permesso di dire: ma adesso tu come puoi pretendere che noi distinguiamo
3: con
1: le persone?
3: Capito?
1: Sì, sì, sì, sì.
2: No, ragazzi, io vi chiedo questo. Almeno le prime ore del mattino parlate semplice.
1: Sì, non sapevi il termine per sé, sì, di basta, è finita lì. Comunque, per chi è arrivato adesso, stiamo massacrando un po' il buon Mac, che oggi è un po' su un altro pianeta, vedi,
2: sì,
1: a proposito,
2: esatto,
1: di stelle
2: perché,
1: piene.
2: Ma sai perché? Perché volevo andare a vedere le Perseidi.
1: Però possiamo dire che sei un grande Pungible. Torniamo sì, tra poco.
4: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: Di gustarci il cocome!
4: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
6: Mamma sita. Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
7: Te gusta, mamma sita.
8: I beat più ballati,
6: i pop,
8: R&B,
6: dance,
8: reggaeton,

0: Beyoncé, Break My Soul, sentila ancora in sottofondo.
1: Questa è veramente una hit, mi lasciala, piace tantissimo come base. Questo pezzo
0: ti fa ballare?
1: Mamma
0: fuori
1: mia.
0: Tempo?
2: Chi se ne
1: sì.
2: frega?
1: Mi rompe l'anima, mi rompe l'anima.
0: Addirittura.
1: Break My Soul.
0: Un quarto d'ora, poco meno, alle 9. Vi accompagniamo fino alle 10. Tra l'altro anche oggi nella seconda ora, visto che ci stiamo avvicinando, andiamo indietro nel tempo, giusto Spine? Hai già scelto l'anno oggi?
2: Sì, aspetta che te lo dico, non me lo ricordo. 2015.
0: Ah, ok.
1: Quindi ci avviciniamo sempre
2: sì,
1: di più. Ci avviciniamo sempre di più. Intanto c'è chi ci dice che le Perseidi si potranno vedere per circa una settimana, anche per 7D. E poi in matematica 6 per 6D fa 36D.
0: Questa neanche tu sei riuscito a farla.
1: Neanch'io.
0: Te l'hanno servita, ma proprio perché non hai preso abbastanza caffè stamattina. Qualcuno non ha visto l'eclissi, nemmeno concerti. Prima si parlava anche del Giova Beach Party e di altro. Ma dice un po' di disagio con mia moglie al nono mese in casa senza l'aria condizionata,
1: ragazzi.
0: Lorenzo,
1: quest'estate è tosta, anche per chi è incinta.
0: Sentivo
1: è
0: dire
1: tosta.
0: Però che siamo quasi alla fine di questi giorni di fuoco.
1: Sì, dovrebbe, allora, proprio dopo Ferragosto dovrebbero scendere lievemente le temperature, ma anche perché banalmente, scusate, si accorciano sempre di più le giornate, il sole
0: di
1: perderà prima o poi un po' di potenza, voglio dire.
2: Il 17 nevica.
0: così a caso. Dai, abbiamo ancora qualche minuto, se vi va, al 342 41 15 105 per pensare, perché secondo me è successo più o meno a tutti quella volta dove avete organizzato qualcosa di bello che magari avevate anche sognato e poi è andato un po' storto. Può essere anche semplicemente una vacanza, una gita, qualcosa con i bambini, qualcosa da soli, da fidanzati, in
1: no.
0: generale.
1: Scusa,
0: sai cose, scene eclatanti, secondo me, ai matrimoni.
1: Beh, sì.
0: Che tu hai organizzato il tuo giorno, che dovrebbe essere il giorno più bello della tua vita, fino a quando poi magari non diventi genitore, che sappiamo che poi diventa quello il giorno più bello. E sono successe delle cose clamorose. Io per esempio ho assistito a una rissa tra suoceri.
1: Mamma mia,
0: tra consuoceri,
1: ragazzi.
0: Per esempio. E stava finendo quasi il matrimonio. C'è la festa, ovviamente, è finita prima.
1: Per me la cosa peggiore che possa succedere a un matrimonio è che ti invitino.
0: Mamma mia, no, che palle.
1: Soprattutto se è agosto.
0: Dai, puoi confessarti, sei contento che adesso la tua ragazza è partita, sei da solo a casa?
1: No, assolutamente.
0: E all'ascolto,
1: però,
0: non puoi farlo.
1: No, assolutamente, anzi, no, però...
0: Ti manca già, certo.
1: Mi manca già tantissimo, però sono contento per lei che almeno si può godere un po' di mare.
0: Falso.
2: E non solo.
1: Non solo il mare, la sabbia.
0: Che cosa avrà voluto dire? E non solo
1: Danilo,
0: arrivato dalla
1: scusate,
0: regia.
1: Scusate, posso rispondere a Danilo?
0: Prego.
1: Che manda anche le emoticon di lui con porcellino. L'eclissi l'ho fatta vedere alla mia compagna. Danilo, tu l'eclissi non l'hai fatta vedere proprio a nessuno.
0: Tu, Danilo, ti sei svegliato, sudato.

0: Stanno arrivando le vostre storie, continuano ad arrivare, ma tra poco dobbiamo ovviamente chiudere anche questo argomento. Qualcuno che dice: stavo per andare a Parigi, tutto organizzato, in viaggio, la mia compagna si dimentica la carta d'identità e da lì la fa in macchina, però, vedi?
1: Bravo, bravo, bravo. Tutto bene a 105.
2: Tutto bene a 105. 105. Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A14 coda di 2 km per un veicolo in avaria tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio per la A13 in direzione Taranto. Per lavori sulla A16 rallentamenti tra il nodo con la A30 e Tufino verso Canosa. Code per traffico intenso sulla A57 tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'allaccio con la A27 in direzione della A4. Infine sulla statale 280 dei Due Mari rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio di Nicastro viaggiando verso Santa Eufemia Lamezia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere, calciolone!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire. Con la giusta quantità di olio e tonno.

0: pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
1: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105.
4: Che storia.

0: radio è quel mezzo che poi ti fa piacere, che ti tiene compagnia nelle mattinate. Qui su Radio 105 è già passata un'ora e si sono fatte le 9.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Umberto Cascone. Walter Lavitola confessa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il suo legale non commenta sul coinvolgimento del giornalista. Gelo dei familiari di Moro, Falcone e Borsellino per il post in cui il conduttore si accosta alle vittime delle stragi. Fratelli d'Italia, paragone ignobile. Chiuso fino alle 2 di domani notte l'aeroporto di Catania per l'eruzione dell'Etna. Oltre 100.000 i turisti da giorni in balia del vulcano, più di 700 i voli dirottati o cancellati, danni economici sopra i 25 milioni di euro ed è polemica politica sulla gestione dell'emergenza da parte della regione. Rissa tra giovani nella notte a Trani, un 18enne muore in ospedale dopo essere stato accoltellato. Lo scontro avrebbe coinvolto un gruppo di ragazzi locali e una compagnia proveniente da Andria a cui apparteneva la vittima. I carabinieri al lavoro per individuare i responsabili. Putin visita per la prima volta le isole Curili nel Pacifico con tese con il Giappone, dura la protesta di Tokyo. Intanto Zelensky parla alla CNN: con il 5% delle scorte americane di Patriot supereremmo l'inverno. In Crimea, Sebastopoli al buio dopo un massiccio raid ucraino. La CIA era scettica sulla minaccia iraniana di assassinare Trump, che avrebbe portato al trasferimento in segreto del presidente dall'Air Force One a un altro aereo al termine del vertice NATO ad Ankara. Lo riferisce il Washington Post. A far scattare l'allarme sarebbero state fonti israeliane. Sport: Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso durante la semifinale agli europei di nuoto. La 19enne ha poi trascinato la staffetta 4% stile libero femminile fino all'argento. Calcio: il Paris Saint-Germain vince la Supercoppa UEFA per 2-1 contro l'Aston Villa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio 105, proud to be different.

0: fa infiammare le piazze, fa infiammare soprattutto la Gen Z e non solo. Ne parlavamo anche con Spine in fuori onda. Stiamo parlando di Anna, ritrovata qua alle 9.04, buongiorno, di giovedì, nella seconda ora di Tutto Bene a 105 per quel che riguarda Dario Micolani e Edoardo Mecca, perché poi sappiamo che nel mese di agosto c'è la nostra amica e collega Linda Pani, che comunque porta avanti il nome di Tutto Bene a 105.
1: Allora, intanto per chi ci ascolta anche dall'estero, io voglio anche dire che oggi è Tuesday, per chi ci segue magari dall'Inghilterra, dall'America.
0: Questo per esempio è l'esempio di quando Edo viene in mente una cosa e la dice boom, così buttata.
1: Vabbè, ci ascoltano in tanti anche grazie all'app. Di Radio 105, quindi scaricatela. E jeudi per tutto il pubblico francese che parla francese.
0: Chi c'è?
2: Buongiorno a tutti.
0: Sembrava un rutto, allegri.
2: Sono un pochino assonnato perché ieri sera dopo l'allenamento siamo andati a fare una festaccia ignorante.
0: Cotto, però.
1: Ma con chi?
2: Con tutta la squadra.
1: Con Napoli?
2: Sì. Ma ci siamo un po' divertiti. Non ricordo bene quello che è successo. Della verità.
0: Sentiamo. Allora.
2: No, volevo solamente chiedere: qualcuno di voi ha visto De Bruyne? Perché insieme a McTominay non li ho più trovati. So che mi servirebbe, tra un po' inizia il campionato.
1: Sì, infatti, si sono persi De Bruyne e McTominay. Si sono persi De Bruyne e McTominay. Hanno fatto questa festa.
0: Ma
1: quindi...
0: come mai i giornali non ne parlano? Non lo sanno. È un'esclusiva questa.
1: È un'esclusiva che abbiamo noi. Quindi, se qualcuno vede da qualche parte De Bruyne e McTominay, riportateli ad Allegri.
3: Controllasse magari in qualche container, magari sono lì a dormire.
1: Infatti anche, può darsi, magari chissà, non sappiamo nient'altro di dove avete fatto la festa.
0: Che a volte può succedere. Certo. Sì. Ragazzi, che cosa vi è successo nel 2015? Estate 2015.
1: Cosa
0: vi viene in mente? No, lo dico perché tra poco andiamo, grazie a un super mixato, perché l'abbiamo anche ascoltato in anteprima, proprio in quell'estate lì, in quell'anno lì.
1: Ragazzi, la Juve perdeva alla finale contro
0: il Barcellona. Tu colleghi tutto alla Juve.
1: La Juve fa parte di tutte le tappe della mia vita.
0: Cosa è successo nel 2015?
1: La finale col Barcellona.
0: Una delle tante.
1: Tante, però era anche il Barcellona di Messi, Neymar, Suarez.
3: Sai dove l'ho vista io quella partita?
1: Io in Piazza San Carlo.
3: Io ero a Torino. Come si chiama quel posto dove si fa?
1: Ma certo, sai perché? Sai chi presentava in quel posto? Io, a Parco Dora.
3: Bravo, c'ero io dopo a suonare con tipo
1: all'International Street Food.
3: Ah dai, vedi?
1: Incredibile.
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: Si è sbloccato il ricordo così.
1: Sì, poi io però sono andato in Piazza San Carlo dopo a vedere la partita, perché dovevo far fino alle...
3: Cioè tu hai presentato me e Pippo?
1: Sì, ero prima di voi e poi sono andato in più.
0: Incredibile. Che intreccio. Allora l'abbiamo pescato bene quel 2015.
1: Pescato,
0: vedi?
1: Benissimo.
0: Vogliamo sapere da voi che cosa è successo, che cosa facevate di bello, di brutto in generale. Ricordiamo il 2015 tra poco grazie alla musica. Adesso Weekend, firmato dai Medusa. Pensa qua, si stanno emozionando.

0: Siamo alle 9.13, buongiorno, siete su Radio 105, sulla radio Proud to be Different. Devo dire che il 2015 ha rievocato tanti bei ricordi.
1: Eh sì, come per esempio ci scrive: il 21 giugno è nata la mia principessa Gaia, che ricordi, grazie. C'è chi stava scrivendo la tesi di laurea come Marco.
0: Quindi si ricorda esattamente in quell'estate che studiava, ma abbiamo anche un grande onore, perché Mister Spalletti ci ha lasciato un vocale, annuncia lui l'anno.
1: Spalletti,
0: vai.
1: DJ.
2: Il nostro viaggio musicale inizia con un'annata in cui io, dai, ve lo confesso, mi sono divertito parecchio.
0: Vedi,
2: il 2015.
0: Prego, si vola. Risveglio musicale by Spine su 105. Siamo live, buongiorno.

0: Qualcuno si è fatto sfuggire una grande donna, Daniela, c'è un po' di rimpianto qui, eh sì. Nel 2015, se lo ricorda.
1: Capita.
0: Anonimo.

0: Mi fate venire la pelle d'oca, che ricordi, appena diplomato e pronto per l'università, Justin.
1: Cioè, che Calvin Harris dice proprio Summer.

0: ce la faccio.
1: LOL, ti leggiamo, stai tranquillo. As the leaves turn brown,
2: and we could be together, baby. Abbiamo avuto l'onore di averlo anche in Italia quest'anno, Nameless, Calvin Harris. You act so innocent now, ed eccolo qua. But you lied so
1: soon. Mi sta risalendo il gin tonic, dice Albe da Saronno.
2: Possiamo farla andare ancora un po'? L'infanzia anche di Anna!
1: Eh sì!
2: Sul volume! Se

0: E la chiudiamo così, con questo messaggio. Per riportarvi con i piedi per terra, vi ricordo che nel 2015 la benzina costava 1,49 al litro.
1: E già lì comunque non costava poco. Figuriamoci ora.
0: Material Lover, torniamo nel 2026.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Allora ha deciso, montagna.
4: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
3: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
4: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
3: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
4: Mi hai convinto, prenotiamo.
5: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
9: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
10: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro.
11: Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
12: La Piadineria, la più buona perché è mia.
13: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondo Piada.
14: Live from the Magic City 105 Miami. Con Radio 105 vola a Miami.
15: Why don't you dance?
16: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
17: Parti esclusivi,
16: tendenze,
17: moda e lifestyle.
16: 105 Miami.
17: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105. Hey! 105.
18: Hey! 105 Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105.

0: quelli che sono arrivati adesso, buongiorno a quelli che ci sono già dalle 8. Noi stiamo insieme ancora per una mezz'oretta fino alle 10 insieme. Tutto bene a 105 con il disco 105 Selection, The Bowser, Lose Myself. Abbiamo un'altra buona abitudine nella seconda ora, a metà, ovvero quella di giocare, quello di mettere a disposizione un kit di gadget, anche in questo agosto.
1: E anche oggi si gioca a Indovinello. Indovinello, che è quel
0: Basta,
1: gioco...
0: fa ridere solo a te. Indovinello!
1: Che è quel gioco cui potete giocare magari sorseggiando... pasteggiando con un vinello, anche se sono le 9:30 di mattino.
0: C'è Brian che è appena arrivato e già stanco a sentirlo.
1: Ma è estate. Allora, come funziona? Adesso sì. Io leggerò l'indo vinello e voi ovviamente dovrete dare la risposta. Il più veloce a dare la risposta esatta entrerà in diretta con noi e riceverà i gadget ufficiali di
0: Radio 105. Beh. Vi mettiamo alla prova, vi facciamo anche un po' ragionare, vi teniamo il cervello allenato.
1: Hai detto bene, diamo subito dei gadget a Dario Micolani. Allora, il prigioniero e le porte, si intitola così l'indo
2: Cos'è
1: di oggi.
2: Il titolo anche.
1: Allora,
0: ascoltate.
1: Un prigioniero deve scegliere una delle tre porte per uscire. Porta A, dietro c'è un incendio. Dietro la porta B ci sono tre assassini armati. Dietro la porta C c'è un leone che non mangia da 3 anni. Quale porta sceglie per uscire?
0: Roma. Che situazione. Roma
1: è le dura,
0: È la risposta che davi sempre quando facevamo i quiz. E a volte ci hai preso perché era davvero Roma.
2: È veramente una situazione di quelle che non consiglio a nessuno.
0: Vai, ripetiamo.
1: Allora, un prigioniero deve scegliere una delle tre porte per uscire. Dietro la porta A c'è un incendio che divampa. Dietro la porta B ci sono tre assassini armati. Dietro la porta C c'è un leone che non mangia da 3 anni.
0: Forse scelgo il leone che ruggisce così.
1: Quale porta sceglie? Questo è l'indo vinello di quest'oggi.
0: Come ne esce quest'uomo? Dai, fatecelo sapere. 342 41 15 105. Che sembra facile. In verità no, ma non lo è.

0: sì, ognuno ha detto la sua, su questo indovinello, esatto, di oggi, per quel che riguarda questo giovedì 13 agosto 2026. Per quelli che sono arrivati all'ascolto solo adesso, vi facciamo un bel recap del quiz, prego.
1: Allora, il prigioniero e le tre porte. Un prigioniero deve scegliere una delle tre porte per uscire. Dietro la porta A c'è un incendio che divampa. Dietro la porta B ci sono tre assassini armati. Dietro la porta C c'è un leone che non mangia da tre anni. Quale porta sceglie per uscire? Diteci anche quale vinello associate a questo gioco.
0: Basta.
1: Abbiamo Manuel, il più veloce.
0: Manuel da Firenze. Ciao Manuel.
2: Ciao a tutti.
0: Allora, ti sentivamo in Forione, probabilmente. Con chi parlavi? Con chi sei?
2: No, con nessuno, ora sono da solo.
0: Vabbè, ma dai, ma non ti devi vergognare. Dice, io ho mandato un messaggio, sono stato più veloce.
1: Sono stato chiamato
0: con Edo, quell'altro lì.
1: Porca, allora vabbè.
0: Stai
1: allora
0: lavorando? Cosa stai facendo?
2: Sì, sono al lavoro e sto aspettando le ferie a gloria.
0: Grande.
1: Cosa stai facendo? Che lavoro fai?
2: Sono un tecnico per la risorsa idrica del comune fiorentino.
1: Beh, bello, ragazzi. Un ruolo anche
0: lui fa
1: molto
0: un lavoro
1: importante.
0: Serio.
1: Esatto, a differenza nostra. Allora, qual è la soluzione? Da quale porta esce?
0: Esci
2: la
0: anche
2: porta
0: tu.
2: C, quella del leone.
1: Ma ti sei chiesto il perché?
2: Perché lei è morto.
1: Eh sì, lei è giusto. Allora, se un leone non mangia da tre anni, è morto, chiaramente. Bravo Manuel! Senti,
2: grazie.
1: Ma per giocare a questo gioco, quale vino hai associato? Quale vinello?
2: Il Brunello di Montalcino.
1: Beh, ottima scelta, complimenti, bravo.
0: Infatti molti ci hanno scritto: beh ragazzi, un leone che non mangia da tre anni rischia di essere mangiato a sua volta dal prigioniero. Stava lì. Sì, intanto ha risposto B.
1: Intanto ha risposto B, che erano gli assassini armati.
0: Sì.
1: Ma perché si pensano più armati di loro?
0: No, perché hanno provato a sparare,
1: esatto,
0: a caso. Invece il nostro Manuel ha capito subito tutto. Dedica la vittoria a chi vuoi, Manuel, vai, saluta.
2: La dedico a chi mi ha riconosciuto, a voi e a tutti quelli che sono a lavorare.
1: Grande. Che meraviglia. Ti arriveranno i gadget ufficiali di Radio 105,
2: Grazie mille, grazie.
0: Rimani sempre con noi, un abbraccio. Ciao.
2: Ciao. Ciao.

0: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18€ al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio 105. Proud to be different. Business.

0: Businessman, dito nella piaga su Radio 105, un quarto d'ora alle 10, ce lo prendiamo tutto, poi c'è pronto anche il nostro Brian con l'Open Club. E leggevo a proposito di calcio, di sport in generale, del tuo CR, non solo il tuo CR7, si è sposato ufficialmente con Giorgina.
1: Esatto, Giorgina ha detto sì.
0: Questo mi ha fatto ridere perché mi immagino lei all'altare.
1: Sì. Vuoi prenderla?
0: Per sempre.
1: Sì.
0: Ma col salto,
2: sì, che c'è Brian.
3: Sei un cretino, posso dirlo? Ma io ti voglio bene.
0: Con affetto,
1: grazie,
0: esatto.
1: Grazie. E...
0: ti è stato detto non solo che sei un cretino, ma sempre con affetto.
1: Però è stato.
0: Sai veramente... di più sulla notizia?
1: Beh,
0: sul tuo CR7?
1: Un matrimonio top secret, anche lontano dai paparazzi. Avevano dato delle indicazioni che hanno portato a depistare.
0: Depistato sulla location.
1: Pensate che c'era stata tutta una schiera di tifosissimi di Cristiano Ronaldo.
0: Beh, ci credo.
1: Che erano andati davanti a una chiesa perché si pensava fosse il matrimonio una settimana prima, e invece sono usciti degli sposi normalissimi che si sono visti tutti la calca.
0: È successo due giorni fa, tra l'altro,
1: l'11 agosto. Due giorni
2: e lui
1: fa.
2: Ha detto che si sarebbe sposato a Somma Lombardo, in realtà non era così.
1: No, invece a Castelletto Ticino si sono sposati. No, credo si siano sposati a Mazzera.
0: Nessuna foto della cerimonia, nessun grande annuncio, nessun elenco di invitati, una location che ha depistato tutti, come proprio stavi dicendo tu.
1: Tra le indiscrezioni pare ci fossero tra gli invitati alcuni grandi giocatori, chiaramente, del
0: almeno loro avevano l'indirizzo giusto.
1: E invece è stato a differenza di Cristiano Ronaldo, questo lieto evento, c'è stata anche la brutta notizia della morte del padre di Messi, che quindi sta attraversando un bruttissimo periodo. Quindi due grandi campioni che stanno vivendo due periodi particolari entrambi.
0: Leggevo che ha scelto l'11 agosto proprio perché nel 2025, quindi un anno prima, Giorgina aveva annunciato pubblicamente il fidanzamento mostrando l'enorme anello.
1: Un anello che immagino...
0: Quindi esattamente un anno dopo dalla proposta.
1: Un anello che immagino costi quanto il PIL del Lussemburgo.
0: Come mai vedo dall'altra parte del vetro Brian particolarmente interessato all'argomento proposta di matrimonio?
1: Come mai?
0: Matrimonio. Io sai che lo punzecchio sempre.
1: Stai pensando al grande passo?
0: No,
4: cosa
0: comment.
4: Dire? Non so cosa rispondere.
0: Io sono sempre quello che dico: dai, dai, che adesso matrimonio, famiglia. E lui cerca sempre di. Lui, nel dubbio, si fa un tuffo a Lampedusa.
1: Però, oggettivamente nel 2000, nel Big 2026, come dice.
0: Tu sei un altro, comunque.
1: Nel Big 2026, ma chi ve lo fa fare? Cioè.
0: Mamma mia. E allora ragioniamo tutti così, eh? Ce no, ne laviamo qua, tutti le mani.
1: Qua,
0: eh?
1: Qua abbiamo la componente più tradizionale, tradizionalista.
0: Ma in verità sono un grande eroe al giorno d'oggi, come
1: esatto,
0: dicevamo.
1: Cioè,
0: Però dovrebbe essere la normalità, invece.
1: Invece, però. Perché?
0: Però è difficile. Qua dovremmo aprire proprio una parentesi.
2: No, ma allora,
0: enorme.
2: Secondo me, Edo non si sposa perché se divorzia, dovesse mai divorziare, dovresti dare un patrimonio esagerato alla tua Maggie. E quindi ti spolperebbe il conto in banca. Noi invece che siamo poveri non abbiamo questo problema.
1: Ma cosa mi spolpa?
0: Vero. La chiusa giustamente Spine. E possiamo andare col prossimo disco. Loro insomma sono un grande progetto, grandi produttori,
1: sì.
0: Li ricordiamo per Talk to You. Beh, direi proprio di sì. Adesso è già in sottofondo invece Silver Lines. 9:49 e 22 secondi, lo dico per tutti quelli che figurati ad agosto saranno registrati.
1: Ma no, siamo live.
0: Siamo live. Ah. Ti piace dire live, però.
1: Sì, live da Ascoli.
0: Su 105.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 viene segnalato un incidente tra l'allacciamento Fiorenzuola e lo svincolo Fidenza in direzione Napoli. Incidente anche sulla diramazione Roma Nord dell'Autosole tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto, procedendo verso il grande raccordo anulare. Attenzione a un veicolo fermo sulla A14 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro viaggiando verso Taranto. Infine sulla statale 3 via Flaminia si segnalano lavori tra gli incroci Acqualagna e Passo del Furlo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: 105.
3: Che storia!
4: Radio 105.
5: Che storia!

0: Jaluk. Disco 105, che storia. Siamo andati anche indietro nell'88, quando stavi per nascere.
1: No, ero già nato, nato da un anno, anno. Vero. A proposito di Luki, Roxette ne avevano da vendere, eh?
0: Assolutamente sì. Stavo guardando l'orologio e alla fine tra un...
2: oggi... I Luke ne avevano da vendere.
0: Si è fatto il gioco di parole. Infatti volevo dire...
2: Ma non fa ridere mai.
0: Volevo dire che tra una cagata e l'altra alla fine si sono fatte le 10 anche oggi.
1: Esatto.
0: Una di quelle puntate dove
1: deliranti.
0: Eri più stralunato del solito, sì. Ma forse è stata anche una delle più divertenti,
1: sì.
0: Qua mi verrebbe da dire sì, esatto. Grazie a Spine soprattutto per il grande mixato.
2: Grazie a voi.
0: Ma domani no, non ci sei perché...
2: Domani non ci sono, ma ve lo lascio il mixato.
0: Vai, va bene,
1: grande,
0: ottimo.
2: Domani
1: grazie.
2: Vi getto nel 97.
1: Se olè. Si potesse anche lasciarlo per il weekend. Se si potesse,
0: se si potesse, visto
2: se
0: che
2: potesse pagarmi
0: qua.
2: Ogni tanto. Se si potesse.
0: Brian è già entrato in studio, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, posso dire una cosa?
1: Sì.
3: Poco fa, fuori onda,
1: sì.
3: Stavo parlando in maniera seria con Edoardo.
0: E cosa è successo? Raccontami.
3: Ma immaginate 20-25 secondi di autonomia.
0: Io posso capire.
3: Tu figura. A un certo punto si è girato senza alcun motivo, ha preso una postura da cowboy del Far West, è entrato in studio e ha detto: ciao ragazzi, sono dov'è il saloon? Facendo con le mani pistola. I gesti delle pistole.
4: Ehi amici, sono entrato nel saloon.
3: Cioè, ma voi immaginate ma cosa si è fumato stamattina?
0: Niente.
3: Ah, pensa te.
0: È così.
1: Questa cosa è meravigliosa.
0: Deficienza naturale.
1: Sì, vabbè, bravo. Basta. Contrasto, combatto l'intelligenza artificiale.
0: Grazie Edoardo Mac.
1: Grazie a Dario Micolani.
0: Pensa, dico anche grazie.
3: Io me ne voglio andare adesso, cioè non voglio farle due ore.
0: Tutto questo torna domani dalle 8.

0: Eccoci qua, ciao a tutti, benvenuti su Radio 105. Io non ce la faccio, voi non potete immaginare. L'aria di questo studio è irrespirabile, è proprio una... buono, è un profumo, c'è cioè un profumo incredibile, perché Dario ha avuto la brillante idea di prestare il profumo a Spine. In pratica io non riesco a respirare quasi. Una roba, c'è cioè una sorta di nuvola di profumo all'interno di questo studio. Ciao a tutti da Brian, buongiorno. Questo è 105 Open Club, l'abbiamo detto. DJ Spine in regia.
1: Ciao Brian.
0: Ma mi spieghi perché l'hai fatto in studio? Cioè, io sono sensibile al profumo.
1: Allora, di solito in quello studio c'è puzza di carogna. Stamattina,
0: no,
1: che c'è del
0: dai.
1: Buon profumo, ti lamenti, non lo so.
0: Ma no, non è vero. Normalmente c'è un odore neutro. Cioè,
1: è neutro.
0: Dario e Edoardo comunque sono persone pulite.
1: Dario, sì.
0: Ma no, anche Edoardo, dai, è un po' matto, però comunque. Anzi, un po' matto come un cavallo. Comunque, amici, come state in questa mattina? Io sto cercando di respirare tra una chiacchiera e l'altra, vi giuro. C'è una coltre. Se il profumo avesse un colore, sarebbe una coltre fucsia. È buono però, ti piace?
1: Sì, perché me l'ha fatto provare, perché ha preso questo profumo di Dubai, non lo so.
0: Ah,
1: provalo,
0: sono quelli proprio...
1: Sì, quelli che durano 30 secondi, che paghi 10 euro.
0: Ma non è vero, sono famosissimi i profumi arabi, dai. Anzi, hanno anche un costo abbastanza importante. Forse uno dei più famosi è il Black Afghan, una cosa del genere.
1: Wow,
0: che
1: boh.
0: Una roba proprio devastata, che costa un sacco di soldi, però ho molto ricercato. Vabbè, ma non parleremo di profumi, non siamo dei nasi qua, assolutamente no. Anche se Spine c'era un po' deviato, ma comunque. Spine, come sta il dito a proposito?
1: Sta guarendo, fa ancora un po' male però.
0: Ah, sì?
1: Ormai è passata quasi una settimana da che me lo sono rotto, ma.
0: Ma il colore sta tornando normale?
1: È passato dal viola al nero pece proprio, e adesso è un po' grigio.
0: Comunque, benvenuti a 105 Cartella Clinica, questo è il nuovo programma di Brian Spine. No, invece salutiamo la nostra Claudia al centralino, la nostra Francesca Pinna in redazione. L'estate è così, bisogna anche un po' cambiare. Ogni tanto c'è la Pinna, ogni tanto c'è Nadia, ogni tanto c'è Laura. Insomma, è così, ma ci piace l'estate. Il palinsesto estivo è pieno di sorprese. Cosa faremo oggi? Allora, come sempre, giocheremo al Crucible Brian. Oggi un'altra parola pronta ad essere scoperta. Lo faremo nella seconda ora, quindi rimanete con noi. Ecco, io avrei voluto parlare di un argomento. Le parlerò, quindi, cioè, non è un problema, non ho cambiato, anche se sto facendo fatica a respirare, ma comunque tutto bene. Parleremo di cose che ci danno fastidio in una determinata situazione, i viaggi, ok? Perché voglio raccontarvi un piccolo aneddoto. Secondo me ci ritroveremo in tanti riguardo questo argomento, quindi state lì, mi raccomando, pronti, un'oretta adesso fino alle 11, poi giochiamo verso le 11:20. Adesso arriva Barry Can't Swim, non sa notare. Vabbè, comunque, dance, dance, dance. Questa è Radio 105.

0: Dance, Dance, Dance. Questo è il titolo di questa canzone che apre in qualche modo questo 105 Open Club. Ciao a tutti dal vostro brand di fiducia, DJ Spine sempre in regia. Insomma, è iniziata la puntata. Io amo raccontare quello che accade in questa radio, perché è bello far vivere ai nostri ascoltatori, a voi che ci ascoltate tutti i giorni, la follia di questo posto. Una follia da prima, quando ho raccontato che Edoardo a un certo punto si è girato, stavo parlando con lui, è entrato in studio, tu eri presente, è entrato in studio in cui c'eri tu, sì, è iniziato, sì, a fare il cowboy, no?
1: Ma questa è una roba praticamente che fa in ogni momento,
0: perché?
1: Perché è completamente pazzo, deviato mentale.
0: A proposito di pazzia totale, ho visto le storie di Moco.
1: Un altro.
0: Seguite Moco il pomeriggio dalle 4 alle 6, giusto? Fa Moco?
1: Sì.
0: Il pomeriggio qui nel palinsesto estivo, ragazzi, io non so. Ho visto le storie di Moco ieri, lo saluto, spero che ci stia ascoltando. A un certo punto è entrato in studio con un avvitatore elettrico. Voi mi chiederete per quale motivo. Ha preso una risma di foglietti,
1: sì,
0: e ha fatto un buco.
1: Due buchi
0: in questi foglietti, per poi usare delle fascette, giusto? Le,
1: sì,
0: fascettine, quelle da...
1: Quelle nere, sì, da, sì, elettricista.
0: Elettricista, e unirle per creare una sorta di blocco. La domanda mia è, su sti foglietti che cosa c'era? Cioè, che cosa...
1: No, erano foglietti, lui parlava di riutilizzare, no? Non buttare via la carta
0: stampata. Ha creato
1: stampata,
0: un blocco, quindi.
1: E quindi ha creato, sì, ha tagliato un foglio A4 in quattro parti ed è riuscito a creare questo block notes.
0: A me questa cosa ha ucciso ieri, nel senso, quando ho visto le storie io sono... mi ha accappottato. Tu le hai viste stamattina, giusto?
1: Sì, ma poi con quale semplicità ha fatto questo gesto da completamente pazzo.
0: Geniale, geniale, geniale, ci piace così. Vabbè, dai, chiusa parentesi radio 105, che è meglio. Parliamo di una cosa. La mia ragazza ieri si era preso un volo per andare in Spagna. A parte il discorso che adesso chi ha il passaporto spagnolo, lei è spagnola, è controllato, no? In maniera era proprio puntuale per il discorso dell'area Schengen, è stata chiusa, insomma tutte le cose di cui si è parlato in questo periodo. Vabbè, a parte quello, in aereo mi ha raccontato che un bambino ha rotto le balle per praticamente 2 ore di volo, ok? Non so se vi è mai capitato, spero di no, è capitato anche a me, ma in realtà sugli aerei capita di tutto. Ora, quando un bambino inizia a rompere le palle e i genitori non fanno nulla, inizia a diventare complicato. Ti è mai successo? Soprattutto che prendi un aereo praticamente al giorno.
1: L'altra mattina, non avendo dormito perché ho fatto il dritto, ho detto mi faccio questa ora da Olbia.
0: Bellissima, soporifera, perfetta. Cioè.
1: C'erano due bambini, non uno, che urlavano in continuazione. Però ti posso anche dire che, essendo genitore, cosa fai? Tappi la bocca al figlio?
0: Beh, ma scusa, io non ho memoria di aver rotto le palle così tanto in questo tipo di situazioni. Cioè, i miei genitori mi hanno provato ad insegnare che quando sei in mezzo agli altri, sì, puoi rompere le palle. Non è che... cioè, un bambino può piangere, ok? Può succedere, ci mancherebbe. Però dopo un po', no? Bisogna anche... Non lo so, io non ho figli, però... Boh, mi viene da dire.
1: Allora,
0: tu
1: bisogna inventarsi qualcosa. Sì, noi con la piccola abbiamo fatto dei viaggi non molto lunghi. Siamo stati in Germania, siamo stati, non mi ricordo, in Spagna.
0: Dove ti è arrivato un messaggio? Non
1: so. Sì, mi sa che mia figlia. Non è vero.
0: E come l'hai risolto?
1: L'ho risolto semplicemente perché mia moglie la distrae con dei giochini e quindi magari gli stickers, queste
0: quindi
1: cosine
0: qua.
1: Quindi
0: fa qualcosa per distrarla.
1: Ma perché è ovvio, loro hanno bisogno, no, di fare qualcosa, certo, se sono, certo, problemi. Scatole.
0: Vabbè, comunque ne parliamo, perché addirittura su un volo canadese un bimbo che rifiutava, urlava come un pazzo di allacciarsi le cinture, ha fatto cancellare il volo. Cioè, stavano partendo, no? Quindi tra poco ne parliamo. Comunque, se avete voi anche storie così, 342 41 15 105.

0: Bruno Mars, On My Soul, Radio 105. Sì, parliamo di voli, viaggi, rotture di balle. Sì, perché questa è un po' la situazione. Vi racconto questa storia, questa notizia che secondo me potrà in qualche modo far sentire tutte le persone più vicine. Canada, immaginate di essere in Canada, aeroporto di Victoria. Ok, non sappiamo dove sia, nel senso che non ci sono mai stato, ma comunque Canada, aeroporto di Victoria. Volo diretto a Toronto. Ok, perfetto. L'aereo fa tutti i suoi controlli, tutti si siedono, tutti allacciano le cinture di sicurezza, tutti tranne un bambino, ok? L'aereo inizia a partire, no? Le hostess iniziano a dare tutte le procedure, no? Mi raccomando, fate così, controllano le cinture, questo bambino non voleva mettersi la cintura, quindi a un certo punto stoppano il volo, questo bambino urlava, i genitori provavano a dirgli, oh dai, mettiti la cintura, cioè, insomma, hanno fatto di tutto, alla fine ha vinto il bambino. Ci hanno messo 40 minuti, un'ora più o meno, erano le 23, quindi di sera, alla fine volo cancellato. Sì, sì, l'aereo è tornato indietro, volo cancellato, fine. Rimandato al giorno dopo alle 13:30. Ora immaginate la gente come era incavolata in quel momento. Tutto perché un bambino non si è voluto mettere la cintura di sicurezza. Ora io mi chiedo come si fa in questi casi. Cioè è colpa dei genitori che non riescono a dare un'educazione al figlio? Cioè come si fa? Io non ho idea di come sia possibile, perché se fosse successo a me da piccolo credo che avrei avuto tante di quelle.
1: Beh, poi dipende tanto dall'età, di che anni stiamo parlando,
0: no,
1: questo
0: non
1: bimbo
0: c'è scritto,
1: non è specificato.
0: No, non c'è scritto.
1: Però sicuramente se è piccolo, 2 anni, 3 anni, a parte che in quell'età credo che ancora si debba allacciare alla mamma.
0: Sì, sì.
1: Ma se è un bambino di 7-10 anni
0: è un problema,
1: però cancellare il volo piuttosto fai scendere la famiglia.
0: Ho capito, appunto. Però era no, il volo è stato cancellato per una questione di orario. Cioè loro avevano già superato l'orario prestabilito.
1: Lo slot, certo.
0: Esatto, quindi poi era 24, insomma, mezzanotte passata, hanno detto ok, domani ripartiamo. Comunque, leggo un messaggio. Mia figlia di 2 anni e mezzo, quindi vedi Spy, quello che dicevi tu, a giugno, praticamente a Bari-Bologna era il volo, ha fatto la pazza. Io e mia mamma abbiamo provato in tutti i modi a farla calmare, ma non c'è stato verso. Io per prima mi sono sentita male per il resto dei passeggeri, ma quando non si calma neanche cercando di farla distrarre è davvero difficile, anche per noi genitori. Laura da 100.
1: È vero?
0: Però è imbarazzante. Cioè, ti imbarazza? Sicuramente sì.
1: Non mi è mai capitato, però sicuramente non è facile. E massima solidarietà, essendo papà.
0: Sì, no, scusami, Spy, mi dicono che il bambino della storia aveva 5 anni. Qualcuno ha indagato, i nostri ascoltatori e anche i redattori praticamente. Però 5 anni è grande. Cioè 5 anni è già grande, dai. A 2 anni e mezzo lo posso anche capire, tra virgolette, ma 5 anni. Allora io vi consiglio delle pratiche cuffie con cancellazione del rumore che a volte aiutano, ve lo assicuro. Comunque, se avete anche voi storie così particolari o magari sapete come risolvere questo problema, magari è successo anche a voi con i vostri figli, 342 41 15 105 e ne parliamo.

0: 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare!
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
7: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
8: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
13: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
14: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Hey! 105.
16: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Release the Pressure, Radio 105. Parliamo di questo avvenimento particolare in Canada, in questo aeroporto. Un aereo, praticamente un volo, è stato cancellato perché un bimbo non ha voluto saperne di mettersi questa cintura di sicurezza. Ci hanno provato i genitori, ci hanno provato le hostess e gli steward, niente da fare, si è disperato. Alla fine il tempo è passato e quindi il volo cancellato, riprogrammato il giorno dopo. Ovviamente disagio per tutti i passeggeri. Arrivano un sacco di messaggi di gente anche indignata, ma giustamente, o chi invece prova a capire, ma ha più voglia di entrare nell'argomento. Al telefono con noi però c'è Christian da Torino. Pronto Christian?
1: Sì, pronto, ciao.
0: Ciao, come stai?
1: Molto bene, grazie.
0: Bene, dai, sei in ferie? Sei andato in ferie, andrai in ferie?
1: Sono già andato una settimana, andrò un'altra settimana, ma avendo l'attività siamo sempre aperti.
0: Certo, bisogna sempre lì fatturare. Bravo Christian.
1: Esatto.
0: Senti, Torino?
1: Torino. Provincia.
0: Di dove? Qual è il paese?
1: Vicino all'aeroporto, Caselle.
0: Ok, perfetto. Senti, allora Christian, tu mi hai scritto un messaggio. Prova un po' a raccontare quello che mi hai scritto ai nostri ascoltatori.
1: Ma guarda, io dico sempre che i bambini nascono come dei barattoli vuoti, no? Poi dipende sempre quello che ci metti un po' dentro. Sì. E naturalmente non è semplice fare le cose, non è semplice educarli, non è semplice gestirli. Però tutto quanto parte da casa, secondo me. Quindi se il bambino riesce a gestirlo a casa e impari a gestirlo a casa e come gestirlo, ecco che poi anche fuori, in mezzo alla gente, quando ti trovi in mezzo alla gente, tutto quanto diventa un pochino più semplice.
0: Quindi
1: poi,
0: secondo te, diciamo, la colpa è alla base, cioè l'educazione che non gli hanno dato i genitori, giusto?
1: Secondo me parte sempre dai genitori. Okay. Io sono un papà di una bimba di 2 anni, tutt'altro che semplice fare il papà, tutt'altro che semplice gestire una bimba di 2 anni, però noi fin dalla seconda settimana di vita abbiamo impostato determinate regole dalla base, che può essere gli orari della nanna piuttosto che, e ad oggi naturalmente ce li ritroviamo.
0: Certo.
1: Non è facile, perché comunque quando la bambina sbraita, quando non vuoi fare determinate cose, piange, naturalmente ti piange il cuore, perché non è che dici è bello far piangere il bambino.
0: Certo.
1: Però comunque cerchi di dargli un'educazione, lo fai per, sai che lo fai per lui, e
0: certo,
1: quindi di conseguenza imposti le regole, poi quando sei fuori te lo ritrovi.
0: Quindi il classico bastone e carota, Christian, eh?
1: Esatto. E naturalmente sì, non, al momento non è mai neanche stato necessario, magari sai, che ne so, per dire, la classica sculacciata non è mai stata necessaria, per fortuna, e basta, perché tutto quanto passa, cioè parte un po' dalla base.
0: Certo, tutto, allora sempre. Secondo me può anche arrivare la, tra virgolette, la sculacciata, nel senso che comunque
1: certo,
0: ci sta, cercando di non essere ovviamente violenti, però secondo me la sculacciata al momento giusto è ok. Grazie Christian, buone ferie allora.
1: Ciao,
0: buona giornata. Ciao bello mio, ciao. Che dire, qua è un attimo, c'è chi dice 10 gocce di Xanax, no, non si può, cosa state dicendo? Educazione, dai, che poi è un po' alla base di tutto.

Flamenco Paranoia Radio 105, io sono Brian. Stiamo parlando qui a 105 Open Club di quando si va in aereo e magari alcuni bambini sono un po' rumorosi, fanno casino. In questo caso questo volo in Canada che è stato proprio cancellato perché un bimbo ha fatto talmente tanto casino per non mettersi la cintura di sicurezza, appunto è stato cancellato il volo. Quindi si creano comunque dei momenti difficili. C'è chi cerca di capire la situazione e scrive: amici, io comprendo la psicologia dei bambini. L'aeroporto è un ambiente molto stressante per i più piccoli, le lunghe attese, le code, i controlli di sicurezza, l'alterazione della routine quotidiana generano forte ansia. Spesso il casino, tra virgolette, è solo una valvola di sfogo per l'energia repressa prima di dover rimanere bloccati e immobili per ore sul sedile dell'aereo. Sebbene l'iperattività sia comprensibile, i genitori hanno il dovere di supervisionare i figli per ragioni di sicurezza e civiltà. Sicurezza prima di tutto. Ecco, questo ce lo scrive Jonathan da Pescara, che cerca di comprendere un po' la situazione generale. Bravo Jonathan, mi piace, un po' scienziato Jonathan, che comunque cerca di capire. Oh, poi ovviamente possono esserci altri mille motivi. C'è chi scrive: ma non è che il ragazzino, il bambino aveva delle disabilità? Eccolo, nella notizia non c'è scritto. Noi questo non lo sappiamo, abbiamo preso atto di quello che c'è scritto. Se così non fosse, direi che alla fine l'educazione sta alla base di tutto.

0: Vi leggo questo messaggio solo perché mi ha fatto sorridere. Ho pensato tipo ad Aldo, Giovanni e Giacomo, non so, una cosa del genere. Ai miei tempi si diceva: ragazzino, vai a giocare fuori dall'aereo. Vabbè, comunque, oh, posso dirvi, non è che soltanto i bambini creano disagi a volte in aereo. A parte che ci sono bambini che sono bravissimi, bravissimi, ok? Li vediamo tutte le volte che viaggiamo. Qui a Radio 105 ne stiamo parlando. Ma c'è un po' un galateo del viaggiare, no? Cioè, comunque, esempio, torno da Lampedusa in ferie, ok, pronto. Ho detto, vabbè, ero già con la mente a Milano, a, che ne so, alla Polenta. Vabbè, no, forse a Polenta non è stata, però comunque alla Cotoletta, eccetera. Salgo sull'aereo, parte il volo, inizio a sentire odore di panino col polpo, presente, col polipo. No, ma allora, in una situazione di mare all'aperto va bene, ma in aereo il panino con il polipo, col pesce, quello che mangiava dietro di me, se stai ascoltando, se sei un ascoltatore, sì, ero su quel volo, quel volo per Linate da Lampedusa, sì, nel pomeriggio di domenica, cacchio di panino col polpo che ha impuzzolito tutto l'aereo. Anche quello, secondo me, è un po' un galateo, ci vuole quando viaggi.
1: Ma
0: no?
1: Scusa, vogliamo parlare delle persone che appena atterrati si slaccia le cinture e si alzano in piedi, no?
0: Sì.
1: Ma io dico, tanto dobbiamo scendere tutti. Per quale motivo devi ingolfare la fila in piedi come un asino, aspettare che ancora non hanno attaccato il finger o le scale?
0: Tu sei uno di quelli che rimane seduto?
1: Per forza.
0: Allora io ti dico, io un po' e un po', perché a volte... Allora, quando vedo che la situazione è normale, decente, e sono sul corridoio, tendenzialmente prendo corridoio, mi alzo per sgranchire le gambe. Quando inizia a ingolfarsi, che devi stare in stile Tetris, no, tutto storto, perché con la valigia, quello è brutto, effettivamente, sono d'accordo con te. Sì, no, l'esagerazione è brutta sempre, però odori, anche i profumi, tipo tu prima che ti sei spruzzato. In aereo ci sono persone che si spruzzano dei profumi molto profumati, secondo me è quasi equivalente alla puzza. Cioè, quando ci sono degli odori molto forti in ambienti chiusi, ti fai 2 ore di volo, ti sei... Cioè, non è bellissimo, no? Cioè, ci sono delle cose che danno... Gente che urla, vabbè, quello non ve lo sto neanche a dire. Vi prego, usate le cuffie in aereo, in treno, in auto. Vi prego, usate le cuffie. Io non posso sentire il vostro film. C'è una storia, l'ho già raccontata questa. Questa qua è bella, però non è di educazione. Un ragazzo stava scrollando le foto fatte in vacanza, solo che lo stava scrollando tenendo la mano un po' alta, no? A un certo punto scrolla le foto e c'è lui nudo. E tutto l'aereo, cioè, le 3 file dietro hanno visto quelle foto. Lui subito ha cambiato, però abbiamo visto questo ragazzo. Vabbè, insomma, succede di tutto quando si viaggia. Secondo me ci rilassiamo, oppure boh, ci ansiamo e quindi perdiamo un po' il controllo. Anche gli zaini, le borse in treno, vi prego, mettetele dove devono stare, non in mezzo ai corridoi, che poi la gente ci casca sopra, vi prego.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 6 km per un incidente tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Napoli, un veicolo in avaria; sulla A4 causa incolonnamenti tra Palazzolo e Rovato verso Trieste; infine sulla statale 106 Ionica rallentamenti per materiali dispersi tra Castellaneta Marina e Lido Azzurro in direzione Taranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: partire dall'Italia.
1: Buono! Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
6: La Piadineria, la più buona perché è mia.
5: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
7: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo. A 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Io penso a te ogni giorno.
11: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
12: Ho fatto un sogno.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: 105. Che storia!
15: Radio 105.
16: Che storia!

0: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18€ al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Su Radio 105 le 11 in punto.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Che apre la seconda ora di 105 Open Club. Buongiorno a tutti dal vostro Brian di fiducia. Ciao, ciao, ciao. Come procede? 13 agosto 2026. Noi ci siamo accorti qui che è il 13 agosto, perché quando arriva il 13, 14 e poi ovviamente il 15, la città è completamente vuota. Oggi veramente potete correre in mezzo alle strade più trafficate di Milano e non trovare nessuno. Più o meno, giusto? Ok, tra poco giochiamo, preparatevi, perché regaliamo un kit di Radio 105. Mi raccomando, concentratevi, che il Crucible Brian, il gioco più amato dell'estate, sta arrivando, preparatevi. Detto ciò, per concludere l'argomento di prima sul galateo del viaggiare, io dico soltanto una cosa, poi veramente ditemi voi se non ho ragione. Voi potete fare quello che volete, cioè tu Spine, quando viaggi puoi fare quello che vuoi, nessuno, ma in generale nella vita, non soltanto quando viaggi. L'importante è che non rompi le palle al prossimo. Sei d'accordo?
1: Assolutamente sì.
0: Cioè, io ad esempio i piedi sui sedili, quando sei in treno, no? Che puoi mettere, cioè quando ci sono quei posti a quattro, quelli frontali, c'è gente che mette i piedi nudi addirittura a volte.
1: Sì, ma lì sono da prendere la pugna in faccia, però.
0: Cioè, te lo giuro,
1: Sì.
0: Ma lì veramente mi sale... Io dico, fai quello che vuoi, non rompere palle al prossimo. Cioè, basta, è una regola semplice, no? Aurea. Secondo me tanta gente o non se ne rende conto, o è maleducato, oppure è talmente egocentrica che pensa che può fare quello che vuole, perché appunto io sono io, posso fare quello che voglio.
1: Tutte e tre.
0: Basta, esatto, tutti e tre insieme, e poi creiamo veramente dei personaggi incredibili, tipo leader mondiali e altre cose. Va bene, chiudiamo un attimo l'argomento, prepariamoci a giocare, quindi un paio di dischi, ok? E poi torniamo qui con il Crucible Brian. Concentratevi, oggi secondo me è facile, però come sempre le cose facili non sono scontate, ok? Quindi preparatevi. Oh, ma senti che sound, oh. Lo senti? Tutto bello distorto come piace a noi. Sue Me, Audrey Hobart.

0: così a schiaffo.
1: Il cruciverba di Brian.
0: Bravo, bravo, bravo.
2: Beh, complimenti per la sigla, eh. Prossima volta risveglio muscolare.
0: Sì, esatto, esatto. Voce registrata di Spine, che ogni volta mi ricordi la bellezza di questo gioco. Inizia il Cruciver Brian, regaliamo un kit di Radio 105. Come funziona il Cruciver Brian? Lo spiego ogni giorno e lo sentirete per tutto il mese di agosto. In pratica io vi darò degli indizi per indovinare una parola misteriosa, il numero di lettere di questa parola, la lettera iniziale, la lettera finale e la definizione della parola. Stando attento a non dirvi la parola come ho fatto due giorni fa, perché per sbaglio dando gli indizi ho dato anche la parola. Comunque non è un problema, può succedere, anche i migliori sbagliano, amici. Tutto pronto, il numero è sempre lo stesso, 342 41 15 105. Io vi consiglio di scriverlo già sul vostro smartphone, sul vostro telefono, perché così almeno siete più veloci a rispondere. Perché che cos'è che ti fa arrivare al risultato? La velocità. Se sarete i primi a indovinare, poi sarete in onda con noi e il resto sarà storia. Siamo pronti, Spines?
3: Come no?
0: E allora andiamo con gli indizi. Questa parola misteriosa di oggi ha 10 lettere, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lettere. Inizia con la P di...
3: Porca vacca, anche oggi...
0: Sì, ci sta perché anche oggi... Quindi inizia con la P di porca vacca anche oggi e finisce con la A di...
3: Andiamo via presto.
0: Non te ne ricorderai mai. Tu ti complichi la vita. Ok. Inizia con la P, finisce con la A. 10 lettere. Definizione. Pronti? Pronti, eh? Io so che questo è il momento in cui l'ansiettina sale. La definizione della parola che inizia con la P, finisce con la A di 10 lettere è... È nell'atrio di certi palazzi. 342 41 15 105. Dovete solo indovinare.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
5: Tipico del primo appuntamento, silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder porta con te chi ti conosce meglio, così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79€ e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Myself, Bausa, Radio 105, il nostro disco 105 Selection, come ha detto Edoardo, li ho ascoltati stamattina, dice che è il disco in giallo, quello proprio, no, il disco giallo, lo vedi che è proprio selezionato, che è una bombetta, mi fa molto, sempre molto ridere quando lo dici. Va bene, giochiamo? Dai, giochiamo, vai.
1: Il Crucible Brian!
0: Bene, bene, bene, tanti hanno provato a indovinare, a me piace perché siete veramente tantissimi, tantissimi che giocano con noi al Crucible Brian, ormai appuntamento fisso, soltanto una persona è riuscita ad essere la più veloce con la soluzione, pare che questa sia Roberto da Piacenza. Roberto, pronto?
2: Ciao Brian!
0: Come stai?
2: Bene, bene, sono al lavoro, che sono uno dei tanti agricoli, ma va bene, va bene.
0: Vabbè, portate avanti il nostro paese, non è una cosa bella, cioè, bravo.
2: Ma no, ma poi è un lavoro che mi piace, lo faccio volentieri, quindi non mi pesa.
0: Bravo, mi fa piacere. Senti, ma Piacenza o provincia?
2: Provincia,
0: dove?
2: Provincia.
0: Dove?
2: A Carpaneto.
0: Carpaneto, ho detto bene, Carpaneto?
2: Sì. Carpaneto, okay. Piacentino.
0: Gli abitanti di Carpaneto come si chiamano? Roberto?
2: Scusa.
0: Gli abitanti di Carpaneto come si chiamano?
2: Dovrebbero essere carpanetesi.
0: Ma perché non lo sapete? Ci vivete! Perché non lo sapete? Non lo sapete mai, è incredibile. Sono difficili alcuni. Vabbè, Roberto, non è quella. Non preoccuparti, non è per quello che ti regalerò il kit, fortunatamente, della radio, ma per la parola, tra poco ti chiederò la soluzione. Ma prima ascoltiamo tutti gli indizi. Rimani là. Spine se li ha dimenticati 100%. Allora, parola misteriosa 10 lettere. Inizia con la P di...
3: Porca vacca anche oggi.
0: E finisce con la A di...
3: Andiamo via presto.
0: Ma che bravo che sei. Era questo?
3: Sì.
0: Non me lo ricordo il secondo. Definizione è nell'atrio di certi palazzi. Caro Roberto, dalla provincia di Piacenza, qual è la soluzione del Crucible Brian di oggi?
2: Portineria,
0: fermi tutti, sentiamo il nostro notaio.
4: Portineria.
0: Chiaramente notaio minorenne, esatto! Togli la base, Spine, togli Roberto, non so se...
2: Sì?
0: Hai azzeccato la risposta? Non, no. Vabbè... Bravo Roberto, bravo.
2: No, scusa, ma sono al lavoro, un attimo,
0: ma chi se ne frega, scusa. Ma sì, puoi esultare anche al lavoro, cioè non è che dobbiamo essere tristi perché stai lavorando, l'hai detto,
2: no,
0: tu che
2: no,
0: ti
2: no,
0: piace.
2: No,
0: ma sei con altre persone lì?
2: No, beh, io sono da solo, ci sono gli altri.
0: Sì.
2: Sì, comunque vicino a me, ecco.
0: È confuso Roberto Spine. Vabbè Roberto, senti, ti regalo il kit della radio, che così ti diamo la gioia tra 6-7 mesi, 8 che 9, dipende dalla nostra Claudia, ti arriverà. Vuoi salutare qualcuno?
2: Saluto tutti voi di Radio 105, che mi ha riconosciuto, e basta.
0: Roberto, noi siamo noi che salutiamo te. Roberto, ciao, grazie mille, buona giornata e buona estate.
2: Altrettanto anche a voi.
0: Ciao, ciao Roberto, ciao ciao ciao ciao ciao ciao. Così ragazzi.

0: Carpenter Tears, questo è 105 Open Club, io sono Brian e abbiamo giocato, adesso possiamo archiviare per oggi il Crucifer Brian. Un altro kit della radio è partito, se n'è andato, ma un altro sarà inviato domani, non vi preoccupate, giocheremo ancora, c'è un sacco di gente, i nostri affezionados del gioco che veramente ci provano ogni volta, però davvero non preoccupatevi, avrete tutto il mese per provarci e provare in qualche modo a indovinare la parola misteriosa nel più breve tempo possibile. Adesso però cambiamo argomento, perché stavo facendo un ragionamento. Noi abbiamo la fortuna qui in radio di poterci vestire un po' come vogliamo. Certo, è una fortuna per noi. A volte, guardando alcuni nostri colleghi come si vestono, insomma, un po' meno. Cioè, pensando a Paolino, ad esempio, quando viene in radio. Paolino, sai che tu sei il protagonista delle mie trasmissioni, ti voglio bene. No, però noi abbiamo la fortuna qui in Radio Spine di poterci vestire un po' come vogliamo. Quindi, quando ci sono 86.000 gradi fuori, cioè pantaloncini, t-shirt, cioè facciamo un po' quello che vogliamo, no? Cioè da sempre.
1: Soprattutto adesso che non c'è nessuno in radio, certo.
0: Sì, ma in generale non è che c'è un dress code per
1: no,
0: venire in radio.
1: No, fortunatamente no.
0: È un ambiente, tra virgolette, artistico, quindi tra performer, insomma, alla fine va bene tutto. Negli uffici pubblici però non è che ti puoi vestire come ti pare, quindi io credo ci sia un dress code, no? Nell'ufficio pubblico. Camicia, polo, t-shirt magari e pantalone lungo, ok? Cioè tendenzialmente per gli uomini questo
1: sì, è un po' di decoro.
0: Sì, c'è un decoro da... Leggo però che a Bari, in questo ufficio pubblico, ok, è stato sdoganato il dress code del vestito più leggero. Quindi sì, hai bermuda, gonne un po' più corte, abiti tessuti leggeri. Quindi è stato sdoganato. Io mi chiedo, caspita, quando fa caldo e lavori, che ne so, tipo al comune, in quei posti lì, cioè che non puoi andare con quel pantaloncino corto, è un disastro. Cioè è veramente difficile.
1: Ma ogni tanto si vede in giro per Milano poveri ragazzi, gente vestita in giacca e cravatta, che per forza di cose devono essere vestiti così.
0: Io mi chiedo come facciano. Io se mi metto una camicia e ci sono più di 35 gradi, pezzo ovunque, cioè la camicia è da prendere e da buttare. Vero, li vedi in giro per la città, ma anche in questi giorni
1: ti viene l'asma a guardarli.
0: Bravo, tutti belli incravatati, magari con la giacca, perché ti devi anche magari tenere la giacca. Quindi io mi chiedo, cioè nel vostro lavoro, ok, se state ancora lavorando, io spero di sì, che qualcuno lavori in questo paese durante l'estate, altrimenti è un disastro. Avete un dress code, cioè siete obbligati anche quando fa caldissimo a portare il pantalone lungo, magari l'abito, la giacca. Io penso anche agli agenti di commercio, c'è cioè gente che va in giro che deve mantenere, no, un certo tipo di dress code tutto l'anno. Non deve essere semplice, quindi ditemi se avete voi un obbligo di un dress code anche l'estate, che tendenzialmente vi fa un caldo pazzesco. 342 41 15 105 è il nostro numero, perché ne voglio parlare. Cioè, se c'è qualcuno che magari dice no, io devo per forza, pensa ai militari, cioè qua sotto abbiamo il consolato americano, no? Cioè ci sono questi militari con tutta la tuta, maniche lunghe.
1: No, in realtà la giacca la puoi togliere.
0: L'hanno tolta la giacca? Sì, sì, sì. Però l'estate il pantalone è sempre lungo, cioè comunque è il pantalone della divisa, del militare.
1: Per forza.
0: Appunto, quindi non deve essere facile per alcuni lavori. Quindi ditemi che lavoro fate ed eventualmente se avete un obbligo di dress code, appunto di come vi dovete vestire anche quando ci sono 40 gradi. Voglio saperlo, ne parliamo. Prima però arriva Cioffi con Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne...

popolo e il mondo, Carol G e Manu, ciao. Sì, io adesso voglio un attimo riprendere il discorso del dress code al lavoro, quando fa caldo, magari in alcuni posti qualche autorizzazione a togliere il pantalone lungo e mettere quello corto. Insomma, ne stiamo parlando, arrivano un bel po' di messaggi, tra poco li leggiamo perché il tempo è tiranno. Voglio però approfittarne per fare gli auguri di compleanno, 60 anni, tondi tondi, alla nostra Chiara da Pavia, ascoltatrice storica di Radio 105 e mega supporter dai tempi, per quanto mi riguarda, di quando sono arrivato 11 anni fa. Quindi sempre presente, sempre pronta, e quindi ci tenevo a fare gli auguri. Ci prendiamo una pausa adesso? Sì, a tra poco.

0: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: buongiorno, Milo da Roma. Io lavoro in Poste Italiane e dobbiamo lavorare per forza con i pantaloni lunghi. E a lavorare in alcuni punti, soprattutto dove lavoro io, ci sono giorni in cui arriva a 47-48 gradi. Fa veramente caldo, si muore.
1: È tosta, è tosta. Beh, allora, tanti lavori hanno un dress code obbligatorio. Quando però le temperature arrivano ad essere così alte, inizia a diventare complicato. Ciao ragazzi, lavoro in strada come manutentore acquedotti e reti. Dress code con pantaloni lunghi arancio in un tessuto indescrivibile e maglietta blu fatta con materiale che non traspira manco niente. Ecco qua, ragazzi, purtroppo, secondo me in alcuni posti, tipo Enrico, questo Enrico che ci scrive, dovrebbero pensare a degli abbigliamenti che permettano, no, di lavorare con, non so, traspirazione, eccetera. Non lo so, mi sembra la base, però secondo me la cosa strana sono le temperature alte che abbiamo ormai in questi anni. Cioè, forse bisogna proprio intervenire di conseguenza a quello che sta accadendo. Qui a Radio 105 ne parliamo, c'è anche chi ha dei segretucci che ci possono veramente venire incontro per magari sudare meno quando abbiamo le camicie, come dicevo prima. E al telefono con noi c'è Filippo. Pronto, Filippo?
2: Pronto,
1: eccolo. Eccoci. Ciao, come stai?
2: Molto bene,
1: bravo,
2: molto bene, grazie.
1: Bravo, bravo, sei in ferie, tu sei a Rimini, in teoria sei in ferie tutto l'anno, dai.
2: Rimini, sì, qua siamo sempre in ferie, dai, possiamo dirlo, anche se lavoriamo, appena hai un'ora stacchi vai al mare.
1: Oh, che poi l'altro giorno guardavo Rimini, una delle città più quotate per le famiglie quest'anno, proprio eletta la città, anzi la località in cui si va in più in vacanza, c'è un sacco di gente?
2: Possiamo dire che è sempre un evergreen, dai, non passa mai di moda. Rimini, Riccione, l'accoglienza che abbiamo qua rimane sempre.
1: Ah, quello è poco ma sicuro, Filippo. Senti, allora Filippo, tu cosa fai nella vita intanto?
2: Io gestisco una rete di commerciali nel mondo dell'oro.
1: Ok, fantastico.
2: Il mercato del momento, lingotti, trattiamo lingotti.
1: Beh, dai, è un buon periodo. Senti, ma quindi dress code qual è?
2: Dress code che prevede il mercato del risparmio è l'abito, il classico abito, giacca, cravatta, camicia, e anche con queste temperature devi trovare degli escamotaggi.
1: E in una località di mare stare con l'abito, la camicia e anche la cravatta inizia a diventare complicato. Quali sono i segreti per evitare proprio le pezzature, quelle aggressive estive?
2: Quelle brutte pezzature che vedi le chiappe,
1: sì, quelle che avevo io al matrimonio di un mio amico a Napoli il mese scorso, sì, esattamente.
2: Dal resto, ok, il tuo amico non ti voleva bene, se fammi...
1: lo so.
2: Ma
1: lo
2: guarda,
1: so.
2: Guarda, il primo che io consiglio sempre è una semplice canottiera. Può sembrare dire no, ho più caldo, e invece tenere una canottiera ti tiene asciutto e più fresco. Ti evita la chiazza.
1: Canottiera bianca, ovviamente, no? Camicia bianca, canottiera bianca.
2: Non quella con le maniche, ma la classica canottiera, diciamo, sì, quella da tipo il muratore, no?
1: Sì, okay, la canottiera però... quella che a volte è sporca di sugo perché... quella lì, dai, quella canottiera lì, ok.
2: Bravo. E un altro segreto che pochi conoscono è... esistono delle alette da attaccare alla camicia, delle alette tipo... assorbenti.
1: Davvero, Spine, la conosci?
2: L'ascelle.
3: Sì, si chiamano Till Fly.
1: Ok, Till Fly, ok. Sono alette che si mettono sotto le ascelle nella camicia.
2: E arrivi a fine giornata che sei una chicca.
1: Ma davvero? Ma scusa, ma sono... dove si... cioè si mettono sotto l'ascella, in pratica in corrispondenza dell'attacco con la manica?
2: In corrispondenza della piega dell'ascella, una parte c'ha la colla, passami il termine, colla.
1: Ok.
2: E tu lo
3: praticamente è un assorbente per le ascelle.
1: Esatto, è adesivo,
2: ecco, bravo,
1: come un assorbente.
2: Grazie, perfetto, boom.
1: Vabbè,
2: esatto.
1: Però posso dire che alla fine è l'assorbente per l'ascella, cioè è giusta la definizione. È giusto. Ma senti, ma quindi tu hai notato veramente che con canottiera, con 40 gradi al mare, tu sei al mare, ti ricordo, con 40 gradi, canottiera e queste come le alette per la
3: Till Fly.
1: Ma è il suo nome tecnico oppure è una marca, scusa? Spine.
3: Non so se, beh, secondo me è tutte e due.
1: Ah, è stato alla fine.
3: Comunque si chiama
2: tutte e due.
1: Tu ci confermi che così si sopravvive in quelle condizioni?
2: Confermo, 100%.
1: Ma anche con la giacca? Cioè mettendo sopra la giacca? No, dai, con la giacca è devastante. L'estate.
3: Ho un altro suggerimento io però.
1: Vai,
3: a parte Till Fly, c'è un roll-on che si chiama Perspirex, che quello lì ti fa evitare di sudare.
1: Ma scusa, ma così tecnico sei? Se lo sapevo che parlavo direttamente con te. Filippo,
3: chiedi,
1: scusa.
3: No?
1: Ma cosa ne so io che tu sei? Tu che sei sempre in magliettina. Tu un abito non te lo metti mai.
3: Vabbè, raramente, ovvio, certo.
1: Infatti. Vabbè, bello, ragazzi, Filippo, grazie per i consigli, ok? Sei già andato in ferie? Cioè, ferie nel senso lontano dal lavoro, dalla tua città?
2: Sì, abbiamo girato un po' l'Italia, la Puglia, il centro Italia. Guarda, siamo venuti oggi da un... In questo momento andiamo a casa, sono con mia moglie, stiamo andando a casa da... Ogni tanto quando ci capita facciamo una fuga anche solo di un giorno. Però sì, le ferie le abbiamo fatte, le rifaremo. A settembre partiamo per Ibiza con l'azienda, portiamo 40 collaboratori in,
1: bello,
2: in
1: bello.
2: Ibiza.
1: Bello,
2: sì.
1: Bravo.
2: Siamo... Bello.
1: Oh Filippo, io dico sempre una cosa, viva la fuga. Nel senso, ogni tanto... Bisogna
2: la
1: anche...
2: fuga in Romagna sempre.
1: Esatto, bravissimo. Ciao Filippo.
2: Ciao, ciao, buona giornata.
1: Buona giornata, buona estate. Viva la fuga, Spine. Sì, assolutamente. Va bene. Di...

0: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
8: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99. Info e paesi su iliad.it.
9: 105 in the club.
10: Hey, you're listening to 105 in the club.
11: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
12: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
11: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
12: Club. La musica dei party più famosi.
11: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.

0: Die Think I'm Sexy era il 1997, il nostro disco 105 che storia, che chiude questa puntata di 105 Open Club. Oh, ce l'abbiamo fatta anche oggi, ma non vi preoccupate, 7 su 7 tutto agosto dalle 10 alle 12 in mia compagnia. Grazie DJ Spines.
1: Ciao Brian, grazie. Ci vediamo lunedì.
0: Oh, in bocca al lupo per le varie serate in giro per l'Italia.
1: Ti ringrazio.
0: Un bel periodo, bello pregno.
1: Sì.
0: Salutiamo e ringraziamo Claudia al centralino, Francesca Pinna in redazione, e diamo il benvenuto per questo scambio veloce a Linda Pani.
2: Buongiorno, ciao Brianito.
0: Oggi sono in versione presentatore da...
2: Sì, ti sento bello carico, ti sento bello carico. Ma che vuoi fare, un altro paio d'ore? No, sì,
0: ma
2: chiedo.
0: Anche no, ti ringrazio per l'offerta. Stai bene, Linda? Come procede a Mogliano Veneto City?
2: Tutto bene, in realtà tutto tranquillo, a parte il caldo, ma quella è una cosa con la quale facciamo i conti,
0: sì,
2: un po' in tutta Italia,
0: sì,
2: quindi
0: sì.
2: No, tutto a posto.
0: Prima
2: tutto a posto.
0: Parlavo di dress code, no? Che
2: sì.
0: In alcuni posti di lavoro il dress code è obbligatorio, nel tuo caso, Linda, è
2: no.
0: pigiama...

0: Allora, in questi giorni pigiama, però sì, anche la, diciamo che la, il privilegio del nostro lavoro è che possiamo veramente vestirci come, come ci pare, dai, tendenzialmente.
1: Esatto. Vabbè, Linda, io chiudo, ti ringrazio, vi lascio con Linda Pani, un saluto dal vostro Brian di fiducia. Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
0: E anche se in pigiama a Radio 105 è praticamente mezzogiorno. E adesso le news.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Una buona giornata da Mattia Venini. L'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, condanna l'assedio di un gruppo di coloni israeliani alla casa di due famiglie palestinesi in Cisgiordania. È un orribile atto di terrorismo, non ci sono scuse. L'esercito di Tel Aviv ha ordinato agli abitanti della città di Kujra di evacuare la zona in vista di un'operazione militare. In Ucraina, Zelensky denuncia un attacco di un drone russo a un treno con a bordo 340 persone, a Odessa due vittime. Intervistato dalla CNN, il presidente ucraino ha lanciato un nuovo appello agli Stati Uniti per ottenere i Patriot. Con il 10% dei vostri sistemi distruggeremo tutti i missili balistici russi. A Trani, una rissa tra giovani finisce in tragedia. Un 18enne è morto colpito da 3 coltellate. Inutile l'intervento dei soccorsi e la corsa disperata verso l'ospedale. Al momento i carabinieri starebbero ascoltando un ragazzo di 17 anni alla base del delitto, forse un diverbio scoppiato per alcune ragazze. Voli ancora nel caos in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. L'aeroporto di Catania rimarrà chiuso almeno fino alle 2 di notte. 700 gli aerei cancellati negli ultimi giorni, oltre 400 collegamenti riprogrammati. Danni per circa 20 milioni di euro al turismo della regione. Ore contate per il gran caldo, in arrivo una grossa perturbazione atlantica, pronta a far calare le temperature su tutta la penisola. Forti temporali hanno già colpito Toscana e Lazio, con danni alle colture a Celleno e alberi caduti ai castelli romani. Oggi ancora 18 città da bollino rosso. Agli europei di nuoto di Parigi, Sara Curtis oggi alla caccia dell'oro nei 50 d'orso, dopo il record del mondo registrato in semifinale e l'argento conquistato nella staffetta 4% stile libero. Bronzo invece per Thomas Ceccon nei 200 d'orso e Benedetta Pilato nei 100 rana. Ai campionati di atletica di Birmingham, Sara Fantini d'argento nel martello. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Bravo, e l'uhuhu stamattina arriva direttamente da Spine in regia. Buongiorno.
1: Ciao Linda, ciao.
0: Fai meglio di me, scusa, basta, ormai ogni volta che ci sarai tu in regia te lo farò fare.
1: Tu sai che il mattino ti imita sempre Edo, con questo hu-hu-hu.
0: Sì, cari amori, i miei patatini Dario Micolani e Edoardo Mecca, che con Tutto Bene a 105 aprono le dirette di questo agosto firmato Radio 105, quindi dalle 8 alle 10, mentre avete sentito poco fa dalle 10 alle 12 Brian, adesso si riapre il contenitore di Tutto Bene a 105, però nella sua parte 2. Fino alle 14, scusate, quindi da mezzogiorno fino alle 14, però con me la presa in giro Linda Pani. Buongiorno a tutti, buongiorno e ben ritrovati. Saluto anche, oltre a Spine in regia, anche la Lauretta in redazione, la Claudia al centralino e tutto il team di Tutto Bene a 105, pronti per queste due ore insieme di musica, di chiacchiere. Sapete che mi piace sfrugugliarvi per farmi raccontare cose da parte vostra, e poi ad un certo punto anche si giocherà, quindi insomma ci aspettano due ore di sana e buona compagnia, speriamo perlomeno, se no potete mandare una lettera all'ufficio reclami e così siamo tutti felici. Allora, intanto come state? Tutto bene? Ieri fresca la notizia dell'eclissi, però io più che dell'eclissi vorrei parlare del fenomeno social che poi è correlato a questa cosa. Ragazzi, io sono morta dal ridere, pisciata dal ridere, perché ho visto un sacco di post sui social di gente pelata, ok, di gente calva, che fa il gioco dell'eclissi davanti al sole. No, Spine, io credimi, cioè,
1: le ho viste stamattina.
0: Le hai viste? Allora, io ho una teoria. Cioè, le persone pelate, gli uomini pelati sono simpaticissimi, cioè statisticamente parlando quasi tutti pelati sono simpatici. Tra l'altro c'era una notizia che ho nell'archivio di qualche giorno fa, forse settimana scorsa, che dice: gli uomini pelati sono più sexy, lo dice la scienza. Hanno fatto uno studio sulle preferenze delle donne ed è emerso che, oltre a insomma un fisico muscoloso che era al primo posto, che a me sembra un po' strana sta classifica, però vabbè, fisico muscoloso primo posto, la testa calva si è piazzata al secondo posto, quindi per quanto riguarda la sexaggine. Io parlo proprio di simpatia. Gli uomini pelati, gli uomini calvi sono simpaticissimi. Io non lo so, hanno un'autoironia che è pazzesca. Quindi niente, mi aveva fatto ridere questa cosa dell'eclissi. Va bene, intanto se ci siete battete un colpo, giusto per capire chi c'è, chi non c'è, come si sta. Tanto dopo sapete che inizieremo il primo spicchiettino, insomma la prima fetta di programma, con una domanda che ha a che fare, insomma, con una cosa che è accaduta ieri sera. Ma non spoilerò niente, perché adesso è arrivato il momento della musica. Quindi andiamo!
2: You can ring.

0: Rimma Bell che apre queste due ore insieme di Tutto Bene a 105 nella sua parte 2. Quindi abbiamo iniziato con questa bella bombetta. Bello, mi è piaciuto. Entra in testa subito questo motivetto e ti viene a fare Rimma Bell.
1: Tu sai che è una cover, vero?
0: Sì, sì, ah, okay. Senti, sì, sì, sì. Però è fatta bene, cioè nel senso è piacevole all'ascolto, quindi ci piace. Allora, subito hanno risposto all'appello Danilo l'idraulico, Gigi che si lamentava dell'eclissi, che non ha visto niente per via delle nuvole, e Raffaele da Pesaro che è appena tornato dalla Svizzera, ha fatto 1300 km praticamente, gli sono mancata, non ti preoccupare, ma puoi portarmi dove vuoi, tanto sono con questa voce ad accompagnare la vostra estate, quindi puoi portarmi dove vuoi, Raffaele. Quindi bene, ci siamo. Allora, volevo raccontarvi quello che mi è successo ieri sera. Praticamente mi sono vista dopo cena per una bella coppa di gelato con una mia amica di infanzia, ma di infanzia vi dico prima elementare. Adesso vi racconto la scena. Primo giorno di scuola, prima elementare, io avevo fatto l'asilo da un'altra parte, quindi sono arrivata a questa scuola primaria dove praticamente non conoscevo nessuno, mentre tutti gli altri, bene o male, arrivavano più o meno dallo stesso posto, quindi gli altri miei compagni si conoscevano. Alla prima ricreazione io mi ricordo benissimo la scena, cioè la scena ce l'ho super nitida nella testa, forse perché poi con gli anni ne abbiamo sempre parlato, quindi il ricordo è rimasto abbastanza nitido. Stavo passeggiando sul sentiero che attraversa il cortile, c'era questa ragazza che avevo riconosciuto essere in classe mia, anche se ero arrivata da qualche ora, e faccio ciao, e lei mi fa piacere Aurora, e io piacere Linda, non conosco nessuno, e lei fa neanche io, e faccio diventiamo amiche? Lei sì, ci siamo prese per mano e quella è diventata la mia migliore amica del periodo delle elementari, quando sei bambina. Un'amicizia che è durata nel tempo anche attraverso l'adolescenza, che ci siamo portate un po' nelle nostre rispettive compagnie, poi con il passare del tempo ovviamente la quotidianità un pochino si va ad asciugare, però ciclicamente ogni tot noi ci rivediamo, ci aggiorniamo sulle nostre vite eccetera eccetera, e l'affetto, cioè, rimane praticamente invariato, cioè io le voglio vedere e riconosco gli occhi di quella bambina, no? E quindi io c'è sempre questa cosa, no? Questo dubbio che mi attanaglia da sempre, è se le amicizie sono durature nel tempo oppure quelle più forti sono quelle che facciamo da adulti. Io non riesco a capire questa cosa, perché da quando sono un po' più grande ho fatto amicizie ovviamente in maniera diversa, però gli amici d'infanzia sono quelli che conoscono realmente la nostra natura. Quindi non lo so, al 342 41 15 105, anche voi avete degli amici d'infanzia dai tempi dell'asilo, dai tempi dell'elementario, addirittura ancora prima, che con il passare dei decenni comunque rimangono sempre esattamente uguali?

The Weeknd, Dancing in the Flames, qui su Radio 105. Tutto bene a 105, tutto bene quando vi portate dall'infanzia le amicizie, cioè le amicizie durature nel tempo. Possono essere quelle che risiedono proprio in una conoscenza che hai fatto quando eri all'asilo, all'elementare o addirittura ancora prima. Sapete quando ci sono tipo i genitori amici e i rispettivi figli da quando nascono diventano super amici, no? Cioè quelle cose lì durano nel tempo, o magari sono le amicizie che magari facciamo quando siamo un pochino più adulti a durare nel tempo. C'è la Crida Biella che dice: buongiorno, io ho un'amica che da 52 anni che siamo amiche e siamo più sorelle che amiche addirittura. Sempre intorno ai 50 anni di conoscenza, anche Mao e il suo migliore amico che si sono conosciuti alla comunione. Ah no, oggi hanno 51 anni, scusate. E ancora nella vita non ci vediamo tantissimo, ma ci sentiamo quasi tutti i giorni, dice. È come un fratello. Vedi che alla fine, anche se non ti senti tutti i giorni, comunque quella cosa rimane, no? E Stefania dall'isola d'Elba dice: io ho un migliore amico da quando ho 8 anni, la quale è stato vicino ogni volta che affrontavo una difficoltà, e quindi di conseguenza gli anni passano e ti stai vicino proprio in determinate fasi della vita, e quindi poi l'amicizia persiste e rimane nel tempo. Anche perché dovete sapere che secondo un recente studio il 91% di noi ha perso un'amicizia che un tempo pensava davvero potesse durare per sempre. Quindi ci sono amicizie che magari finiscono con un litigio, però ce ne sono altre che non hanno un vero e proprio addio, semplicemente finisci con il sentirti sempre meno, sempre meno, sempre meno, fino a che ad un certo punto quell'amicizia un po' si affievolisce e quindi sparisce. Però ce ne sono invece altre che arrivano a quella roba, cioè che si affievolisce, però poi ciclicamente ogni tot ti risenti, ti rivedi ed è quasi tutto come prima. Io voglio capire se sono la sola a vivere questa cosa qua, o anche insomma voi. Quindi 342 41 15 105, stiamo parlando proprio di queste amicizie durature nel tempo, più durano e più me lo dovete dire, così voglio capire bene.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Io penso a te ogni giorno.
2: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
3: Ho fatto un sogno.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

Warren, Fever Dream qui su Radio 105. Stiamo parlando di amicizie durature nel tempo, cioè quelle che magari stringiamo ai tempi dell'infanzia e che durano anche attraverso i decenni, gli anni, no? E tutto questo a partire dal fatto che ieri sera ho visto una mia amica che proprio lo è diventata quando abbiamo fatto il primo giorno di scuola elementare insieme. A supporto c'è una notizia che racconta che il 91% di noi perde proprio quelle amicizie che pensavamo durassero tipo per sempre, non perché ci sia una litigata vera e propria, ma perché tipo una candela che si scioglie lentamente, che poi si affievolisce la luce e si spegne. Oppure no, magari invece ci sono storie come quelle che stanno arrivando al 342 41 15 105, proprio di amicizie durature del tempo. Tipo, io e la mia compagnia siamo insieme da quando andavamo all'asilo, abbiamo vissuto praticamente sempre insieme e anche oggi che abbiamo 30 anni, case, figli e mille impegni, riusciamo sempre a trovare il tempo per stare insieme e divertirci come quando eravamo ragazzini. Io ho una compagnia di amici che non è proprio la mia compagnia, però ogni tanto mi intrufolo, li vedo che stanno al paese qui di fianco, che sono esattamente così, cioè come nei film che non si avvisano, guarda sto passando da te, questi in ciabatte e pantaloncini attraversano il loro paesino, si suonano direttamente il campanello e c'è sempre qualcuno che scende, cioè quella roba lì ancora esiste, no, in certe realtà, ed è veramente molto bello. Danilo dice: i veri amici li conti su una mano, merce rara. I veri amici sì, i compagni di merende sono una cosa, secondo me i veri amici li conti veramente sulle dita di una mano, che sono proprio le persone sulle quali puoi contare. E la mia domanda è proprio quell'amicizia che senti tutti i giorni, o è magari quell'amicizia che senti ogni tanto ma l'affetto rimane praticamente invariato nel tempo? Possono cambiare 2000 cose nelle vostre vite, però alla fine vi guardate negli occhi e vi vedete ancora come quando eravate bambini, no? L'amicizia non esiste, dice Amy. Invidia per i successi dell'altro, giudizio e mai ascolto, non ci credo più. Sono stufa di andare a senso unico e nemmeno l'inclusione non esiste. Tra esseri umani non è fattibile e tutto questo mi rattrista molto. Una visione molto pessimistica dell'amicizia, quella di Amy, e quindi mi dispiace tantissimo e ti abbraccio forte. Invece ti auguro di trovare una persona su cui contare, perché comunque gli amici sono una merce preziosa, cioè sono qualcosa di prezioso che si spera, ci si augura di conservare.

0: Io in pratica con un mio amico Mauro ci conosciamo da 32 anni, purtroppo lui è stato via per lavoro, poi ci siamo rivisti, io sono adesso sto a Brindisi e lui sta a Cagliari, però se dovesse mai succedere qualcosa e mi dovesse chiamare, io sono il primo che si presenta sotto casa sua, assolutamente, e lui penso che sia lo stesso per me.
1: Bello, bello così però, bello. Ma vedi, cioè, dopo succede che nella vita ad un certo punto le strade si dividono talmente tanto che c'è anche un discorso di chilometri in mezzo. E quindi chiaramente l'affetto non sente chilometri, però la quotidianità con un amico, con un'amica, chiaramente sì. Però succede qualcosa, hai bisogno di quella persona, uno prende parte e va. Quando si dice no, l'amico c'è nel momento del bisogno. Io sono dell'idea che l'amico ci sia anche nel momento del non bisogno, però soprattutto nel bisogno, assolutamente sì. Bisogni che insomma cambiano a seconda delle esigenze del periodo storico, perché poi arrivano messaggi tipo questo che dice: ciao, vorrei rimanere anonimo, sono di Roma, ho un'amicizia con una ragazza campana, ci conosciamo da oltre 6 anni e ogni volta che riusciamo a vederci facciamo sesso insieme e la nostra amicizia è rimasta più forte di prima, eppure l'idea di stare insieme non ci sfiora nemmeno. Un bacione grande. Succedono anche ste cose, succedono anche ste cose, raga. Due persone, secondo me, anche se fanno all'amore, possono comunque rimanere amiche anche se non stanno insieme. Molo di

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Mamma sita.
12: Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
13: Te gusta, mamma sita?
14: Beat più ballati,
12: hip hop,
14: R&B,
12: dance,
14: reggaeton,
12: mumbaton.
13: Este es el Mamacita Radio Show.
14: Ajá.
15: Como va Bonnie, va a ser el del pop, ey, con reggaeton y dembow, ey, ey.
14: Mamacita Radio Show.
12: 105 Mamacita, sabato e domenica alle

Punk, Francesco Gabbani qui su Radio 105. Tutto bene a 105 nella sua parte 2 anche in questo agosto. Stavamo parlando di amicizie, specialmente nella fattispecie le amicizie quelle durature nel tempo, quindi valgono quelle tipo dell'asilo, dell'elementare o addirittura ancora prima, se è vero che rimangono nel tempo oppure tipo una candela che si spegne lentamente, quindi senza un litigio vero e proprio, poi è destinata a scomparire. Lei da Brescia ci dice: io ho il migliore amico e siamo cresciuti insieme dalle elementari, tuttora facendo ognuno la sua vita ci sentiamo anche ogni mese, ci vediamo ogni tanto, ma io so che se dovessi aver bisogno di lui, lui c'è, stessa cosa io per lui, abbiamo fatto quest'anno i 50 anni, bacioni. Vedi che, come dicevamo prima, no, il discorso dell'esserci quando poi c'è bisogno di quella persona, quindi è comunque un punto di riferimento. Luca da Trieste dice: ciao Linda, io ho un amico fratello da quando avevo 8 anni, adesso ne ho 56, ci sentiamo e ci vediamo poco, ma gli voglio un mondo di bene. Grande Luca. Io pure c'ho un amico che reputo tipo il fratello, che non ho mai avuto perché siamo nati e cresciuti insieme, abbiamo 2 mesi di differenza, abbiamo fatto battesimo insieme, eravamo nella stessa culla, non lo sento praticamente mai, ma quando lo vedo, quando lo abbraccio, quando lo tocco, cioè io sento proprio una sorta di fratellanza che ci riesce, cioè siamo quasi mezzi parenti tra l'altro, senza legami di sangue, e lui è tipo mio fratello, cioè io quando parlo di lui parlo di mio fratello e siamo amici da quando eravamo nel pancione, capito? Quindi queste cose io ci credo davvero. A proposito invece di fare all'amore con gli amici, c'è Dani che dice: era la mia migliore amica, ora ci faccio l'amore da favola. Quindi questo è spicy. 342 41 15 105 se volete aggiungere qualcosa, soprattutto magari anche di amicizie che poi sono sfociate in qualcos'altro, così dai, la butto là.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A14 coda di un chilometro per un incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione del capoluogo emiliano. Sempre sulla Bologna Taranto verso l'allaccio con la A1 si registra un chilometro di incolonnamenti per un veicolo in avaria tra Bologna San Lazzaro e Fiera. Un incidente sulla A26 causa 3 chilometri di coda tra Masone e il bivio per la A10 in direzione Genova. Infine sulla statale 16 Adriatica prestare attenzione per fondo stradale dissestato allo svincolo di Bari Aeroporto viaggiando verso Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
5: La Piadineria, la più buona perché è mia.
4: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18€ al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: E vai che è un'ora è andata, ne abbiamo ancora una insieme, sono le 13!

0: E spinge come Anna, White Girl Wasted, qui su Radio 105. Tutto bene a 105 nella sua parte 2. Si apre così la seconda ora con Anna. Una bella bombetta, come direbbe il nostro ufficio musica. E niente, io e Spine stavamo commentando nel fuori onda quanto questo disco funzioni tra i giovanissimi. Giovanissimi o giovani?
1: Ma giovani, secondo me è una ventina d'anni.
0: Ah, ok, sì, dai, sono in realtà giovanissimi, ok, perché a 30 sei giovane, perché ci
1: più
0: sono
1: o meno
0: gli
1: i miei coetanei.
0: Più o meno, sì, dai, Spine che ha un'età biologica che non risponde minimamente a quella spirituale, energetica, mentale e quant'altro. Va bene, come state? Tutto a posto? Nella prima ora abbiamo parlato di, insomma, amicizie durature nel tempo e amicizie, insomma, che anche se le vite prendono, insomma, un corso diverso, comunque rimangono, no? E a proposito di amicizie, c'è una notizia che mi ha dato la Lauretta in redazione che riguarda invece gli invitati a cena a casa di amici che si sono lamentati nei vari social. Ci hanno chiesto 23 euro a persona. Praticamente cosa è successo? Questa combriccola di amici ha invitato a casa i rispettivi, no? E hanno preparato loro da mangiare, quindi non è che dici vabbè prendiamo le pizze e dividiamo, no, hanno cucinato loro. E nonostante comunque la gente si sia presentata non a mani vuote, ma comunque con la bottiglia di vino, con il dolce, eccetera eccetera, questi hanno comunque poi mandato il messaggio chiedendo 23 euro a testa gli ingredienti di cibo. La faccia di Spine che è disgustato. È vera questa storia.
1: Ma come puoi?
0: Ma come puoi? Cioè, nel senso, poi vabbè, gli utenti sui social si sono scatenati ovviamente con le critiche. Però, cioè, dai, come fai? Cioè, se hai un problema in questo periodo che non ti puoi permettere di cucinare per 200.000 persone, magari lo dici prima e dici ragazzi, ognuno porti qualcosa. E allora lì ti organizzi e organizzi la cena in maniera diversa, ma non puoi andare a chiedere i soldi della spesa. Non si fa, e va bene tutto. E quindi niente, è nato tutto un putiferio sui social per questo motivo. E insomma c'è stato un fastidio generale per questa cosa qua. Anche perché poi quando non ti presenti a mani vuote, perché io ho la mia migliore amica che dice: mia mamma mi ha sempre detto che quando vai a casa di qualcuno devi bussare con i piedi, perché se bussi con i piedi vuol dire che hai le mani piene di qualcosa. Quindi nel momento in cui
1: sì,
0: c'è questa roba qua, ma come fai a chiedere 23 euro? È un po' come gli inviti al matrimonio, no? Gli inviti del matrimonio che adesso mettono l'IBAN sui biglietti invece che dare la busta. Cioè, fa un po' così, dai, ma come si fa? Non lo so, mi ha fatto molto sorridere perché è una di quelle cose che poi nei social divide, ma qua secondo me sono tipo tutti d'accordo, cioè non si fa, non, dai, non si fa, non si fa.

0: No, ma 23 euro a testa per la spesa. Che cazzo gli hanno cucinato?
1: Ma infatti, cioè, sono pure tanti, cioè, forse nelle grigliate arrivi a 23 euro a persona. Cioè, che te, allora prendi un sacco di carne, di verdure, di manicaretti, patatine, cose del genere. 23 euro per una cena mi pare un po' esagerato, ma soprattutto quando cucini tu. Ma dai, ma chi è?
2: Figa,
1: chi
2: dopo la cena la vigliacca gliel'hanno detto tramite messaggio prima di andare a letto. Prima che andare a letto ti arriva il messaggino: ping ping, mi devi 23 euro.
1: Ma infatti, sapete in Veneto come si dice? C'è una parola che descrive questa situazione, tipo commento, sarebbe che peagra. Che non saprei tradurre, però non lo so, anche solo il suono, magari anche per chi non è della zona, magari risulta, non so, in qualche modo sensato. Qualcuno ci dice: è successo anche a me, il 31 di anni fa, fummo ospiti per festeggiare un anno, il primo anno di mia nipote. A fine serata ci presentarono il conto dicendo che era il cenone di fine anno. Dai, ma come si fa? Oh, raga, vi prego, ma queste cose no. Cioè, allora, uno lo dice prima: ragazzi, in questo periodo io ho piacere di avervi a casa, però se vi fa piacere, magari ognuno porti qualcosa oppure ci dividiamo le spese più grosse. Ma nel momento in cui inviti a casa, non puoi dopo alla fine presentare il conto, soprattutto se la gente ti arriva col vino che magari ti costa più di quei 23 euro di spesa che hai fatto te per persona. Dai, ma che è sta storia? Vabbè, bando alle ciance, ciancio alle bande, chiuse discorsi di amicizia che sia dividono come questo, sia uniscono come nella prima parte del programma di oggi, perché volevo dirvi che fra pochissimo anche si gioca. Quindi se qualcuno ha sentito in questi giorni il programma sa di che cosa si tratta, chi magari si è collegato soltanto adesso lo scoprirà fra poco. Quindi mi raccomando, preparatevi al 342 41 15 105 che fra poco giochiamo, e lì siamo tutti amici. Anche nella competizione siamo tutti amici e lì non si sbaglia. Per lo Spine che ride sotto i baffi, oggi non la prendi neanche oggi,
3: Ma non ne ho presa mai una.
1: No, è vero, non ne ho presa mai una, è vero. Però mi dà soddisfazione questa cosa, solo che gli ascoltatori sono veramente molto bravi, le prendono sempre, quindi la prenderanno sicuro, sicuro anche oggi.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18€ al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Perché?
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché?
10: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
17: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
18: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Yourself, il disco 105 Selection, ovvero il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105 e color bombetta, quindi quando lo sentite passare ovviamente sul volume anche adesso, perché serve un sacco di concentrazione, perché è arrivato il momento di giocare. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, magari chi sente il gioco per la prima volta o mi sente per la prima volta, ciao, io sono Linda Pani, in regia c'è il nostro Pine, anche detto maestro, perché fra poco lo interpellerò per una basella, perché il gioco si sviluppa nel seguente modo: si tratta di una canzone recitata, quindi io prendo il pezzettino del testo di una canzone e ve lo recito, ovviamente cambiando la metrica, il ritmo eccetera eccetera, e sotto c'è una base insomma diversa, quindi se voi avete il testo in testa e riconoscete di che canzone si tratta dovete essere i più veloci al 342 41 15 105 a dirmi titolo e artista, ok? Quindi devono esserci entrambe, mi raccomando, titolo e artista. Se sarete più veloci vincerete l'onore, la gloria, la mia stima e anche un saluto in onda al telefono, quindi la nostra Claudia al centralino selezionerà minuziosamente il più veloce per portarlo appunto in onda, così ci salutiamo, ci auguriamo una buona estate. Gioco molto competitivo che ha visto veramente battersi tantissima gente nei giorni scorsi, quindi datemi soddisfazione anche oggi. Secondo me le nuove generazioni lo riconoscono subito, ma potremmo avere grandi sorprese, quindi vediamo il livello di difficoltà quale sarà. Siete pronti? Prego maestro. Che ne è stato delle frasi "ci sarò comunque vada"? E a che servono gli incroci se poi ognuno ha la sua strada? La mia strada era deserta, traversata da sconfitte, e con te quella promessa che le avrei evitate. Conta lento, molto lento, e voltami. Sangue freddo, se hai coraggio, uccidimi. Oramai da troppo tempo io mi chiedo come stiamo. Eravamo il nostro eterno, il nostro pane quotidiano, ma farò la cosa giusta, perché sono un egoista. Da troppo tempo sento che... Che canzone è? 342 41 15 105, titolo e artista di questa canzone. Spine l'ha individuata?
1: Manco no. Per il...
0: ti pareva! Dai, vediamo!

0: l'anno scorso, Ray in cerca del, di suo marito, Where is my husband, su Radio 105. Tutto bene a 105, tutto bene con il più veloce, in teoria, ad indovinare la canzone recitata di oggi, quindi ad avere il testo in testa. È al telefono con noi Tony da Limbiate. Buongiorno, ciao Tony!
1: Buongiorno, ciao Linda!
0: Ciao, ciao Tony, come stai?
1: Tutto bene, voi?
0: Tutto a posto, grazie, tutto bene, che stai facendo di bello questa, in questa giornata, in questo giovedì?
1: Lavoro come vuoi.
0: Ecco, al lavoro, ferie in vista, già fatte? Come sei messo?
1: No, già fatte purtroppo, rientrate 2 giorni fa, fate 2 settimane.
0: Ah, vabbè dai, 2 settimane belle piene, sei rientrato, quindi adesso periodo un po' tosto perché magari tutti gli altri vanno in ferie, però tu l'hai già fatte 2 settimane, non ci si lamenta, non ci si lamenta. Grande Tony. Allora, senti una cosa.
1: Assolutamente.
0: Qual era la canzone di oggi? Vai, titolo artista.
1: L'amore non mi basta, di Emma Marrone.
0: Bravo! Giusto, giusto, bravissimo, bravissimo. Allora, hanno indovinato quasi tutti, bravi. Io lo sapevo che non mi avreste delusa, quindi bravi, però tu sei stato veramente velocissimo, l'hai individuata subito.
1: Eh sì, con le prime 2 parole in realtà avevo già iniziato a scrivere.
0: Adoro.
1: Non andare avanti con fermato, ma...
0: grande, l'hai individuata subito. Ma sei fan di Emma o semplicemente la conoscevi la canzone?
1: Mi piace, ci sono altri artisti magari di cui sono più fan, ma mi piace comunque anche lei, quindi
0: ok, quindi
1: la canzone.
0: Infatti, a forza di sentirla, anche se non sei proprio fan, però ti piace, l'hai riconosciuta e l'hai individuata subito. Grande Tony, allora hai vinto l'onore, la gloria e la mia stima, quindi complimenti, ma soprattutto puoi fare una dedica in onda, quindi se vuoi dedicare la vittoria o se vuoi approfittare per fare un saluto, hai tutto lo spazio per farlo, quindi prego.
1: Saluto principalmente voi che mi fate compagnia da più di 20 anni tutti i giorni. E tutti quelli che mi hanno riconosciuto.
0: Va bene, grazie.
1: Un bacione grosso a mia moglie e mio figlio.
0: Oh, bene, quindi un bacione alla moglie e alla figlia. Quindi bene, sono veramente contenta. Sei gentilissimo anche per pensare a noi e per sceglierci anche l'estate. Quindi grazie mille Tony. Ti auguro una buonissima giornata, un buon lavoro. E niente, goditi anche questo ritorno dalle vacanze. Spero che tu ti sia riposato un pochino.
1: Sì, assolutamente. Grazie ancora, un abbraccione a tutti voi di 105.
0: Grande, l'abbraccio da tutti noi di Radio 105, insomma, è ricambiato. Quindi grazie mille Tony, buona giornata, un saluto da tutti noi di 105 che ti ringraziamo tantissimo. Grazie, baci, ciao!

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
1: Conviene al tuo portafogli
0: e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Senti, io ti sanno c'è sempre così. Sappi the gag, quanto mi diverte fare la stupida. Allora, volevo dare un paio di notizie riguardo il riguardo la canzone e il disco con il quale abbiamo giocato, cioè L'amore non mi basta di Emma. Allora, è datato 2013, tra l'altro è un omaggio a Pink, perché non a caso nel brano ci sono delle parti di batteria che sono a cura di Milius Johnson, che è batterista proprio di Pink, uno dei brani un po' più rock dell'artista del 2013. Ovviamente ha avuto un successo pazzesco, ma la cosa veramente pazzesca è stato il grande ritorno a partire dal mese di dicembre del 2025, dove grazie a TikTok è ritornato in alto in classifica, ma addirittura ha raggiunto il primo posto per settimane. Cioè, quindi questo boom improvviso a distanza di anni che ha fatto ritornare questa canzone come l'inno, perché tanti tra i giovani dei TikTok dicono che questo è diventato il nuovo inno nazionale. Ma adesso da Emma andiamo a Charli XCX.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie, Octopus, di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
13: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
14: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
13: Ma che felicità scodinzolare.
14: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
15: Yeah, uno c'è!
16: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
15: Piacere, Calzolone!
16: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
15: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
17: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
18: From the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
19: Why don't you dance?
20: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
21: Parti esclusivi,
20: tendenze,
21: moda e lifestyle.
20: 105 Miami.
21: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
20: 105
22: 105
23: 105 Beat of Miami.
21: Solo su Radio 105.
20: 105
22: 105

0: 10, Rihanna, Rude Boy, il disco 105, Che Storia, che chiude quindi queste due ore insieme. Rude Boy come il nostro Spine in regia, che però in realtà sotto sotto è un cuore di panna, sotto sotto è un cuore di panna Spine.
1: Sì,
0: ecco, lo senti
1: no,
0: qua.
1: No, è vero, sono un cuore di panna io.
0: È vero, lui è molto rude da fuori, però in realtà dentro è proprio morbido, è tenero, è coccolone, quindi bisogna saperlo prendere, il nostro Spine, che ha dei bei giretti che lo aspettano in queste serate, quindi in bocca al lupo per tutto, divertiti.
1: Grazie, viva il lupo.
0: Dai, saluto e ringrazio anche la Lauretta in redazione, la Claudia al centralino e ovviamente tutti voi che ovviamente fate il programma insieme, soprattutto in questo palinsesto estivo, quindi soprattutto in questo agosto ci teniamo tutti compagnia, quindi grazie mille. Da Linda Pani è tutto, vi do appuntamento sempre domani dalle 12 alle 14. Un bacio, ciao! Tutto bene a
2: 105. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: A Radio 105 sono le 14.
4: Radio 105.

0: Congratulations, ci siamo, è ufficiale, siamo tornati.
1: Presenti.
0: La giornata di tutto esaurito, buona estate amici,
1: che
0: questo
1: meraviglia.
0: È il modo l'unico che conosciamo per augurarvi veramente di cuore una buona estate 2026, musica e ancora.

0: musica. Io sono Ilenia.
1: Io sono Mitch dalla spiaggia di Tropea.
2: Io sono Fabio Liuzzi dalla spiaggia dello studio di Radio 105.
0: Meno male, Fabio, che almeno sei rimasto tu con me. Sono spariti tutti.
2: No, io rimango con te, ma la spiaggia l'ho messa giù lo stesso. Non vedi che ho messo giù la sabbia?
1: Signora, adesso la facciamo, adesso la facciamo.
0: Scusate un attimo, Fabio, non puoi mettere giù la sabbia. Siamo in uno studio radiofonico, ma
2: perché
0: sei impazzito?
2: No?
0: Dopo devi raccogliere ogni singolo granello.
2: Sì,
0: sia chiaro.
2: C'ho l'aspirapolvere e fa tiro su tutto.
0: E amici, e tu che ci fai a Tropea?
1: Sto facendo le foto da turista qua, adesso c'ho due cipolle, guarda qua che belle.
2: Che senso? Fai le foto con le cipolle?
1: Certo, a Tropea si fanno le foto delle cipolle.
2: Ma cosa vuol dire?
1: Signora, adesso gliela mettiamo la musica.
2: La cipolla che parla.
1: Mettiamo un po' di musica che la signora vuole ballare qua in spiaggia, che c'è tutta la gente.
0: Sì, ma non ho capito, scusami, io rimango qui in studio a condurre il programma, a presentare la musica, e tu sei in giro a fare il turista.
1: Ma il calore dei calabresi, fatemi sentire Calabria! Grande!
0: Io non ho sentito proprio nessuno. E comanda anche. Comunque, non tanto per te, ma quanto per i nostri amici che ci stanno ascoltando dalle località più belle, estive, di mare, di montagne italiane, ma anche dagli uffici Bausa, Love Myself, Billie Eilish, Lancia e Businessman, dito nella piaga.
2: Mitch è un po' un businessman.
0: No, è un po' un dito nella piaga.

0: Dito nella piaga su Radio 105 in Summer Compilation. Mi è venuto caldo.
1: Ma caldo. Ilenia, è per forza, stai lì al sole, vieni qua sotto l'ombrellone, l'ho messo giù apposta.
2: Ma non ce l'avete il climatizzatore?
0: Ma quale sole? Ma siamo dentro uno studio radiofonico, io non so più come spiegartelo.
1: Scusami,
0: Fabio.
1: Quella cos'è? Una luce di un faro? Qual è il sole?
0: Ecco, no, questa è una lampada abbronzante che hai portato tu, ma sei matto?
1: Scusami, ma come sono matto? Almeno se stiamo qua ci abbronziamo, eh?
0: Ecco perché ci sono 180 milioni di gradi in questo studio.
1: Ma sì, è più bello, fai più estate, no?
0: In tutto questo Miccio dov'è?
1: Non lo so, era tropea in mezzo alle cipolle, si vede che...
2: Stiamo cercando l'inquadratura giusta.
1: In che senso?
0: Ma stiamo chi? Dove sei, Micci?
2: Io e tutti i miei amici, cioè, quei belle cipollone là, guarda le cagate.
0: Ma cosa fa?
2: Faccio io? No, fa lei,
0: che
2: signora?
0: Che cosa dice?
2: La signora sta fotografando, facciamo fotografare alla signora. Nel frattempo vi metto un po' di musica, la volete ascoltare un po' di musica? Sì, la vogliono ascoltare, Ilenia.
1: Ma perché urlano così forte? Mi ha dato proprio fastidio nelle orecchie.
0: Siamo alla follia più totale. Io potevo, l'ho già detta questa cosa, andarmene in Africa o nella giungla insieme a Pizza.
1: Ma lasciamolo là per cortesia, in vacanza. Ciao, Piripi.
0: Pizza, se ci senti, in tuo onore, The Wave Jungle arriva proprio adesso. E a seguire, Single Soon, Selena Gomez.

0: Selena Gomez, Single Soon, su Radio 105 in Summer Compilation. Sapete che facciamo? Torniamo su un zone pure noi, presto presto.
1: Vuoi qualcosa da bere, Ilenia? Ho portato anche il frigo bar. Questo è interessante, ti può piacere?
0: Frigo bar?
1: Sì.
0: Questo mi può piacere, cosa c'è dentro?
1: Coca-Cola? Coca-Cola?
0: Sì.
1: Coca-Cola?
2: Tommaso Paradiso?
1: Coca-Cola.
0: Ti un po' più...
1: No, e Tommaso Paradiso non poteva venire, ho portato solo la Coca-Cola.
0: Vabbè, quello che c'è.
1: Vabbè, cosa vuoi? Uno sprizzino? Cosa
2: vieni
1: vuoi?
2: Giù da me a Tropea, che ci abbiamo l'amaro del capo.
0: Quasi quasi.
1: Summer Compilation.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Vieni da MD anche per la tua casa.
6: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
7: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
9: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menù per i bambini è a solo un euro.
10: La Piadineria, la più buona perché è mia.
9: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
11: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri i Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
12: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Allora ha deciso, montagna.
14: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
15: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
14: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
15: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
14: Mi hai convinto, prenotiamo.
16: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
17: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Ben ritrovati amici, Summer Compilation, c'è la ciurma di Tutto Esaurito, buona estate, io sono Ilenia.
2: Buongiorno, buonasera, buonanotte, arrivederci, sono Mitch, sta salutando tutte le persone.
1: Sai perché? A Tropea ci sono vari fusi, il primo fuso è lui e poi arrivano gli altri.
0: Non c'è solo lui che
1: io
0: sta fuso.
1: Io sono Fabio Liuzzi qua nello studio con Ilenia, però l'ho adibito a spiaggia.
0: Allora, sì, l'hai adibito a spiaggia ma non ho capito poi soprattutto perché i dischi li debba mettere io, che il DJ sei tu, disc jockey, mettimi una canzone.
1: C'è
0: dai.
1: Un motivo, Ilenia, stiamo facendo a gavettoni e quindi c'è tutto lo studio bagnato. No. Se tocco un tasto prendo la scossa, quindi è meglio di no, dai.
0: Ma tutti chi? Sei da solo?
1: No, no, no, non sono da solo, è pieno di gente qua, tutti i miei amici che ho invitato. Oh. Salutate! Bravi ragazzi!
0: Va bene, allora ci penso io, la schiava ormai di questo programma, Bruno Mars, Oh My Soul, per voi amici, a seguire Dracula e Cabaret.

0: questo è Summer Compilation, il programma estivo di Radio 105 che vi tiene compagnia tutti i giorni con un sacco di musica, o una canzone via l'altra, senza interruzioni.
1: Ma Vince, che fine ha fatto? Ce ne siamo liberati?
2: No, sto mangiando, io vi sto ascoltando, vi guardo anche in televisione.
1: Siamo capito, sei qua per lavorare.
2: Qua al ristorante,
0: ma non siamo in TV, ma poi mangiando, no. Vi sto guardando, vi sto ascoltando, tu dovresti condurre insieme a noi.
2: Vabbè, io vi ascolto e incito qua la folla, capito? C'è tutta la gente che...
1: Capito, ma poi chi è
2: che Ilenia, sta... signori, è Ilenia! E Fabio Liuzzi!
1: Hai sentito la ola? Ha fatto tutti i...
0: No, non ho sentito proprio niente.
1: Ma poi in televisione chi sta guardando?
2: Adesso parte la musica senza interruzione, la mandiamo solo noi, qua 105 ce l'abbiamo in esclusiva, signori, ascoltate!
0: Mamma mia,
1: forse
0: Sky
1: parte
0: Newman,
1: dopo.
0: Dai,
1: parte subito.
0: Man of the House, pronti, sì, via con la musica, seguire All Night in Maroon 5 e Olivia Rodrigo, la mia preferita, Drop Dead.
1: Vabbè, vado a vedere i video in TV allora.

0: Olivia Rodrigo su Radio 105.
1: Che bel video quello di Olivia Rodrigo.
0: Summer compilation. Ma non siamo in TV, ragazzi. Non c'è la diretta.
1: Ma l'ha detto Mitch da Tropea. Ha detto vi vedo in TV.
0: Ma tu credi ancora alle cose che dice Mitch? Scusa.
2: Io sto discutendo col ristoratore. Non va bene, non va bene. Avevamo un accordo preciso. Noi gli davamo la musica e lui mi dava tre portate gratis.
1: Ma è andato a scroccare a Tropea.
0: Ma
1: Mitch, durante il programma.
0: Ma sempre a scrocco stai.
2: Sì, anche tu dai più musica. Almeno così riesco a scroccare qualcosina in più.
1: Capito, ma mangi solo tu. Noi non mangiamo niente.
0: Chiedi se Baby K gli va bene, dai.
2: Baby K gli va bene? Oh, perfetto, sì, mi dà un primo per
0: è
2: Baby
0: il singolo
2: K.
0: dell'estate, Tu Macarena, vale tanto quello.
2: Vale tanto, è un primo con l'antipasto.
0: Ecco,
2: grazie.
0: Sam Smith, può
2: Sam
0: piacere?
2: Smith, cosa mi dà? Ah, ok, ok, secondo. Mm-hmm.
0: E poi Another featuring 54 Ultra, Talk to You. Questo vale caffè, ammazza caffè, pure il dolce, va?

Radio 105. This one is for the boys.

0: Talk to you su Radio 105 in Summer Compilation. Questa mi piace un sacco. Sai che cosa facciamo, Fabio?
1: Giochiamo a pallone sulla spiaggia.
0: Ma no,
1: ho portato
0: dai,
1: il pallone.
0: Ci vuole un dance floor arrivati
1: in
0: a questo
1: senso?
0: Punto.
1: Quindi apro la discoteca qua in spiaggia.
0: Apri una discoteca in spiaggia.
1: Vieni a ballare anche
0: sì,
1: tu.
0: Sì, vengo a ballare. La
1: e
0: musica.
1: Mitch
0: l'abbiamo lasciato a Tropea, lascialo lì. La musica la porto io, però.
1: Ah, vabbè, io metto la pista allora. Dammi il tempo di costruirla e balliamo.
0: Tanto ci prendiamo una piccola pausa adesso. Ah. Monta. Summer
2: Compilation. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
5: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
9: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
8: Ok.
9: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
8: Oh no!
9: Il sole che splende...
8: No, ti prego, no!
9: Non siamo arrivati neanche al ritornello!
8: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.

0: Ben ritrovati amici, Summer Compilation pronti ad alzare il volume.
1: Ciao.
0: Perché abbiamo proprio voglia di scatenarci, il nostro studio radiofonico diventa un dance floor.
1: Sì, ho preparato tutto, la palla stroboscopica l'accendo?
0: Ma sì, va bene,
1: va
2: ci
1: bene,
2: siamo anche noi,
1: palla.
2: Ci siamo anche noi da Tropea amici.
1: Ma in che senso, scusami?
2: È ritornata la linea, siamo qua nel parcheggio, pronti a ballare
0: nel
2: con
0: parcheggio.
2: La musica di Radio 105.
1: Scusami lei, è ritornata la linea, con quello che si è mangiato ti sei proprio la linea.
0: Ma veramente, ma infatti
1: si è mangiato di tutto, si è mangiato.
0: Allora, subito Emma con Fabri Fibra, antidroga, e siamo pronti anche per suonarvi Self Aware, no, Tempo City.
2: No, non scappate, antidroga la canzone, non scappate. Sono rimasta da solo.

0: amici, siamo in chiusura.
1: Oh, finalmente questa puntata è finita. Elena, così posso prendere il sole in Santa Pace in studio. Il e non mi disturba nessuno.
0: Ma non c'è il sole in studio, non è possibile. Siamo chiusi dentro.
1: Elena, se torni fra un paio d'ore mi tiri sulla sabbia, per cortesia. No, guarda, che l'ho lasciata lì.
0: Sai cosa ti tiro io?
1: No, non mi tirare niente. Tira la Mitch quando
0: un
1: arriva.
0: Un paio d'ore. Amici, noi torniamo presto. Solo su Radio 105, solo con Summer Compilation. Buona estate, ciao Mitch.
2: Estate con noi, ciao Elena.
0: Ciao, ciao Fabio.
1: Ciao a tutti, buona estate.
0: Splash.

0: Amici, ben ritrovati qui su Radio 105, questo nostro appuntamento con 105 Summer Compilation, con la regina delle Summer Compilation che è Camilla Ghini. Ciao Camilla, tutto bene?
1: Tutto bene, grazie.
0: Sono pronto per ascoltare tanta musica senza interruzioni, ma ti assicuro, tanta musica senza interruzioni, soprattutto

0: una canzone dietro l'altra, dei terzetti, dei duetti, della musica più forte dell'estate di Radio 105, quella che piace a noi, quella che vogliamo sentire subito.
1: E allora iniziamo con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana, poi Alok and Jess Glynn con Summer's Back e Alex Warren con Passenger.

0: Questa è la musica di Radio 105, 105 Summer Compilation con Daniele Battaglia e Camilla Ghini. Abbiamo ascoltato tre canzoni, una dietro l'altra. Veramente posso dire, ho i brividi.
1: Andrà ancora peggio o meglio, insomma, andrà ancora meglio.
0: Andrà ancora meglio o peggio sui brividi, volevi dire questo, anche perché abbiamo altre due canzoni, una dietro l'altra. Quali sono?
1: Sì, sono due miei amici. Arriva Somber con My Body Isn't Ready e poi Achille Lauro, In viaggio verso il

0: Radio 105.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: sul paradiso.
1: Con Achille Lauro e Somber, che sono due fidanzati di Camilla Ghini. Noi
2: Non diamo queste fake news, che poi la gente un attimo che ci crede e scrivono robe. Quindi
1: assolutamente
2: eviterei.
1: Sì, ma soprattutto la musica ti entra talmente tanto dentro che hai voglia di disannunciare e annunciare certi dischi. Ma abbiamo finito il tempo a disposizione per il momento qui a 105 Summer Compilation. Tra pochissimo riprendiamo il nostro viaggio nella musica senza interruzioni. Summer Compilation.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
1: Ben ritrovati qui su Radio 105, 105 Summer Compilation, il programma che racconta tutto con il titolo, ovvero Camilla 105 perché sì, è la radio.
2: Certo, Summer perché
1: Summer
2: è estate.
1: Compilation.
2: Perché ascoltiamo della musica mix, diversa, no? Varie cose messe insieme.
1: Esatto, altre informazioni sappiate in questo programma non ne avrete. Cioè uno
2: ma
1: può dire
2: non ne abbiamo da dare,
1: no.
2: Quindi
1: No, non ne abbiamo. Uno può dire è una bella giornata, non lo so. È una brutta giornata, non lo so.
2: Dipende
1: che ora
2: dove...
1: è, non ci interessa.
2: Ma dipende
1: niente
2: da dove siamo, no? Cioè ognuno
1: niente
2: può essere in un posto diverso in questo momento.
1: Non diamo riferimenti. Siamo come il giocatore di calcio che non dà riferimenti e il difensore non sa come marcare. Ecco che arrivano tre canzoni, una dietro l'altra. Quali?
2: Arriva Peggy Goo con Ira Star e la loro Woman, poi c'è Dua Lipa con Love Again e Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.

0: Radio 105. Hey! Proud to be different.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Questa è la musica di Radio 105, di 105 Summer Compilation. Abbiamo ascoltato tre canzoni una dietro l'altra, adesso arrivano altre tre canzoni. Posso dire? Posso dire?
1: Dai.
0: Questa è la mia Summer Compilation preferita.
1: Ma lo dici sempre, cioè, anche volevo, nel fuori
0: lo so,
1: onda,
0: ma
1: lo
0: tanto
1: dici.
0: Non possiamo dare riferimenti temporali, non sanno quando sarà detta questa cosa oppure no. L'importante è dire delle cose che possano essere, come dire,
1: intercambiabili,
0: senza
1: intercambiabili, cioè, intercambiabili. Tu puoi prendere questa Summer e metterla da un'altra parte.
0: Guarda, tu mettila dove vuoi, okay. Ma dammi la musica, Camilla.
1: Ti do queste tre canzoni. C'è Sienna Spyro con Material Lover, poi c'è Mick con Beautiful Freaks e Harry Styles con Dance No More.

0: Dance No More chiude questo terzetto in questa 105 Summer Compilation nel corso di questa estate di Radio 105, nel corso della quale cosa state facendo? Non lo so, no. Ma noi siamo sicuramente la colonna sonora attraverso le canzoni della vostra estate. Questa si può dire.
1: Si può dire assolutamente. Allora andiamo con un altro terzetto. Arrivano Zurb con 24K Golden Fast Friends. Poi ci sono gli Imagine Dragons con Wake Up e Tommaso Paradiso a girare Coca-Cola.

0: agitare Coca-Cola con Tommaso Paradiso. Stiamo per fermarci per un attimo, ma forse non tutti sanno che Camilla ha una cosa importante da dire su agitare Coca-Cola. Cosa non bisogna fare o fare? Prego, per
1: se vuoi evitare che la Coca-Cola esploda e in mano hai una lattina, devi dare due schicchere sulla lattina e vedrete che non succederà quello, l'irreparabile.
0: Allora, questo è un contenuto, potrebbe avere valore solamente in estate, ma anche in inverno, quindi attenzione, non c'è un riferimento anche in questo caso,
1: vale
0: su tutti i vari dispositivi e su tutte le varie situazioni in cui ci state ascoltando in questo momento. Ci fermiamo per un attimo e torniamo tra pochissimo.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
4: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro, e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Yeah, uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
9: La spesa intelligente.
10: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
11: Oh, Summer Compilation. 105 Summer Compilation, annunci e disannunci di duetti, terzetti della musica più forte di Radio 105. Stiamo già per arrivare però al termine, perché il tempo vola,
12: sì, il tempo
11: quando
12: vola.
11: Ci si diverte.
12: Il tempo vola, ma, e allora io vorrei cosa?
11: No, ma c'è tempo per ancora due canzoni.
12: Infatti vorrei dedicare ai nostri ascoltatori le ultime due canzoni della nostra Summer Compilation di oggi. Arrivano Karol G con Manu Chao, Viajando por el Mundo, e Naked, Me Müller and Polo G con Better Day.

0: Amici, questo programma 105 Summer Compilation vi permette di ascoltare la musica più forte di Radio 105 in questa estate, con Camilla Ghini, che devo dire è molto brava quando annuncia canzoni
1: solo
0: e soprattutto fit di artisti. So, questo ti viene bene, no, cioè, vuol dire che non ti venga
1: no,
0: bene
1: non,
0: altro.
1: Anche, no, io stavo dicendo agli ascoltatori, so fare solo questo, cioè mi stavo autodenunciando, capito?
0: Esatto, questo ti viene bene e stiamo lavorando su tutto il resto, cioè tempo e modo, ma questo programma non necessita di alcun contenuto e quindi è perfetto per la vostra estate. Noi vi salutiamo, io sono Daniele Battaglia, lei è Camilla Ghini, appuntamento alla prossima 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18 euro al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocome!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Ciao a tutti su Radio 105, le 16 in punto. Andiamo! Siamo carichi, Moco! Siamo carichi come le belve! Devi starci nella
5: base! Ma qualche belve! Quali belve sono cariche?
4: Oh, le belve in generale!
5: Belle!
4: Ciao belve, ciao a tutti, sono le 16 in punto, noi siamo quelli di 105 Mindset nella sua versione estiva. Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio! Ecco, forse è la cosa migliore, buon pomeriggio! Ciao Davide! Buon pomeriggio anche a te.
6: Ciao Moco.
4: Allora vi abbracciamo subito. Vi dicevo, noi siamo quelli del Mindset. Siamo sempre qua durante la settimana estiva al posto di Dario Spada e, non si sa, di Music and Cars, e entriamo in quella che è la dimensione estiva. Ok, col sorriso sulla faccia, ci trovate bene? Per me qua stiamo viaggiando bene. Sto vedendo e percependo anche un po' di buona allegria anche da parte degli altri registi. Non so te come sei messo in queste settimane. Sei tornato alle vacanze, per esempio?
6: Sì, le ho concluse pochi giorni fa.
4: Sei abbronzato, in effetti.
6: Più
4: rosso che abbronzato. Attenzione che una delle indicazioni è di mettere la crema solare. Ok? Noi che invece, noi uomini alfa che non la mettiamo, sputa per terra, dovremmo metterla, Lo dico a te, ma come se lo stessi dicendo.
6: Guarda, ne metto anche tanta, fidati.
4: Ah sì?
6: Sì.
4: Ok, però la metti in percentuale
6: 50.
4: Protezione 50, sì. Sai, poi la differenza tra 30 e 50 è pochissima. Un'altra indicazione che abbiamo dato in questi giorni è quella di aver messo, dovevamo mettere gli occhialini, quelli certificati, no? Per guardare l'eclissi, no? Veniamo tutti da questo grande evento che da 27 anni non arrivava in Europa e quindi l'abbiamo commentato e raccontato prima dell'evento stesso di ieri sera in zona tramonto, però adesso apriamo un attimo le porte anche ai vostri racconti. Cioè, siete di quelli che hanno preso proprio e hanno spintonato per arrivare poi in vetta a un Monticello e per guardare insieme l'eclissi? L'avete guardata bene? Avete notato intorno qualcuno che magari ha utilizzato lo scolapasta in maniera errata? Chissà quanti! Dopo la BBC, Geopop e diversi nomi, no, che divulgano informazioni tutte super ufficiali, no, quando ho raccontato dello scolapasta. Sai come si usa lo scolapasta?

Te lo spiego dopo, dai, iniziamo anche con la musica, così almeno alleggeriamo un po'. E aspettiamo anche i vostri messaggi al 342 41 15 105. Utile per sapere un po' quello che state facendo in questa zona summertime. Qualcosa di bello, di nuovo? Che state cambiando qualcosa? Lavorando in casa? Che state facendo? Siamo contenti di sentire i vostri audio e i vostri SMS. Arriva il primo pezzo.

0: Si chiama Show Me, lei è Andrew Obert qua su Radio 105. È un nuovo pezzo questo, in effetti l'ho introdotto così. Arriva il primo pezzo, poi capisco un attimo come si pronuncia Edri. E poi capisco un attimo di chi stiamo parlando. Questa cantautrice americana Edri Obert, super del giro del Taylor Swift, Sabrina Carpenter e quelle cose che girano qua su 105, super mainstream, ha tirato fuori questo primo pezzo dal suo album Who's the Clown. E è interessante più che altro perché riprende un po' alcuni testi, alcune canzoni che abbiamo ascoltato nei giorni scorsi, che parlano di divertimento. Ok, sei a una festa, becchi il tuo ex, ma decidi di non curarti delle conseguenze, no? Che poi dovrai accettare, ok? Perché vuoi divertirti. In qualche modo dai spazio al divertimento. In questo momento voglio divertirmi, ok? Mi lasciate stare. Viva il divertimento, viva anche le persone che hanno vissuto l'eclissi ieri, che si sono unite al carrozzone di tutte le persone che tu hai visto l'eclissi per caso? Ti sei mosso?
1: Mi sono mosso, ma c'era un po' di nuvolo. C'era un po' di... non l'ho viste.
0: Ma sai cos'è successo? Sì, c'è una notizia tra le tante che sono girate, perché poi veramente ha coinvolto tutto, sicuramente tutta l'Europa. A Torino, dove doveva essere anche lì lo spettacolo dell'anno, però una nuvola si è messa davanti alla luna, hai visto?
1: A Monza idem.
0: Cosa?
1: A Monza anche.
0: A Monza? Cioè, uguale?
1: Cioè, abitiamo anche vicini.
0: Sì, guarda, io non, sinceramente non mi sono fermato a guardarla all'eclissi. Ok, l'abbiamo straraccontata, poi ho fatto un'altra cosa e quindi non mi sono unito a tutto il carrozzone. Ma poi mi sono immaginato che la NASA, per esempio, l'ha mandata in onda online. Ok, se dovevo proprio guardare l'eclissi in sé, ok... Invece a me piace molto il contesto, cioè l'organizzarsi, il utilizzare un evento, in questo caso naturale, straordinario e rarissimo, per organizzarsi con gli amici. Prendere e andare insieme in un luogo e vivere quel luogo naturale. Ecco, hanno riempito tutti gli luoghi del mondo. Ecco, Torino, ti dicevo, dal Monte dei Cappuccini, che è uno dei luoghi forse più rinomati per guardare poi il cielo stellato, c'era un botto di gente. Cioè, la news racconta che non riuscivano ad arrivare in vetta. C'era troppa gente. Ah, raga, c'erano mille altri posti. Ecco, per me una delle organizzazioni migliori è stata trovare il posto giusto, quindi volevo sapere un po' se siete finiti nel contenitore pieno di persone e tutte imballate a guardare l'eclissi, magari anche male, con strumenti non certificati, o dall'altra parte se siete stati sgamati. Allora, vi racconto la mia. Al volo tiro sulla cornetta ieri non ho visto l'eclissi, però le stelle, no, dopo c'erano anche le stelle, ma no, quante cose abbiamo visto ieri, porca vacca. Ma anche le stelle cadenti ieri, ma vogliamo parlarne? Ma qualcuno vuole raccontarmi un po' l'emozione, a parte dell'eclissi, ma anche delle stelle cadenti? Io ne ho vista una, raga, che era enorme. La mia più grande stella cadente della vita. L'ho vista insieme al mio migliore amico Nico, che saluto. L'abbiamo vista, abbiamo fatto: oh mamma mia, l'hai vista! Oh mamma mia, l'hai vista! Ma la scia! Ma la scia, cavoli, rimane lì. Ed è rimasta per 6 secondi la scia. E quindi vuol dire che il desiderio

0: Corsa.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Sara e Mattia, tornati dalla Corsica questa mattina,
2: sì,
1: e ripartiamo per Champoluc. Andiamo a prenderci un po' di fresco sulla neve prima di tornare al lavoro. Ciao belli.
2: Ah, ciao, pensavo parlassi dell'eclissi. No, gente così che giustamente ci saluta e mi fa piacere, no, che da un punto figo andate in un altro punto figo. Quanto è bello. Oh, dai, finisco questa cosa che già mi piace e vado a fare un'altra cosa che già mi piace, quindi bella per il mood. Salutiamo anche Pippo Palmieri che è all'ascolto, sta andando a Grisi, Palermo per una serata. Salutiamo anche, penso che sia in macchina con lui, Marco Amarasco. Ma Amarasco è il cognome? Amarasco. Cavoli, è un cognome che sembra tipo un po' orientale, Amarasco, così, vorrei vedere anche una foto. Salutiamo anche chi invece ci racconta delle eclissi, perché in effetti prima accennavamo a questo nuvolone che si è messo davanti ai torinesi e forse anche ai monzesi. Vediamo qua da dove scrivono. Ciao, ieri spedizione a Madesimo per vedere le eclissi, organizzazione da NASA. Posto perfetto, cena presa, che bello, spritz in mano, centinaia di persone schierate con gli occhialini, tutti col naso in su. Mancava solo l'eclissi. Scusate, rido perché in effetti poi nel ricordo anche le disgrazie sono piacevoli, perché esattamente nel momento clou è arrivata una nuvola, tutto il cielo libero fino a quel momento, e lei ha deciso di parcheggiarsi proprio davanti all'eclissi morale della favola di questi nostri amici, 200 chilometri per... 200 chilometri per vedere una nuvola, però almeno lo spritz era buono. Che bello, cavoli, hanno suonato?
3: Ciao Moco, io allora ieri Ciao. Sera all'eclissi me la sono guardata con un bellissimo vetrino da saldatore dal poggiolo di
2: Brava.
3: Casa. Abito nella zona di Felino, quindi sono riuscita a vederla bene fino quasi all'ultimo. Gli ultimi 10 minuti purtroppo no. E poi le stelle cadenti, sono andata io in collina per vederle,
2: sì.
3: Però la più bella l'ho vista dal balcone di casa mentre sorseggiavo una bella birretta fresca prima di andare a dormire.
2: Ma che bello! Ma io vi abbraccio quando mi fate entrare in queste dimensioni straordinarie. 342 41 15 105. Attenzione perché è arrivata la foto di Marco Amarasco. La guardo durante la traccia di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: ciao ragazzi, bella Limoco. No, eclissi? No, zero. No. No, c'era le nuvole che oscuravano il tramonto.
1: Anche lì.
0: Non avevo voglia di sbattermi per andare a cercare.
1: Zero sbatto.
0: Niente. Però le stelle sì. Quelle sì, quelle belle. Quattro. Sì. E il desiderio, boh, forse speriamo qualcosa si realizza.
1: Dai.
0: Non lo so.
1: Ciao. Come no? Uè, allora. Questo è uno dei tanti racconti, un sacco di racconti, in effetti è vero, un sacco di gente ha visto le eclissi e quindi potrei anche andare avanti. Ti dico solo due cose, ce abbiamo 2 secondi? Allora, c'è tantissima gente che ha balzato l'eclissi, soprattutto chi dice, tipo Luca da Rubiana dice, io me ne sono stato a casa perché questi momenti di coinvolgimento di massa, tipo anche il centro commerciale eccetera, non li sopporto, è bello, no? Nel nostro programma diciamo, più ti conosci, più riesci anche a gestire le situazioni che ti portano disagio, quindi bella, hai fatto un'ottima scelta. C'è chi poi, facendo questa scelta, comunque se l'è gustata, tipo coi propri cagnoloni sotto le stelle, chi con la birra, come diceva prima la nostra amica, chi ha fatto anche yoga con una maestra di yoga che praticamente hanno introdotto quello che è lo yoga per fare amicizia con il lato oscuro. Eleonora da Belforte con le sue amiche hanno fatto yoga. Dai, bello, è stato comunque un momento che abbiamo vissuto qualcosa, che era l'eclisse o meno, qualcosa l'abbiamo vissuto e ce la ricordiamo. A tra poco.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Allora ha deciso, montagna.
3: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
4: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
3: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
4: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
3: Mi hai convinto, prenotiamo.
5: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
6: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione l'Appia Dineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dall'Appia Dineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
7: L'Appia Dineria, la più buona perché è mia.
6: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
8: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
10: È buonissima.
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
12: Io penso a te ogni giorno.
13: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
14: Ho fatto un sogno.
15: 105 in the club.
16: Hey, you're listening to 105 in the club.
17: In the club.
18: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
19: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
18: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
15: 105 in the club.
19: 105 in the club.
18: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
19: Solo su Radio 105.

0: La 105 selection di questa settimana qua su Radio 105 si chiama Lose Myself. Loro sono i Bowsa, scritto Bowsa, segnatevelo appunto se volete collezionare delle tracce super da aperitivo, ok? Quelle giuste giuste per il tramonto, no? Tramonto che tra l'altro è il periodo che stiamo un po' chiacchierando in questa prima parte del Mindset nella sua versione estiva, perché nel tramonto, durante il tramonto ieri, c'è stata la fantomatica eclissi, che però abbiamo notato che molti sapevano che c'era, però cioè non è che adesso era la priorità di tutti, non si sono mossi in stile pecorone, ok, dietro il gregge, ma hanno deciso di intraprendere altre cose. Per esempio c'è un bel messaggio che ha scritto Marco da Monza, Monza che tra l'altro è una delle zone super nuvolose, pardon. Ciao Moco, sinceramente hai delle stelle cadenti e desideri, un po' non mi interessa, ok, il mio desiderio più importante, qua ci interessa perché è tutto un altro discorso, l'ho realizzato lunedì scorso, un anno e mezzo dopo l'amputazione della gamba destra per il diabete, finalmente ho ripreso la patente nonostante mille pratiche burocratiche che ti fanno perdere tantissimo tempo, e finalmente sono autonomo al 100%, quindi bella per Marco da Monza, cavoli, che in effetti ha già detto, c'era un applauso per Marco da Monza, glielo facciamo, tipo ce l'abbiamo un applauso live. State attenti ai segnali che vi manda il vostro corpo, questa roba qua è importantissima, che dice soprattutto non sottovalutate il diabete, è una malattia infima. Stiamo attenti ai messaggi del nostro corpo, raga. Ieri parlavo con Nico, il mio migliore amico, che sono andato a trovare a Bracchio, frazione di Mergozzo, no, per vedere le stelle cadenti. Ma sai che lui non fa colazione la mattina, non fa merenda, non mangia, a volte non mangia fino a cena. E gli ho detto, ma scusa, il tuo corpo non ti dice che ha fame? Sì, però sai com'è? E te, scusa, ma se il tuo corpo ti dà i segnali? Quindi confermo, Marco, stiamo attenti ai segnali che ci manda il nostro corpo e stiamo attenti che Marco, attenzione, è un nome proprio, ma è anche un'azione. Marco Azzona. Lo scolapasta, l'abbiamo detto con Pippo Palmieri, perché anche Pippo, Guido, Gustavo, vabbè, ma se non segui 105 Mindset durante l'estate non riesci a prendere tutti i pezzi, ok? Allora, lo scolapasta, per chiudere un po' la questione delle eclissi, non si guardava il sole con lo scolapasta davanti alla faccia, ok? Davide, tu hai fatto così sicuramente, ti sei messo...
1: Ma secondo te sono uscito con la scolapasta? Ma ti prego!
0: Sai che... Perché ieri abbiamo detto un po' che bisogna utilizzare giustamente gli occhialini certificati ISO 120 e quello che è. Ma nelle notizie si vede che molte persone che non hanno trovato questi fantomatici occhialini hanno utilizzato scatole di cereali bucate, scatole da scarpe, vecchie lastre fotografiche, un DVD tenuto davanti agli occhi, ok, come protezione. Cioè avete veramente, anzi sicuramente avete dato fastidio alla retina, andate a farvi vedere. Lo scolapasta in soldoni non si doveva mettere davanti alla faccia per guardare il sole, ma bisognava mettere verso una parete bianca, così che la luce proiettata dal sole passa dentro lo scolapasta e si proietta sul muro. Ok? Mi sarebbe vista così. Viva l'eclissi, viva il sole, che abbiamo tanto citato, ma poi alla fine nessuno se l'è andato a guardare. Dai, troviamo un... passiamo questo pezzo, vai, partiamo. Ah, c'è un altro... Chi è che citofono?
2: Ehi, ciao Moco, io ieri praticamente ho visto che c'era il nuvolone e allora sono sceso a casa, lo stavo guardando dal terrazzo, sono sceso a casa, mi sono fatto un gin tonic e il mio compagno mi fa: ehi, ma perché non fai una foto all'eclisse? E io, ma non c'è l'eclisse, sono risalito su in terrazza, quindi da casa sono risalito e boom, c'era. Spettacolo.
0: Anche
2: Manuel da Cagliari, ciao.
0: Comunque mi spiace per l'eclissi, ma le stelle cadenti hanno avuto la meglio, quindi hanno vinto loro, soprattutto perché i nuvoloni verso le 23:30 sono andati via e sono arrivati. Mamma mia, che flash!

0: Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: attacca, attacca, attacca. Allora, ci sono Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa con Girl Next Door, una traccia che ormai conosciamo nel flusso musicale di Radio 105. Nel mindset qua, nella versione estiva, abbiamo un sacco di vostri messaggi. Mi fa sempre un sacco piacere perché vengo dal weekend, ok? Nel weekend non ci sono così tanti messaggi, quindi mi fa senso, ok? Dico, cavoli, ma... Ci sono un sacco di amici, ok? Tanti che alla fine, eclissi o non eclissi, è stato un viaggio bellissimo. Ci scrivono questi due amici che dicono: 2 giorni in montagna con il nostro piccolo chihuahua, trekking tra colline e panorami stupendi, aria fresca, un sacco di nuvole, di nuove amicizie e soprattutto le cose veramente importanti della vita, le lasagne e il tiramisù. Una fuga da Milano che ci serviva proprio, natura, silenzio, relax, bellezza e zero caldo infernale. E poi vogliamo parlare del vero lusso? Dormire sotto il piumone ad agosto. Altro che hotel a 5 stelle, mentre a Milano si scioglievano anche i muri, noi sotto il piumone come a gennaio. Bella! L'eclissi ce l'ha rubata una nuvola, ma per il resto viaggio meraviglioso. È così, sinceramente, lasagne più tiramisù più piumino ad agosto battono anche l'eclissi. Quindi bella, bello questo racconto che conferma questo. Veramente è stata una scusa l'evento dell'eclissi per far qualcosa, ok? Per attivarsi. Poi dai, se non c'è, via. Chi è che ci sto fonato?
1: Sì, sono Jonathan da Como. Ciao Jonathan. Anche noi abbiamo deciso ieri in gruppo di andarci a vedere l'eclissi.
0: Bravo.
1: Dopo la bellissima giornata passata a Tegna in un fiume bello, dai, fresco e rinfrescante,
0: certo,
1: che ci voleva dopo questo gran caldo. Solo che all'ultimo ha deciso di annuvolarsi, quindi sì, ci siamo spostati verso Magadino, siamo riusciti a vedere l'inizio dell'eclissi, qualcosina, è stato bello lo stesso. Però abbiamo concluso la serata in bellezza con le stelle cadenti,
0: dai,
1: e una bella pizza sul lago.
0: Vedi?
1: Ciao a tutti.
0: Vedi? Alla fine. Bravo! Chiudiamo così questo primo momento del 105 Mindset con Jovanotti. È una delle tante tracce, in effetti. Bellissimo.

0: 105 Mindset.
1: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18 euro al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

Il viaggio del mindset nella sua versione estiva, ci siamo gustati insieme un bel pezzone che era dei mesi scorsi, chiamato No Cap Disclosure da una parte, con Anderson .Paak dall'altra, che salutiamo sempre. Tra l'altro Anderson .Paak ci hanno detto che ascolta nel weekend il 105 Mindset dalle 18 alle 20 nella sua stagione classica, e poi l'estate è uno di quelli che si connette sempre anche durante la settimana estiva, proprio dalle 16 alle 18, per ascoltare un po' quello che diciamo. Facciamogli un po' un omaggio, perché prima del maxi evento a San Siro di Bruno Mars, Anderson .Paak ha presentato quello che è uno dei suoi tanti alter ego. Anderson .Paak è un ottimo polistrumentista, sa fare rap, sa fare solo e quant'altro, e ha fatto un DJ set con un sacco di canzoni super fighe. Chissà se ha messo anche Earrings di Mar-

0: 105 Mindset.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare!
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
7: 105
8: Che storia.
9: Radio 105.
8: Che storia.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Le 17 in punto.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: piace molto questo pezzo, si chiama Daddio, lui è Bresh qua su Radio 105 alle... che ore sono? 17.03, siamo entrati nella seconda ora di questo flusso estivo, no? Del mindset che ci porta fino alle 18, siamo sempre ai morbidi, no? Tutti tranquilli, abbiamo passato la prima ora a ascoltare un po' i vostri racconti legati all'eclissi o non eclissi, abbiamo capito che comunque eclissi o non eclissi, cioè vi siete gustati comunque qualcosa insieme ai vostri amici o ai vostri cagnoloni o comunque insieme alla vostra birretta, cioè comunque... C'è stato un buon momento, ok? Un buon momento che avete vissuto. Però non abbiamo tirato fuori quello che è invece la giornata mondiale di oggi, ok? Svoltiamo completamente pagina. Non so se tu sei destrimano? Sei un destrimano, Davide? Sei uno di quelli che... Sì? Usa la destra per tutto?
1: Sì.
0: Per tutto quanto?
1: Sì.
0: Non vuoi? No, a volte non usi la sinistra così. Che magari non è la tua mano, dici. È la mano di un altro.
1: No. Ma che domanda è? Cosa stai dicendo?
0: Perché dicono che se sei destrimano e ogni tanto utilizzi l'altra mano, ok, puoi, come dire, stimolare l'altro emisfero cerebrale, ok? E quindi riesci comunque a tenerlo in allenamento. Dicono a volte che bisogna lavarsi i denti con la mano, per esempio, il destrimano con la mano sinistra, ok? Fare cose che solitamente fai con la mano abituale, no? Che solitamente non è neanche quella più forte, ma è quella più precisa, ok? Se sei destrimano, il tuo sinistro è molto più forte.
1: Ad esempio, guido con la sinistra. Tanti guidano con la destra, ad esempio.
0: Guidi con la sinistra o guidi con una mano? Da tamarro, vero? Col braccio teso.
1: Dai,
0: devi toglierti. Sei uno di quelli.
1: No, non ti dico più niente.
0: Però sì, è vero, con la sinistra, perché il destro, perché sei destrimano, sì. Allora, perché parliamo di destra e sinistra, eccetera? Perché oggi è la giornata internazionale dei mancini, ok? Non l'allenatore. Di tutti quelli che usano la sinistra, allora, ci sono un sacco di curiosità legate a questo, ma la prima è questa, cioè che solo il 10% della popolazione è mancina, quindi è una giornata internazionale di nicchia, in qualche modo. Quindi stiamo abbracciando le persone mancine che in qualche modo possono anche, ragazzi, raccontarci un po' le situazioni, perché tipo la notizia dice i mouse sono stati creati per i destrimani, gli strumenti dello sport per i destrimani, la chitarra stessa per i destrimani, ok? Uno ci fa anche l'abitudine una volta che nasce mancino, poi diventa normale, però dall'altra parte in effetti ci sono anche un sacco di benefici dei mancini che tra poco vi raccontiamo qua nel flusso del mindset. Tra una canzone e l'altra, arriva dall'Inghilterra H con RMB. Oh mamma mia, che chicchetta! Sei dentro giusto un campione, eh?

0: Allora, sono arrivati un po' di messaggi al 342 41 15 105 anche sulla mia pronuncia di Destrimano, ok? Destrimano, dicevo, sì, in effetti l'ho continuato a sbagliare, mi spiace, ogni tanto tiro fuori queste ignorantate, però d'altronde, ragazzi, siamo nel mindset, siamo in un luogo dove comunque c'è permesso di sbagliare, in qualche modo poi siamo uniti per darci una pacca sulla spalla e andare avanti migliorando. Quindi grazie per il riferimento, grazie anche a chi ci raccontava, per esempio, che la nonna, classe 1919, quando scriveva con la sinistra a scuola, arrivava la maestra, boom! Le bacchettava la mano sinistra e la obbligava a utilizzare la destra, perché ai tempi era anche un po' un segno di, penso, di povertà, ok? Erano comunque disdegnate le persone mancine. In questo caso invece abbiamo capito che oggi, essendo la giornata internazionale dei mancini, il 10% della popolazione, ma comunque ci vogliamo bene anche a loro, abbiamo capito che ci sono un po' di benefici, no? Adesso li andiamo a elargire, prima però sentiamo chi ha citofonato.
1: Mio figlio, ad esempio, 18 anni, vabbè, da tutta la vita, scrive con la sinistra e a pallone ha sempre giocato con la destra.
0: Vero.
1: Ciao Eleonora, di nuovo da Belforte.
0: Vero, vero, grande Eleonora. Sì, anche il mio amico sempre Nico, quello che sono andato a trovare ieri sera per le stelle cadenti, lui è mancino di piede e poi è destrimano di mano. È la giornata internazionale dei mancini. Allora, citiamo Carlo Magno, citiamo Giulio Cesare, citiamo Leonardo da Vinci, Einstein, Mozart, alcuni dei nostri amici che si ascoltano sempre e che sono ed erano mancini. Diversi studi condotti negli ultimi anni hanno evidenziato come i mancini dispongano di una migliore memoria episodica e siano più abili in matematica. Lo sapevi sta cosa? Sono più abili anche nel pugilato e in alcuni sport interattivi come il ping pong o il baseball, no? Che richiedono un po' di reattività. Hanno fatto diversi studi nel lontano 2001, nel 2017, anche coinvolgendo più di 2000 studenti italiani, e hanno tirato fuori veramente dei benefici. Appunto, il primo è della memoria episodica, perché gli emisferi dei mancini, gli emisferi cerebrali, sono più strettamente connessi. I mancini avrebbero anche chi usa la sinistra dominante potrebbe essere maggiormente soggetto però anche a disturbi del sonno e schizofrenia, ma dall'altra parte allo stesso tempo risulterebbe essere più protetto da artrite, ulcere e avrebbe un vantaggio nel recupero dopo un ictus. Bella, quindi mancini, se avete un ictus comunque siete sereni, dai. Chi è che ci telefonato?
2: Giorgio da Trento.
0: Sto scherzando,
2: Faccio il cameriere e noi normalmente carichiamo il sinistro.
0: Vero.
2: Per poi servire con il destro, quindi chiunque lavora in sala ed è destrogeno carica il sinistro, lavora con il destro.
0: E beh, poi il sinistro, abbiamo detto, è più forte, non essendo la tua... Allora, Diego Armando Maradona, Valentino Rossi, Ayrton

0: Non perdere il Salva Euro Menù Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata tre mulini a 3,69 euro.
7: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
8: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
10: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
11: Live from the Magic City, 105 Miami.
12: Con Radio 105, vola a Miami.
13: Why don't you dance?
14: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
12: Party esclusivi,
14: tendenze,
12: moda e lifestyle.
14: 105 Miami.
12: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
15: Radio 105. Proud to be different.

0: È un po' da Virgin Radio questo, eh? No, è un po' da Virgin Radio, Reggae Bomb Man con All You Ever Wanted qua, no? Però è bello perché è un roller coaster musicale quello di 105, alla fine ci fa percepire veramente diverse sensazioni, quindi un abbraccio anche ai amici e alle amiche rocker, ok? Super forti. Allora, ci avete scritto e stiamo un po' chiacchierando del fatto che è la giornata internazionale dei mancini, ok? Bello così dalla sinistra. Molti destri hanno appunto capito che bisogna usare ogni tanto la mano sinistra per agevolare, allenare un po' anche l'altro emisfero. Abbiamo citato alcuni sportivi famosi giusto a fine dell'intervento e mi avete fatto una sottolineatura che vorrei andare a dire. Abbiamo citato Diego Armando Maradona, Valentino Rossi, Senna, c'è Lionel Messi, c'è anche Gigi Riva e c'è anche Rafael Nadal. Ma avete sottolineato, attenzione, Federico Ferrara dice Nadal non era mancino. In effetti è vero, la storia racconta che è un falso mancino, o meglio è un destro naturale, e mangia e svolge le attività quotidiane con la mano destra, ma agli albori della sua carriera lo zio e storico allenatore Tony gli ha consigliato di usare la sua mano più forte per giocare a tennis e lui ha accettato il consiglio. E da lì è super forte, perché come dicevamo, chi è destrogeno, destrimano, eccetera, ha la mano destra più precisa, più raffinata, ok? Per le cose di precisione, dall'altra parte è super forte. Wow, che storia! Non abbiamo altri benefici dei mancini, però abbiamo altri mancini che hanno scritto.
1: Ciao Mocco!
0: Ciao!
1: Io scrivo con la sinistra, mangio sì. Con la sinistra, però molte cose le faccio con la destra. Quindi cosa sono io? Bella Mocco.
0: Sei un figo, sei il più figo di tutti. Ti dedichiamo il prossimo pezzo. Come gli atleti, bisogna sopravvalutarsi. Sei il più figo di tutti.

0: C'è Bruno Mars su Radio 105 con On My Soul, presa dall'album Romantic, l'ultimo album che poi ha portato anche in giro per il tour, no? Abbiamo raccontato del live che ha fatto a San Siro, con anticipato da Anderson .Paak, con un super DJ set, con un sacco di hit che hanno fatto ballare delle persone. Quindi salutiamolo anche Bruno Mars, che segue sempre il Mindset anche nella sua versione estiva. Prima parlavamo e abbiamo avuto il piacere di chiacchierare un po' con i vari mancini che sono all'ascolto. Abbiamo sottolineato alcuni benefici, tra cui la memoria, com'è che l'ha chiamata, la memoria episodica, ok? I mancini si ricordano meglio gli episodi, ok? Ecco, a proposito di ricordarsi le cose, c'era una volevo raccontarti un'altra notizia, però è legata proprio a ricordarsi i nomi. Sei uno di quelli, Davide, che quando poi si presenta, ti capita, no, alle persone, a tutti, no, è capitato di presentarsi a qualcuno.
1: Ultimamente sì.
0: Ti presenta qualcuno e dopo due secondi dici: oh mamma mia, come si chiama? Oh mamma mia, e non hai il coraggio di chiederlo, e quindi vai poi a o a origliare, se lo chiama da qualche parte, o a chiedere a un suo amico o amica. Ci sono dei trucchi, ok? È una notizia che girava in redazione, la Lauretta me l'ha girata, e giusto colgo l'occasione che abbiamo citato il ricordarsi. Memorizzare i nomi si può fare ripetendo il nome per fissarlo nella mente. Questo è il primo consiglio della notizia, ok? Semplicemente uno dice: ciao, mi chiamo Marco. Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, e poi ricordi Paolo, stranamente. Associare un'immagine, cioè assicurarsi che il nome venga ricordato quando includi un'associazione a un'immagine, ok? Tipo Sara ha i capelli rossi, ok? Sara dai capelli rossi. Tipo Sara della redazione. Davidino di 105, ok? Un altro aspetto importante è creare un rapporto empatico, ok? Interessarsi veramente a conoscere il nome della persona con la quale dialogherai, o comunque puoi entrare in un contesto di chiacchiera, così almeno poi te lo ricordi. O se no, senza problemi lo si chiede: oh scusa, com'è che ti chiamavi? Non mi ricordo.

0: 105 Mindset.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!
3: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
4: Piacere, Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Radio 105. Proud to be different.

Eccoci qua, allora c'è Dance the Night di Dua Lipa su Radio 105 alle 17.44 in questo giovedì 13 agosto 2026. Anche per noi, io sono Moco, c'è il Mindset, c'è anche Davidino dall'altra parte, c'è anche una giornata internazionale dedicata ai mancini che stiamo salutando e chiudiamo, perché oggi, ok, che è la giornata internazionale dei mancini, però ieri, fammi fare un passo indietro, ieri abbiamo dovuto dare spazio alle eclissi e non abbiamo dato spazio ai nostri amici elefanti. Ieri era la giornata internazionale dell'elefante, ok? Cioè, uno cita la tigre, il leone, quando pensa, capito, associati a qualche tipo di animale, ok? Pensi sempre a un pesce, magari lo squalo, o il gorilla, ci siamo, no? O il colibrì e quant'altro. Chi è che si associa e si idealizza come un elefante? Non lo so, però sarebbe veramente figo, perché se gli elefanti ci aiutano... contribuiscono alla dispersione dei semi, al mantenimento della biodiversità e alla creazione di habitat per numerose altre specie. Però attenzione, a parte che il loro futuro è minacciato, è per questo che bisogna sottolineare la giornata internazionale per gli elefanti. Ma gli elefanti, ci sono delle belle cose che mi ha girato qua la Sara, perché questa me l'ha girata la Sara. La forza non esclude la gentilezza, cioè gli elefanti sono tra gli animali terrestri più grandi e potenti, eppure spesso mostrano delicatezza nei confronti dei piccoli e dei membri vulnerabili del gruppo. Quindi qua capiamo che gli elefanti ci insegnano che la forza può essere usata per proteggere, non solo per dominare. Capito? La memoria anche, la loro risorsa. Prima parlavamo di memoria, ricordarsi i nomi. La memoria d'elefante. Gli elefanti ricordano luoghi, individui e situazioni per anni. Anche noi possiamo imparare a trasformare le esperienze passate in saggezza, invece che in semplice nostalgia. Viva gli elefanti, che sono all'ascolto.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: Questa la situazione su strade e autostrade in Lombardia lungo la tangenziale nord di Milano. Ho segnalato un veicolo in panne tra lo svincolo con la statale 36 del lago di Como a Cinisello Balsamo verso l'allacciamento con la tangenziale est del capoluogo lombardo. C'è invece un incendio in Campania sulla 16 tra la barriera di Napoli est e allaccio con la 30 per chi procede verso Canosa. Pioggia in Abruzzo sulla 24 tra Carsoli, Oricole e Sergi. Animali sulla carreggiata segnalati invece sulla 6 da Torino-Savona allo svincolo, diceva, per chi sta procedendo verso Torino. Perdita di carico nel Lazio tra Lazio di Ramazione, Roma Nord e svincolo Guidonia-Montecelio sulla 1 verso Napoli. Materiali dispersi infine segnalati sulla A2 la Salerno-Reggio Calabria all'altezza dello svincolo di Polla in direzione svincolo d'accordo A2 Reggio Calabria. ANAS ricorda: verifica sempre che i tuoi figli siano allacciati correttamente al seggiolino e abbiano le cinture di sicurezza quando sono seduti sui sedili posteriori. Viaggia in sicurezza.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a €19,99 e scala pieghevole a 3 gradini a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro.
8: Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
9: La Piadineria, la più buona perché è mia.
10: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondo Piada.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da €9.950 oltre oneri finanziari. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8.011. Tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da €9.950 su Fiat.it.
12: Vieni da MD, anche per la tua casa.
13: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
14: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno €25, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex, dal diametro di 26 cm, con solo €1,99 in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia!
1: 105
15: 105
1: 105
15: Che storia!
1: Radio 105
16: Che storia!

0: 187, salutiamo George Michael con Faith, salutiamo veramente un po' tutti gli amici che sono stati all'ascolto, amici e amiche, perché abbiamo fatto proprio una bella puntata, no? Clissi, Mancini e quant'altro, però c'è stato un bel dialogo, una bella chiacchiera come se fossimo al bar. D'altronde noi viviamo così la nostra summertime, il nostro periodo estivo del Mindset, dalle 16 alle 18 ogni giorno fino al 24 di agosto saremo presenti. Io ci sono sempre, che sono Moco. Dall'altra parte oggi Davidino, che ringraziamo.
1: Grazie a te, a domani.
0: La Laura alla redazione, ci sei anche domani?
1: Yes!
0: Bella, ma poi ringrazio te come ringrazio sempre tutti gli altri registi. Un abbraccio. Ciao raga, buona serata. Oh, magari stasera c'è qualche altra stella cadente poi, eh. Dai, come dice la mia Valentina, fate tutto al meglio che poi ce lo raccontiamo. Ciao raga.
2: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18€ al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocome!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: A Radio 105 sono le 18 in punto.
5: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Come previsto, si è tenuta davanti al Comitato Parlamentare Schengen l'audizione del ministro Piantedosi. Il titolare del Viminale ha detto che lo stop all'ingresso dei migranti avverrà solo con la fine totale dei rischi. Piantedosi parla anche di logica ritorsiva da parte di Madrid. L'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci, resta in carcere Walter Lavitola, lo ha deciso il GIP di Roma respingendo l'istanza dell'avvocato Cola, che presenterà appello contro la decisione. Paura oggi a Colleferro in provincia di Roma per l'esplosione e il successivo incendio nello stabilimento dell'ex Simmel Difesa. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco, non risulterebbero feriti. In Sicilia, a causa dell'attività eruttiva sull'Etna, l'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 di questa notte, 700 i voli cancellati negli ultimi giorni nello scalo, 400 i collegamenti riprogrammati. A Milano, ora dove è stata dimessa dall'ospedale Niguarda Francesca, ultima paziente ricoverata per il rogo a Crans-Montana, a Milano curate 12 persone gravemente ferite nel tragico incendio di Capodanno al Constellation. Chiudiamo con il caro bollette, più 8,3% in Italia per la domanda di elettricità a luglio rispetto allo stesso mese del 2025, lo rende noto Terna, il dato pari a 32,5 terawattora e il record assoluto per il nostro paese. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Io. Inizia una nuova puntata di 105 Summer. Sono le 18.01, sono Nicolò Torielli, in regia c'è Davidino. Fammi ringraziare Moco che ci precede, che ci dà sempre quel senso di benessere e di tranquillità per poi prendere lo scivolo e affrontare queste due ore col giusto appeal, ovvero quell'appeal che ti porta nella seconda ora a giocare, magari portarti a casa un kit con i gadget di Radio 105, ma nella prima ora affrontare tutte quelle dinamiche umane che ci rendono particolari, speciali e unici. Tanto che volevo aprire la puntata andando contro il genere umano, dopo che ieri abbiamo sentito il nostro Teo Scimmi, eclissologo, che ci ha documentato della sua eclissi, ci saremmo aspettati un'Italia accecata, perché abbiamo visto un sacco di immagini di persone che l'hanno guardata senza occhiali, senza le giuste protezioni. Invece devo ricredermi e devo chiedere scusa all'umanità, tanto che avevo detto a Saretta in redazione: Sara, mi raccomando, tu domani mattina guarda cosa succede in tutti gli ospedali e pronti soccorsi, che cerchiamo di capire quante persone sono rimaste infortunate nel guardare l'eclissi senza protezione. E devo chiedere assolutamente scusa a tutti, perché Saretta mi fa: non si sono registrati picchi generali di accessi ospedalieri legati all'evento astronomico in sé, fatta eccezione per rari casi di retinopatia solare dovuti all'osservazione diretta del sole senza filtri. Tutto questo cosa vuol dire? Innanzitutto che non bisogna essere sfiduciati o sfiduciosi nei confronti degli esseri umani, perché riusciamo sempre ad alzarci. In secondo luogo, dobbiamo cambiare argomento, Davide, perché io volevo partire con i Darwin Award, che sono quei premi che vengono dati a quelle persone che non riescono più a riprodursi, tipo o perché muoiono in una

maniera veramente assurda, o perché perdono l'apparato riproduttivo. Ma dobbiamo cambiare. Dobbiamo cambiare assolutamente argomento, ma fortunatamente la nostra Saretta ci ha fornito un sacco di notizie che tratteremo nel corso di queste due ore.

Charlie XCX Wink Wink è iniziato 105 Summer. Dovevamo parlare dei Darwin Award, invece abbiamo deciso di cambiare totalmente argomento perché l'umanità ci ha sbalordito. Infatti ieri con l'evento dell'eclissi non si sono registrati casi particolari di persone che sono rimaste accecate, hanno avuto dei problemi agli occhi, quindi perché non parlare di uno di quei fenomeni che in estate avviene molto spesso. Cosa succede in estate? Ci si denuda, ci si spoglia, si rimane in costume ed è lì che appaiono i tatuaggi. Tatuaggi che sì, rimangono anche in inverno, però in estate diciamo sono più visibili rispetto al resto dell'anno. E da qui potremmo iniziare ad aprire un infinito dibattito. Tatuaggi grandi, tatuaggi piccoli, i tatuaggi vengono fatti solo per uso decorativo, vengono fatti per imprimere un ricordo di un momento, di una persona, di una sensazione. L'unica cosa che possiamo consigliarvi sono le 5 dritte per evitare pentimenti, perché un tatuaggio è per sempre, un po' come il diamante, con la differenza che il diamante poi te lo puoi rivendere, insomma ci puoi anche speculare. Il tatuaggio quello è, quello rimane, tanto che soprattutto nel mondo dei whips tanti pentimenti negli ultimi anni, ci sono un sacco di artisti che stanno rimuovendo i loro tatuaggi che magari fatti quando avevano 16 anni, oggi a 35-36 iniziano a pentirsi. Quindi quali sono queste 5 dritte per evitare pentimenti riguardo al mondo dei tatuaggi? Sulle frasi scritte dovete individuare una frase particolare, una citazione di una canzone o di una poesia, però meglio però non strafare e non legare troppo il tatuaggio a un determinato ricordo che col tempo si potrebbe aver voglia di smorzare, allontanare o superare. Quello che voglio chiedervi al 342 41 15 105 è: c'è un tatuaggio che oggi non vi rifareste mai e che avete? C'è la zia al centralino, il numero 342 41 15 105. Vivere qui ora al presente, no pentimento. Però capita che magari uno dice col senno di poi non mi sarei mai fatto quel tatuaggio. Fatecelo sapere. C'è Davidino in regia, Nicolò Torielli, Sara in redazione e la zia al centralino.

0: Bob Sinclair, We Could Be Dancing, e questo è 105 Summer. Stiamo parlando di tatuaggi perché arriva l'estate, ci si spoglia, ci si mette in costume ed emergono quei tatuaggi fatti magari per imprimere un momento particolare della nostra vita, per imprimere una frase che serve a darci forza quando la mattina ci alziamo e ci guardiamo allo specchio, semplicemente per adornare il nostro corpo. E da lì vi abbiamo chiesto al 342 41 15 105: c'è un tatuaggio che vi siete fatti del quale vi pentite? Perché sì, tutto bello, fino a sì, ci tatuiamo, e beh, però poi magari passano gli anni, la pelle diventa un po' più flaccida, si diventa un po' più cadenti, o magari quella persona o quel momento che ci eravamo tatuati vorremmo cancellarlo dalla nostra mente.
1: Ciao Nick, io ho il tatuaggio delle iniziali mie e della mia ex moglie. Che quando siamo andati a fare il tatuaggio dovevamo farlo uguali, lei invece, essendo donna e guardandoci, vedendoci lungo, ne ha fatto un altro. Io col senno di poi, col cavolo, che lo rifarei, anche perché non sono ancora riuscito a tirarlo via, quindi ce l'ho ancora qua. Non è proprio il massimo.
0: Immagino la tragedia. Allora, non voglio ridere di te, caro ascoltatore, però mi viene in mente quel film dove praticamente proponevano agli esseri umani di farsi ridurre, di diventare tipo in miniatura per andare a vivere in un mondo più prosperoso, essendo appunto in miniatura. Sono un lui e una lei. Il lui si fa ridurre in miniatura e poi a un certo punto la moglie fa: ma guarda, magari io rimango così, così come sono. Si parla di pentimenti, tatuaggi dei quali vi pentite. Quello che noi vi possiamo dire o dare sono quelle dritte per evitare i pentimenti, che sono frasi scritte, non strafare, soggetti molto piccoli, state attenti, perché i soggetti molto piccoli, dalle linee, da tratti ridotte, a lungo andare potrebbero far sì che l'inchiostro si espande e rovina il disegno. I tatuaggi troppo colorati, il nero è un grande classico, però attenzione perché il colore tende a passare, a risentire della moda e a stancare, e soprattutto il tatuaggio visibile o nascosto.
2: Ecco, tatuaggio che non rifarei è imprimere le lettere iniziali della mia ex moglie, Stefano da Montepulciano.
0: Vi dicevo, visibile o nascosto, altro punto importante da valutare è individuare in che zona del corpo fare il tatuaggio, o meglio un punto piuttosto visibile o nascosto, perché può influire nella scelta. Quindi attenzione, mi raccomando, ma soprattutto anche sulla tipologia di tatuaggio, perché pensando a Stefano di Montepulciano, non so dove ti sei tatuato le iniziali della tua ex, spero in un posto non visibile anche i tuoi occhi, anche i tuoi occhi. Si parla di tatuaggi? Si parla di tatuaggi, di pentimenti. Questo 13 agosto, dove questa notte, guardando magari una stella cadente, esprimerete un desiderio che quel tatuaggio possa sparire, o semplicemente che arrivi una nuova fiamma col nome della ex.

0: Purtroppo l'ho fatto su una spalla e quando sto in canottiera, anche al lavoro, si vede benissimo. Ho tentato di eliminarlo ma ci sono rimaste le ombre. Non dico in che modo ho provato a eliminarlo, però, e non solo, anche la data del matrimonio, sempre Stefano da Montepulciano. Figura che non meglio non dire.
1: Stefano, immagino anche l'amarezza, perché poi vedersi tutte le volte un iniziale di una persona che non è più nella tua vita, perché se n'è andata, ha deciso di fare altro, penso che sia un grossissimo problema. E voi avete dei tatuaggi dei quali vi pentite? 342 41 15 105 Summer torna tra pochissimo.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it. Hey!
12: 105.
13: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Annalisa, canzone estiva 105 Summer. C'è però un'altra parrocchia riguardo al mondo dei tatuaggi, ovvero chi non ne ha. Chi non ne ha e non ha intenzione assolutamente di farsene, come il sottoscritto. Mai avuto un tatuaggio, mi piace guardare quelli che hanno gli altri, ma non sono mai stato spinto dalla curiosità di farmene uno. Di farmene uno, invece c'è chi se ne è fatti, magari se ne è fatti parecchi, poi si è pentito. Il 342 41 15 105 ci sta raccontando qual è questo pentimento.
1: Il tatuaggio che non rifarei è un tatuaggio nel sottoascella.
0: Aia.
1: Che ho fatto 4-5 anni fa nel, sotto una discoteca a Tenerife.
0: Immagino.
1: Alle 4 e mezza del mattino con mio cugino. Quello non lo rifarei.
0: Immagino la sobrietà.
1: Brutto, brutto, veramente.
0: Immagino la sobrietà. Perché poi c'è da dire che negli ultimi anni in alcuni locali c'è la possibilità di tatuarsi. Quando c'è la possibilità di tatuarsi, soprattutto in tarda ora, bisognerebbe forse pensarci una volta in più, perché poi magari il giorno dopo tu ti alzi tipo una notte da leoni, non ti dico fartelo sulla faccia, però potresti avere dei ripensamenti o magari invece essere contento e felice così, perché c'è chi ci scrive: 56 anni, 41 tatuaggi sul mio corpo e nessun rimpianto.

0: Harry Styles ha aperto una 105 Summer, si sta parlando di tatuaggi, tra l'altro è ritornato di moda il tatuaggio nella parte bassa della schiena, che è anche un po' intrigante, ma non è quanti tatuaggi avete che vi stiamo chiedendo, ma ce n'è uno del quale vi siete pentiti, 342 41 15 105, perché potrebbe capitare. E a tanti è successo, presi da quell'impeto di amore, di sentimento. Adesso mi tatuo il nome della mia ragazza e poi la storia finisce. Adesso mi tatuo il nome del mio ragazzo e poi la storia finisce. Ci si rimane male e poi come lo giustifichi a quelli che arrivano dopo?
1: Personalmente non ho tatuaggi di cui mi pento, però anche se magari dovessi aver fatto qualche tatuaggio riferito a qualche persona che adesso non fa più parte della mia vita, non so se lo vorrei cancellare, perché comunque il passato è ciò che ci rende quello che siamo oggi e magari è pur sempre una cosa che puoi guardare come per dire: ora so in cosa ho sbagliato e cosa non devo più rifare.
0: È una bellissima visione, concordo con la nostra ascoltatrice, bisognerebbe però mettersi nei panni poi di quello che diventa il partner, che tutte le volte legge sto nome e dice: ma non è il mio, ma non è il mio. Quindi come fare? C'era una persona a Goito che aveva tatuato un cuore con uno spazio e ogni volta che si metteva con una tipa ci scriveva il nome con il pennarello. Un qualcosa di cringe, di veramente terribile, ma almeno ha fatto felice un sacco di persone. Quando la storia finiva con un po' di trielina, via, come i vecchi trasferelli, vecchi trasferelli che invece di quelli ne ho abusati all'infinito fino ai 12 anni. Infatti mia mamma pensava che un giorno sarei diventato tutto tatuato, cosa che non è mai successa. C'è sempre tempo per poter cambiare idea.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Radio 105. Proud to be different.

Miley Cyrus, Lindsay Buckingham, Mike Fleetwood, Secrets, 105 Summer, sono Nicolò Torielli, regia c'è Davidino, abbiamo parlato di tatuaggi che è una delle prime cose che notiamo nei bagnanti quando arriva l'estate, ma quali sono quegli oggetti più dimenticati dai bagnanti in spiaggia? È stata fatta una classifica, e al quinto posto ci sono le ciabatte. Capita, si va al mare, la lasci lì sul bagnasciuga e poi una sparisce e viene magari ritrovata il giorno dopo, se non settimane dopo, però tu magari sei già tornato a casa. Al quarto posto il costume dei bambini. Si sa, il bambino esce dal mare, gli si toglie il costume magari vicino alla doccia per togliergli il sale di dosso e sparisce. C'è il mostro della spiaggia che si mangia il costume per bambini. Al terzo posto sempre i giochi. Giochi, bambini, corrono, si muovono. E qualcuno viene sempre mangiato dal mostro della spiaggia. Secondo posto, la crema solare. Quella sparisce veramente molto più di tanti altri oggetti, perché la si appoggia, non le si dà la giusta attenzione, che poi magari non le si dava, perché oggi le creme solari hanno dei costi che sono veramente proibitivi. Invece al primo posto, l'oggetto più dimenticato dai bagnanti in spiaggia sono gli occhiali da sole. Occhiali da sole che di solito vengono coperti dalla sabbia e lì sono danni, e lì sono problemi. Voi avete mai perso uno di questi oggetti? 342 41 15 105. Questo è 105 Summer. C'è Boy in Red. Vai.

0: Ho perso la fede nuziale sotto la sabbia, ma non per colpa mia.
1: E lì come gliel'hai giustificata tua moglie? Questo è 105 Summer, stiamo parlando di tutti quegli oggetti che vengono smarriti in spiaggia. Al numero uno rimangono gli occhiali da sole, poi però ci sono anche le creme solari, le ciabatte, i giochi e costumi per i bambini e gli asciugamani, tanto che un ascoltatore ci scrive: proprio quest'anno ho perso l'asciugamano, me lo sono dimenticato in spiaggia e il giorno dopo non c'era più. Eh sì, perché quello che si prende la spiaggia se la tiene la spiaggia. Se la tiene la spiaggia, poi se va bene, magari qualcuno, qualche anima pia te la tiene e ti dice: guarda, abbiamo ritrovato questo, è tuo per caso? Ah sì, mio figlio che giocava. E a proposito di giochi, nella seconda ora giocheremo al Ping Pong, ma prima diamo la linea all'infotraffico.
2: Traffic.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Emilia lungo la 14 c'è un veicolo fermo tra Bologna, Salazzaro e Castel San Pietro verso Ancona, veicoli scortati sulla 1 tra Ferentino e Anagni Fiuggi verso la capitale, veicolo fermo anche Liguria lungo la A10, la Genova 20 miglia tra Genova Voltri e Allaccio con la 26 verso il confine di Stato, code in Campania sulla A30, la Caserta Salerno tra Allaccio, raccordo Salerno Avellino e svincolo Mercato San Severino per chi sta procedendo verso Caserta. Ultima segnalazione dal Lazio a Roma sulla autostrada per l'aeroporto di Fiumicino, corsia chiusa per incendio all'altezza dell'allacciamento con la 12 verso l'incrocio con la via Laurentina. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Allora ha deciso, montagna.
2: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
3: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
2: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
3: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
2: Mi hai convinto, prenotiamo.
4: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: 105 in the club.
13: Hey, you're listening to 105 in the club.
14: In the club.
15: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
16: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
17: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
16: 105 in the club. 105 in the club.
17: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
16: Solo su Radio 105. Che storia.
17: Radio 105.
16: Che storia.
18: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?

0: Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Alla COP 40% di sconto su tutti gli hamburger.
2: Conviene al tuo portafogli
1: e alle tue pennichelle post barbecue.
2: Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti.
1: Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
3: A Radio 105 sono le 19.
4: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano una notizia dell'ultima ora che riguarda lo sport italiano. Sara Curtis ha realizzato il nuovo record del mondo nei 50 metri dorso e ha conquistato l'oro agli europei di nuoto in corso a Parigi. Cambiamo argomento: non ci sarebbero feriti dopo l'incendio e la successiva esplosione avvenute oggi allo stabilimento di munizioni Ammo Italy a Colleferro nei pressi di Roma. Vigili del fuoco impegnati sul posto per circoscrivere le fiamme, una ventina di dipendenti presenti. Nessuno avrebbe riportato conseguenze. Resta in carcere a Roma Walter Lavitolo, accusato dell'attentato alla villa di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma, nel 2025. Il legale dell'imprenditore annuncia comunque ricorso contro la decisione del GIP. E Sigfrido Ranucci potrebbe essere ascoltato come persona informata dei fatti dopo l'analisi del PC dello stesso Lavitolo. Il giornalista non dovrebbe essere ascoltato prima di settembre. Negli Stati Uniti, ora, dove un giudice federale dice no alla causa intentata dall'amministrazione Trump contro l'università di Harvard. Quest'ultima era accusata di aver tollerato comportamenti antisemiti durante le manifestazioni filo-palestinesi nel campus dopo i fatti del 7 ottobre 2023. Chiudiamo con il lutto nella scienza e l'addio al fisico Giampaolo Bellini, che dedicò la sua carriera allo studio delle particelle più sfuggenti e misteriose, cioè i neutrini. Lo scienziato morto a Foresto Sparso, in provincia di Bergamo, a 91 anni. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Radio 105. Proud.

0: Emma, Fabri Fibra, antidroga. Questa è la seconda ora di 105 Summer. Buonasera a tutti. E quello che facciamo all'inizio della seconda ora è il nostro Nick Pong. Prego, sigla.
1: Niccolò Torielli presenta Nick Pong. Ce la farai a indovinare tutti i ping?
0: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, stiamo per regalare al più veloce che darà la risposta esatta un kit con i gadget della nostra radio. Questo è il Nick Pong, dovete indovinare quanti rimbalzi fa la pallina in 10 secondi.
2: Do you wanna play?
0: E il più veloce, do you wanna play, che risponderà al 342 41 15 105, si porterà a casa un kit con i gadget della nostra radio. Ma adesso prestate attenzione. Prego,

0: Difficile oggi. Quanti rimbalzi ha fatto la pallina? 3-4-2, 41, 15, 105. Davidino, hai scelto un numero proprio bello.
1: Oggi difficile.
0: Oggi difficile. Sì. Cioè, perché poi abbiamo anche i numeri semplici, che sono tipo le esche, per far sembrare che vincono tutti. Non è così. Quanti rimbalzi ha fatto oggi la pallina? 3-4-2, 41, 15, 105. Questo è il Nick Pong.

0: Coldplay, BTS, My Universe, questo è 105 Summer. Abbiamo giocato al Ping Pong, che è quel gioco del quale ne vado fortemente fiero, perché è semplicemente un gioco molto semplice, dove bisogna indovinare quanti rimbalzi fa una pallina in 10 secondi.
1: Per me sono 21 rimbalzi.
0: Eh no, mi dispiace, la risposta è sbagliata. È un gioco semplice, ma non sempre la risposta è così semplice.
2: Sono 27 le palline.
0: No, e poi è bello perché nella sua semplicità possono giocare anche i bambini.
2: 26.
0: No, la risposta è sbagliata. Poi possono giocare anche i bambini, ma non è detto che i bambini vincano. Infatti, tra tutti i messaggi che sono arrivati al 342 41 15 105, siamo al telefono con Marco da Gallarate. Buonasera, Marco.
3: Ciao, ciao.
0: Marco, quanti anni hai e cosa fai di bello nella vita?
3: Allora, ne devo compiere 30 tra poco e sono un venditore d'auto.
0: Ah, venditore d'auto. Si vendono auto in questo mese d'agosto o sei in vacanza?
3: Ma devo dire che si vendono più adesso che nei giorni scorsi, fine mese scorso. Quindi sì, un po' di movimento c'è nonostante il caldo atroce che c'è.
0: Interessante. Marco, in questo 13 agosto andrai a vederti le stelle cadenti?
3: Purtroppo no.
0: No.
3: Mi piacerebbe.
0: Ma sei singolo o accompagnato?
3: No, sono accompagnato, convivo anche.
0: Ah, fantastico. Scusa se entro nel tuo privato e tu puoi dire fatti i cazzi tuoi. Però è così un attimo anche per parlare, per scambiare due chiacchiere con i nostri ascoltatori. Lei come si chiama?
3: Volentieri.
0: Lei come si chiama?
3: Lei si chiama Cleia.
0: Cleia?
3: E lavoriamo insieme, tra l'altro.
0: Allora, dai la risposta per Cleia. Quanti rimbalzi ha fatto la pallina, Marco?
3: Ne ha fatti 29.
0: Risposta esatta, Marco. Vinci un kit con i gadget di Radio 105 per la tua Cleia.
3: Assolutamente, grazie mille.
0: Grazie a te, Marco. Io ti auguro una buona serata. Continua ad ascoltarci. Grazie ancora per aver giocato con noi al Ping Pong. Ciao, Marco.
3: Ciao, ciao, grazie ancora.
0: E questa è la gioia del Ping Pong. Poter regalare un kit con i nostri gadget, magari alla propria compagna, o tenerseli anche per sé. Bambini, non disperate, continuate a provarci. Domani, nella seconda ora.

0: 105 Summer. 105 Summer.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
8: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
7: Ok.
8: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
7: Oh no!
8: Il sole che splende...
7: No, ti prego, no!
8: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
7: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
10: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.

0: Bosa, Lose Myself, questo era il brano di questa settimana della 105 Selection. Che cos'è la 105 Selection? Il brano più trasmesso, preso dalla playlist di Radio 105. Playlist che potete trovare su tutte le piattaforme, sul nostro sito 105.net o sulla nostra app 105. Questo è 105 Summer, sono Nicola Torielli, come state? La mia ora, il mio mese, perché diciamocelo, ormai questa è la quinta stagione ed è un piacere oggi ritrovare, dopo aver avuto Antonio Summa, Pippo Palmieri, Mattia Angri, oggi Davidino. Davidino, buonasera.
1: Ma buonasera a te.
0: Davidino, io ti trovo rigenerato dopo una splendida settimana di vacanza, bello abbronzato, felice, sorridente, ma pronto a perdere tutto l'entusiasmo, e ti spiego anche il motivo.
1: Vai, dimmelo.
0: Quando arriva l'estate? Arriva l'estate e noi pensiamo, oh, finalmente le vacanze, il mare, mi rilasso. Però non teniamo in considerazione un fattore importantissimo che c'è in estate, Davide. Sto parlando del caldo. E il caldo ci fa incazzare parecchio. Infatti, d'estate tutto sembra più irritante. Tutto sembra più irritante. Per quale motivo? Perché le temperature aumentano. E quando le temperature aumentano, il nostro organismo lavora costantemente per mantenere stabile la propria temperatura interna. E quindi sudiamo di più e dormiamo peggio. Questo, Davide, è uno sforzo silenzioso, spesso invisibile, ma che occupa una parte delle risorse che normalmente utilizziamo per concentrarci, prendere decisioni, gestire le emozioni. E il risultato è che arriviamo a fine giornata più stanchi del solito, e quindi diminuisce in maniera drastica la nostra capacità di assorbire piccoli imprevisti, e quindi ci incazziamo. E quindi litighiamo. E quindi delle volte si sfocia anche in liti assurdi, senza motivazione, ma liti che ci portiamo con quel rancore che poi non riusciamo più a dissipare. Questo per chiedere cosa? Cari ascoltatori, in estate, nonostante sia veramente uno dei periodi, secondo me, più belli dell'anno, è anche uno di quei periodi dove il nostro corpo e quindi la nostra mente viene messa ancora più sotto pressione. Perché sai, il lavoro, dobbiamo recitare la parte, entriamo in ufficio, magari sopportiamo. In estate, complice anche il fatto che uno dice, ma dai, anche in vacanza si sbrocca. Ed è per questo che voglio chiedervi una sola cosa che col caldo vi fa perdere la testa. Oppure una litigata stupida che avete fatto nella vostra vita. Noi abbiamo un numero di telefono, 342 41 15 105. Mandateci dei messaggi audio che non superino i 20 secondi, perché sennò diventa la storia infinita e non è questo il programma. Oppure potete scriverci se volete rimanere nell'anonimato, o se avete un'esperienza veramente interessante, fatecelo sapere, perché potremmo telefonarvi. Perché all'interno di 105 Summer abbiamo Barbara, la zia al centralino. Miga, facciamo tutto noi come di solito facciamo di domenica. Prego.
2: Grazie Milano, scatenatissimi.
0: Allora, la voce della zia, qua la sentiamo benissimo. Di solito non sono pensato, scatenato. Non ha una voce così cristallina, questa è una finzione, però la radio è anche finzione, non è sempre solo verità. Una sola cosa che col caldo vi fa perdere la testa. 342 41 15 105.
3: Era un po' di

0: Joe, End of Beginning, in questo 13 agosto all'interno di 105 Summer. Sono Niccolò Torielli, in regia c'è Davidino, che quando trovo Davidino trovo il mio sodale, il mio comparuzzo, che questa volta non si è dovuto alzare alle 4 e mezza del mattino come capita tutte le domeniche, primavera, inverno, autunno, estate no, perché inizia 105 Summer. Stiamo parlando di quest'estate, in particolar modo del caldo e del fatto che il caldo ci porta a far sì che tutto sembri più irritante. La motivazione è del tipo scientifico, perché in estate con il caldo il corpo è impegnato a gestire il sudore, gestire un attimo tutte le nostre energie nel migliore dei modi, e quindi essendo il nostro corpo concentrato su se stesso è meno concentrato sulla mente, quindi perdiamo l'attenzione, perdiamo la pazienza, ci incazziamo, sbrocchiamo. E da lì vi abbiamo chiesto una sola cosa che col caldo vi fa perdere la testa.
1: Una sola cosa mi innervosisce d'estate: il fuoco. Sono un vigile del fuoco e il fuoco mi innervosisce perché già fa caldo. Fabio, Roma.
0: Quello è veramente una cosa terribile. Tra l'altro ringraziamo tutti quei vigili del fuoco che operano in tutta Italia per spegnere gli incendi, che purtroppo quando sono intenzionali, ma purtroppo anche quando non lo sono, iniziano a divampare. Però posso dire solo una cosa: il pompiere paura non ne ha.
2: Una litigata stupida che ho fatto è stato con una mia ex ragazza, dove nel periodo del caldo dell'estate, all'inizio di quest'estate, per la fretta del lavoro e così via, non ci si rispondeva subito. Questa è un po' la mia esperienza che volevo portare con voi. Ciao!
0: Succede che si litiga per delle stupidaggini, perché il corpo è impegnato in questo sforzo silenzioso, che è quello di lavorare costantemente per mantenere stabile la propria temperatura interna, e quindi ci si distrae. E allora quel gesto che potrebbe essere totalmente inapparente, inutile, diventa il fulcro di una terribile litigata.
3: Che sia estate o inverno, la cosa che ti fa perdere la testa è la non fa rima, ma è un dato di fatto.
0: Allora, noi volevamo essere profondi. Noi volevamo, non lo so, stimolare. Non ha tutti i torti. Sì, però diciamo che è un qualche cosa che ce la fa perdere in un bel senso, in un qualcosa di propositivo. Invece, ciò su cui ci vogliamo concentrare questa sera è quella cosa che col caldo vi fa perdere la testa. Quei tic, quelle movenze, quegli atteggiamenti che di solito invece vi lascerebbero totalmente indifferenti in inverno. 342 41 15 105.

0: Io con il caldo sbrocco con niente, perché con il caldo mi do fastidio anche da sola, quindi non c'è un evento specifico, mi do noia io, punto e basta, che è anche peggio.
1: Capisco bene quello che stai dicendo, anch'io delle volte mi infastidisco osservando me stesso, però vi stiamo chiedendo qual è quella sola cosa in particolare che col caldo vi fa perdere la testa.
2: A me la cosa che mi dà veramente, mi fa uscire di testa d'estate, le persone che non si lavano. Già ce n'è anche d'inverno, d'estate le senti, puzzano, hanno questo odore davanti alle code delle poste, davanti ai supermercati, nei negozi, quando passi per strada. Ma lavatevi! Ciao da Chicca!
1: Più deodoranti per tutti e più 105 Summer.
3: 105 Summer.

0: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: A degustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto. Solo da Uni Euro.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Mamma sita.
15: Il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
16: Te gusta, mamma sita.
17: I beat più ballati,
15: hip hop,
17: R&B,
15: dance,
17: reggaeton,
15: mumbaton.
16: Este es el Mamacita Radio Show.
17: Ajá.
18: Como Bad Bunny va a ser rey del pop, ey, con reggaeton y dembow, ey, ey.
17: Mamacita Radio Show.
15: 105 Mamacita, sabato e domenica alle 20, solo

0: Papa Max, My Head and My Heart, la mia testa, il mio cuore e il mio corpo. Che in estate lavora di più? Che in estate lavora di più per gestire il caldo e quindi nel lavorare costantemente per mantenere stabile la propria temperatura interna è... ci fa perdere la concentrazione sul gestirci emotivamente, facendoci irritare di più. E da lì vi abbiamo chiesto: qual è quella sola cosa che col caldo vi fa perdere la testa? 342 41 15 105.
1: La cosa che odio di più dell'estate è l'estate stessa.
0: Ecco, e poi ci siamo noi di 105 Summer, che siamo un meraviglioso telefono senza fili. Non era questa la domanda, caro. No. Io adoro i nostri ascoltanti, sono straordinari ed è per questo che mi piace lanciare le nostre domande. Potremmo fare la rubrica del telefono senza fili, che partiamo da un argomento e facciamo vedere come arriviamo a tutt'altro. Che come diceva mio nonno il re da Metz, scambiare Roma per Toma, quelle cose lì. Cosa vi fa perdere la testa in estate? È questo quello che ci piacerebbe. Cioè, tanti ci hanno scritto i bambini, però, raga, sono la cosa più bella del mondo e soprattutto sono il nostro futuro per la pensione, ok? Quindi no, ci dobbiamo pensare, no, perché magari chi è già anziano e chi già percepisce una pensione è indispettito da loro, ma ad esempio io da giovane 34enne ci penso alla pensione, quindi quando vedo i bambini dico: fatene di più, fate più figli. Te, Davide, c'è una cosa che non riesci a sopportare con l'estate?
2: Sì, le zanzare. Sarà una cosa banale, ma le zanzare è una cosa che odio.
0: Le zanzare sono una delle peggio cose del mondo. Le peggio cose del mondo. C'è un ascoltatore che fa: una cosa che non sopporto in estate sei tu, Nicolò. No, chiedo scusa. Succede, porta pazienza, ma mi rendo conto che il tuo sia un giudizio dovuto al troppo caldo.

0: 105 Summer.
1: 105 Traffic.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. Sulla A30 code per incidente tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani verso Caserta. Ci sono lavori lungo la 15 tra Berceto e Pontremoli nelle due direzioni, quindi sia verso La Spezia che in direzione Parma. Una perdita di carico segnalata lungo il tratto umbro-toscano della 1 tra Chiusi, Chianciano e Fabbro in direzione Roma. Altra perdita di carico anche sulla A25 all'altezza dell'area di servizio Montevellino verso la Roma Teramo. C'è un veicolo fermo tra Laccio, diramazione Roma Nord e Ponzano Romano Soratte sulla 1 per chi sta procedendo verso Firenze. Un'ultima notizia che giunge dalla Sardegna, dove lungo la statale 130 Iglesiente troviamo rallentamenti all'altezza dell'incrocio Decimo Manno verso l'incrocio Iglesia statale 126 sud-occidentale sarda. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
15: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
17: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: 105
18: 105
0: 105 Che storia!
1: Radio 105.
0: Che storia!

0: Era il 1996, Tori Amos, Professional Widow, per festeggiare i 50 anni di Radio 105. Che storia!
1: Si chiude, Davidino? Si chiude?
0: Siamo giunti al termine anche questa sera di 105 Summer. Sono Nicola Torriali, grazie di cuore a Davidino.
2: Grazie a te, a domani.
0: Grazie di cuore alla nostra zia al centralino, sempre stupenda e straordinaria. Come straordinaria è anche la nostra Sara Sgualdi in redazione. Questa sera, stelle cadenti, che vi consigliamo di andare a vedere perché il cielo si presta particolarmente, ci stiamo avvicinando al Ferragosto. Faccio un annuncio a tutti quelli che si troveranno in città, magari soli: se volete passare qui a radio, noi saremo in diretta, no registrati, quindi se volete passare per un saluto, noi vi aspettiamo, due chiacchiere si possono fare senza problemi, non vi possiamo far entrare, se no poi mi chiamano dalla direzione e mi fanno un mazzo così. Però se passate un attimo sotto,
2: portateci un gelato.
0: Ma no, lo offriamo noi il gelato questa volta.
2: Ah, okay.
0: La domenica mattina chiediamo agli ascoltatori di portarci loro magari qualcosa. In questo caso, se passate a Ferragosto, col caldo che c'è, un bicchiere d'acqua non lo neghiamo a nessuno. Dai, manica larga, anche un ghiacciolino facciamo saltare fuori. Noi ci sentiamo domani dalle 18 alle 20 con 105 Summer. Ciao a tutti! Ciao a tutti!

Summer Compilation, che quando arriva, arriva. Cioè, normalmente arriva solo d'estate, perché sennò si chiamerebbe in un altro modo. Però, nel senso, giriamo un po' tutti, siamo un po' tutti a tenervi compagnia. Io, Dario Spada, insieme ai miei colleghi di Radio 105. Buona estate ancora a tutti. Che cos'è la Summer Compilation? Adesso interrogo. Quindi al 342 41 15 105 scriveteci: che cos'è la Summer Compilation? Come la definireste? Vabbè, dai, ve lo spiego io. È musica, la musica dell'estate di Radio 105. Quindi grazie intanto a tutti coloro che si sono un po' spremuti le meningi per creare la playlist perfetta, quindi i nostri programmatori musicali. Grazie a tutti voi che ci ascoltate, amici 105isti, amici fancarsisti, anche per quel che mi riguarda, visto che torneremo con Music and Cars il 31 di agosto. Io ve la butto già lì, che non si sa mai, anche per quelli che non ci hanno mai ascoltato. Se volete, il programma che normalmente conduco è alle 16, dalle 16 alle 18, da lunedì al venerdì, però dal 31 agosto. Adesso qui le carte sono un po' scompigliate, perché è estate, quindi giriamo un po' a turno, ma basta parlare, basta, Dario, hai rotto, eh? E quindi musica, Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo, poi Lady Gaga, Bloody Mary, e poi Baby K, Tuca Macarena, comincia la nostra Summer Compilation.

Abbiamo cominciato bene, mi sembra, no? Tuca Macarena, Baby K, prima Bloody Mary, Lady Gaga, prima ancora Viajando por el Mundo, Karol G e Manu Chao. Non male, non male, ma c'è ancora tantissima musica e poi, lo ricordo per quelli... Sì, ma basta, sì, avete ragione, scusate, però io lo devo dire, io d'estate ci tengo perché divento bartender e vi regalo dei cocktail estivi buonissimi. Oh! Bevete sempre responsabilmente, si intende, però insomma quelli che vi do sono proprio degli sfizi per le vostre serate estive. Musica, va bene, allora Mark Ronson insieme a Ray, Suzanne e prima però Bruno Mars, On My Soul.

0: Suzanne, che va detto un po' così, Suzanne. Mark Ronson insieme a Ray, bellissimo pezzo. Prima però On My Soul, Bruno Mars, anche questo insomma mica tanto da ridere. Bella la musica della Summer Compilation, vero? Va bene, allora rimanete con noi. Summer Compilation.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
4: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
8: Why don't you dance?
9: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
10: Fatti esclusivi,
9: tendenze,
10: moda e lifestyle.
9: 105 Miami.
10: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.
11: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Ciao, dove eravate? C'è la Summer Compilation, vi siete persi un sacco di pezzi. Non vi preoccupate, ce ne sono ancora tanti. Io sono Dario Spada, vi sto facendo un po' da cicerone in questa playlist. Playlist che prosegue con Party Next Door, Drake, Yeba, Die Trying. Detto così perché insomma il titolo non è proprio di buon auspicio. Prima però Peggy Goo con Ira Star, Woman. Prima ancora Fabio Rovazzi, attenzione non da solo, insieme ad Arisa, insieme a Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana.

Aridaglie, die trying. Cioè, vabbè, ho capito. Muori provandoci, mannaggia. Ma uno anche no. Cioè, uno può provarci e riuscirci anche no. Erano i Party Next Door con Drake e Yebba, Peggy Gou e Ira Star prima con Woman, prima ancora Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Bene, questa è la Summer Compilation. Io sto per trasformarmi, lo sento nella versione migliore di me, quella del bartender. Attenzione al prossimo cocktail, prendete carta e penna, segnate oppure mettete il telefonino vicino alla radio, registratelo, perché il prossimo è very very good. Prima però, watch it burn, guardatelo bruciare. Toh, Katy Perry e Dave and Tams, Rain Dance, e poi Ugel con Ultra Natei, Michael Angel, Moving to the Sun.

Move into the sun, ma non troppo perché fa troppo caldo se vai troppo vicino al sole. E allora che cosa vi serve per rinfrescarvi? Un bel rebujito al basilico e pesca bianca. Allora, il rebujito è un highball. È tipico dell'Andalusia, non chiedetemi cose, vabbè, ok, che cosa vi serve per prepararlo? Questo vi dimostra quanto io sia, dice, cos'è un highball, vabbè, lasciate perdere, 60 ml di sherry, ok, o manzaniglia, 30 ml di succo o centrifugato di pesca bianca, 10 ml di succo di limone, 80 ml di gazzosa secca o lemon soda, 3 foglie di basilico, ghiaccio, una fettina sottile di pesca. Quindi battete leggermente il basilico tra le mani per liberarne il profumo e mettetelo nel bicchiere. Aggiungete molto ghiaccio, lo sherry, la pesca e il limone. Completate con la gazzosa e mescolate delicatamente. Ma ciaone proprio, ragazzi. Sembra quasi un canto d'amore, come quello che sta per arrivare di Angelina Mango con Marco Mengoni. E poi Medusa insieme a Ozier, Tell It to My Heart. E poi Tame Impala e Jenny con Dracula.

0: Dracula, che sarebbe anche Dracula se uno dovesse dirlo all'italiana. Dice, perché non lo dice all'italiana? È perché Tame Impala arriva dall'Australia, quindi non è che prosso, vabbè. E c'era anche Jennie, delle Blackpink, appena ascoltati in 105 Summer Compilation con Dario Spada. La Summer Compilation, che è la musica più bella di Radio 105, che torna tra pochissimo. Summer Compilation.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima.
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
7: Mamma sita. Il suono del party hip hop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
8: Te gusta mamma sita.
9: I beat più ballati.
7: Hip hop,
9: R&B,
7: dance,
9: reggaeton,
7: Mumbaton.
8: Este es el Mamma Sita Radio Show.
10: Ajá. Como va Bonnie va a ser del pop. Con reggaeton y dembow.
9: Mamma Sita Radio Show.
7: 105 Mamma Sita. Sabato e domenica alle 20. Solo su Radio 105.
11: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Siamo tornati, questa è la Summer Compilation e questo è Cioffi con Carmela. Cioè c'è Cioffi e c'è Carmela. E poi ci sono anche i One Republic con I Am Worried. Summer
12: Compilation. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Coffee chiudono questa puntata della Summer Compilation con Dario Spada, che sono io. Sempre bello dirlo alla terza persona, proprio la pazzia ha preso il sopravvento, ma devo andar via, tornerò? Probabilmente sì, aspettatemi? Probabilmente no, però voi rimanete su Radio 105, alla prossima, ciao!
1: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: E a Radio 105 sono le 20:59.
4: Welcome

0: We got it. E Thomas in the family. Bene, siamo qua pronti per le prossime due
1: ore. It's that kind of show. It's gonna be that kind of show.
0: Oggi sarà uno di quei show pieni di papere che faremo invidia veramente a una papera.
1: Having a lot of fun here. We got a lot of stuff to talk about. Yes. A lot of great music as well. Right? What do we got to talk about, Vicky?
0: Yap, perché sono tante sempre le cose che ci piace raccontarvi direttamente dagli Stati Uniti. Ti ripo questa, che si sono fatti questa domanda proprio da queste parti. Quando qualcuno ti interrompe, praticamente si intromette con un consiglio che non hai mai chiesto.
1: Cosa
0: fa piacere, non ti fa piacere, ti dà fastidio.
1: Other than shut up.
0: Ecco, esatto, altro che
1: shut the fuck up.
0: Magari qualcuno gli può rispondere, ma
1: other than that.
0: Stai zitto.
1: Vabbè,
0: poi ve la raccontiamo, esatto.
1: Also, love is it more important than money?
0: E questa è una bella
1: domanda. I got my opinion on that.
0: L'amore è più importante del denaro, ma bisogna vedere se è veramente
1: vero. And I'll give you a hint.
0: Cosa vuol
1: dire? It's not love.
0: No, ma lo dice, forse non è proprio l'amore. Ma va bene, prima o dopo, poi ancora vedremo se per caso riprenderete a lavorare a breve, perché so che molti appunto sono in vacanza da tempo. Bene, il tuo tragitto casa lavoro dovrebbe essere considerato parte delle ore lavorative?
1: You know, when I hear that, I got a quick answer, but actually the more I think about it,
0: è più
1: this could be interesting.
0: Potrebbe essere interessante, quindi qualcosa su cui meditare se ritornerete al lavoro a breve. Questi sono alcuni degli argomenti che tratteremo oggi.
1: We got some great music as well on the way. Thomas, give us a little piece.

0: pronounce it correctly.
1: Perché? Peggy Goo.
0: What? No, no, no, pronounce the title.
1: Sì, wow. Aspetta, fammelo dire. Wow, man.
0: Ok.
1: Perché la virgola fa la differenza. Ok, se
0: non
1: c'è una woman.
0: Don't you hate it when someone gives you advice you don't need?
1: No, esatto. Esatto, come mi dà fastidio quando mi danno dei consigli che non ho chiesto. Non so come dovevo leggere il titolo.
0: Ok, so let's talk about it.
1: Esatto. Ecco, bello, bello spunto mi hai dato, perché ti hanno dato un consiglio che non hai mai chiesto e realmente non lo vuoi. Beh, ci sono certe frasi che puoi dire.
0: Correct.
1: Perché diciamoci la verità, alla fine ci siamo passati tutti, stai lottando con una decisione difficile quando qualcuno si intromette con un consiglio che non hai mai richiesto. E allora ci sono dei modi gentili, diciamo, per
0: gentili.
1: Sì.
0: Instead of shut up.
1: Esatto, invece di ma taci. No, ci sono dei modi un po' più gentili, tipo grazie per aver condiviso, ci penserò. Riconosce educatamente il loro contributo senza impegnarti a seguirlo.
0: That's nice. È un poco largo.
1: Un po' lungo, dice.
0: There's a lot of words just to say shut up.
1: È un po' troppo lungo per dirgli taci.
0: But nicer.
1: Taci, però carina.
0: Ma sa male.
1: Sì, quello è il punto.
0: Che lindo.
1: Esatto, poi è un punto di vista utile, preferisco gestirla però in questo modo. Dimostra che hai ascoltato la loro prospettiva, ma mantieni la libertà di agire come cacchio vuoi. Questo è il discorso. Esatto. Piuttosto che apprezzo il contributo, ho già un piano su come andare avanti. Comunica comunque con rispetto che hai la situazione sotto controllo.
0: There you go.
1: E non sei rude, sei gentile, gliela dici.
0: I appreciate your input, right.
1: But la più mirata di risposta ve la diciamo tra poco.

0: inside a beautiful August evening.
1: Sì, in Italia è già sera, per noi è primo pomeriggio.
0: It's afternoon here.
1: Afternoon pomeriggio.
0: But over there is evening.
1: Esatto, esatto, esatto. Da voi è già sera, serata, la serata
0: I'm
1: iniziata.
0: Thinking Italian, I'm trying to think Italian.
1: Sta pensando in italiano.
0: Tratando,
1: cercando di pensare in italiano, di mettersi in Italia con la testa. Ma siamo in America, ed è pomeriggio ancora.
0: So comunque, somebody's talking to you, giving you advice you sì. really don't need.
1: Esatto.
0: But you don't want to be rude.
1: Exactly.
0: What do you say?
1: Qualcuno ti sta dando dei consigli che tu non hai assolutamente chiesto, ma non vuoi essere rosso nel dirti fatti i cavoli tuoi. E ci sono dei modi, appunto, come abbiamo elencato prima, gentili per dire che sì, ascolterai, ma comunque farai come vuoi tu.
0: Right.
1: E questo, secondo molti, è il più mirato. Ti ascolto. Se avrò bisogno di ulteriori indicazioni, ti contatterò. Convalida il loro sforzo, ma dice, impedisce in qualche modo ulteriori consigli non richiesti, a meno che tu non sia a chiederli, che non sei tu che li vuoi. Se no, shut the fuck up.
0: Esatto.
1: No, stai zitto,
0: esatto.
1: Zitta, perché non abbiamo chiesto nessun consiglio.
0: Four words.
1: Sì.
0: Shut the
1: fuck up.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: 105 Miami. Summertime.
2: From the sexiest city in the world.
3: Stand by.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
8: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
9: Tipico del primo appuntamento, silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder porta con te chi ti conosce meglio, così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
10: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
11: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
14: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
15: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
16: Buono.
15: Melone retato.
16: Buono.
15: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
16: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
17: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
18: Corri da

0: Danny Ocean.
1: Latino.
0: Danny Ocean, Danny Ocean.
1: Aquí estamos, partidazo, el partidazo de Miami.
0: Pacata.
1: Pacata. Allora, la domanda è questa: l'amore è più importante del denaro? Allora, Jacqueline Kennedy Onassis, scusatemi, una volta disse: la prima volta ci si sposa per amore, la seconda per denaro e la terza per compagnia. Quindi, o almeno così si racconta.
0: Bueno.
1: Ma cosa succede se hai soltanto una sola occasione? Praticamente in questo recente sondaggio di USA Today, poco più della metà delle persone ha affermato che l'amore è più importante del denaro e che si sposerebbero comunque per amore, anche se ciò significasse una vita di lotte economiche, e in generale darebbero, insomma, la priorità all'amore, alla sicurezza finanziaria. D'altro lato però c'è una percentuale che è abbastanza, secondo me, alta, 46%, che sceglie i soldi al posto dell'amore. 46%, 46% prefiere il dinero.
0: Sì.
1: Ecco, sì, Babalù è 46%. Ci sono comunque...
0: Sì.
1: Eccolo là. Ci sono comunque dei limiti, e hanno detto che... Qualcuno ha detto che non uscirebbe con qualcuno senza lavoro, anche se si tratta... Se attratti da quella persona, insomma.
0: Yeah. È che, mira, il problema io lo miro un poco differente perché sono un hombre. E los hombres tiene que... provide.
1: Ho capito. Sì,
0: you know?
1: sì.
0: Però
1: sì.
0: Io te hablo dopo adesso.
1: Sì, dice Babalù, ma io forse la vedo un po' in maniera diversa, perché forse
0: si suppone
1: che l'uomo è quello che dovrebbe provvedere maggiormente, dice, come uomo, però ti voglio raccontare di più dopo.
0: Ora è un mascio.
1: Dai, vamos, questo è gratis ed è pieno di amore.
0: Dale.
2: Por eso el resto me diferencio. Habla mucha mierda, poco saben.

0: Esatto, eccoci qua. Bueno, aquí estamos en el ritmo latino muy caliente.
1: Amor.
0: E allora la domanda è
1: Dinero.
0: Questa: ti sposi per amore o ti sposi per soldi? E avendo una sola possibilità, molti hanno detto per amore, anche se un'alta percentuale, il 46% degli americani intervistati, ha detto per soldi.
1: Bello.
0: E qualcuno ha anche detto a volte però c'è una seconda possibilità. Allora, circa un terzo degli americani prenderebbe in considerazione l'idea di tornare con un ex se nel frattempo fosse diventato ricco o ricca.
1: Bitte. Alguien me dijo que tu puedes perder mucho eso hombre a hombre me dijo. Tu puoi perdere molto dinero con una mujer, però tu nunca pierdi una mujer con dinero.
0: Dice un amico suo, dice, gli ha detto: tu puoi perdere tanti soldi dietro a una donna, ma non perdi una donna se hai tanti soldi.
1: I'm just saying.
0: Quindi questo è un consiglio di uno che è un benestante, insomma, uno che sta bene le finanze a posto. Quindi Dipende da uno, quello che uno cerca, insomma. E dipende se tu chiedes amor, se ti chiedes dinero, se tu sei una gold digger, se ti sposi per amore, se non ti sposi per amore. Dipende da come è fatto uno.
1: Il problema è che tu tieni che decidere
0: una nada más.
1: Ese es el problema, porque dinero primero y después amor. Pero tú nada más que puedes poner uno.
0: Quindi tu dinero first. Papà, lui guarda il soldo, il verdone.
1: Aiutano
0: i soldi? Perché no, esatto.
1: Però también io sto pensando come un uomo.
0: Però pare
1: un po' differente.
0: Sì, dice, però io penso un po' come un uomo, che forse è un po' diverso. I soldi, certo, aiutano in qualche modo. E se si potessero avere entrambi, lo sdos seria perfetto.
1: Bene. Si se puede.
0: Senti, il tragitto da casa a lavoro dovrebbe essere considerato, il tuo tragitto, parte delle ore lavorative, sì o no?
1: Vamos.
0: Tra poco. 105 Mike.

0: Welcome to the Magic City.
1: Stand by.
2: Alla COP, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocome!
2: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
4: Io penso a te ogni giorno.
5: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
6: Ho fatto un sogno.
7: 105 in the club.
8: Hey, you're listening to 105 in the club.
9: In the club.
10: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
11: 105 in the club.

0: 5 in the club. Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23 solo su Radio 105.
1: Miami, summertime.

0: direttamente da The Magic City Miami.
1: Yeah,
0: eccoci
1: baby.
0: Qua dove siamo noi in questo momento, ragazzi. Grazie Austin Power, thank you. Thank you very much.
1: Groovy baby.
0: Senti, parlando del tragitto lavoro, casa lavoro, perché magari qualcuno di voi a breve rientrerà già a lavorare, quindi secondo me è una cosa su cui meditare questa. Allora, dovrebbe essere considerato parte delle ore lavorative, sì o no? È una domanda che, diciamo, un recente studio ha posto, appunto, è proprio questa. Il tragitto per andare e tornare dal lavoro dovrebbe essere riconosciuto come tempo lavorativo. Dopotutto è parte del tuo lavoro arrivare in ufficio e tornare a casa, anche se non vieni pagato per questo. E se durante il tragitto ricevi un'email o una chiamata dal capo, la gestirai comunque, no? Quindi tutto questo tempo è lavoro, giusto?
1: Sì o no?
0: Secondo lo
1: What studio...
0: What
1: do you think,
0: Vicky? Secondo me...
1: I'm just stopping you right in the middle.
0: No, ma è appunto...
1: Che te pare, sì?
0: La maggior parte dice che sì, dovrebbe essere
1: sì.
0: riconosciuto. Mucha gente say yes.
1: E tu?
0: Io dico, secondo me, se tu rispondi
1: no?
0: a una risposta, se tu, if you take the phone, if you reply to an email, it should be considered as a job. Yes, okay, part of the okay. job.
1: E il camion?
0: Il camion, la macchina no, e la macchina è, non hai...
1: Manejando a tutta razza?
0: Bueno, if you don't have a reimburse for the gasoline or the parking, no, of course.
1: No, io dico che no.
0: No, tu dici di no, Babalu
1: no.
0: dice di no, ma secondo me dovrebbe essere in qualche modo in percentuale, forse, rimunerato. Cioè pagato, perché tu sei lì che comunque lavori, non è che sei lì che guidi e basta. Se tu hai alzato il phone,
1: I can understand.
0: Le
1: se ti molesta molto, sì, però sì. Se ha un qualcosa che hai,
0: sì, certo. Se una, diciamo, devi metterti a pensare, a fare, a rispondere, a dare delle risposte complicate, no. Ma se è una cosa, cioè, sì, voglio dire, ma se è una cosa veloce,
1: se è algo diario,
0: se è qualcosa che succede
1: mucho,
0: sempre,
1: è differente,
0: e
1: sì.
0: tanta roba da rispondere,
1: corretto,
0: allora lì
1: corretto.
0: Forse una percentuale, in percentuale ci sta un minimo di rimborso.
1: Bueno,
0: pensatelo, pensateci.

0: Shaka Khan. Shaka Khan. And Snoop Dogg, Boogies in My Soul.
1: Wow, due icone, Shaka Khan e Snoop Dogg, questi diversi che si incontrano. Che meraviglia questo singolo. Allora, sai che tra un attimo vi racconteremo qualcosa che sicuramente non sapete, perché in arrivo
0: lo sapete che 105 Miami Summertime.
2: From the sexiest city in the world. Stand by.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
6: Conviene al tuo portafogli
5: e alle tue pennichelle post barbecue.
6: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti.
5: Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
7: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che ami.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Allora ha deciso, montagna.
6: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
5: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
6: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
5: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
6: Mi hai convinto, prenotiamo.
7: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
13: La spesa intelligente.
14: Welcome to the Magic City.
15: I'm feeling good.
14: The best sound from the Magic City.
15: Well, let me see you.

0: collegati con Miami. Siamo nel sud della Florida in questo momento. Qui stiamo, insomma, parlando dall'altra parte dell'oceano. Questa è la realtà.
1: Lo sapevate che?
0: Sì, sì.
2: Hey, did you know that?
0: Lo so, non vedevi l'ora di dirlo, sapevate che.
1: Ok.
0: Ok.
1: We're gonna talk about octopussy.
0: Esatto,
1: parliamo. Oh, no, octopus.
0: Oh, esatto.
1: Sorry, scusi.
0: Polpo.
1: I was thinking about something else.
0: Non di della pussy.
1: Scusi.
0: Prego.
1: Scusi.
0: Allora, un polpo non ha 8 braccia.
1: No.
0: No.
1: Sì.
0: Ha 6 braccia e 2 gambe.
1: What? No.
0: Io non lo sapevo. 2 dei suoi arti funzionano come gambe e lo aiutano a muoversi, mentre le altre 6 braccia servono per afferrare il cibo.
1: Io non sapevo.
0: No, neanch'io. Hai visto?
1: Sapete.
0: A sapere quale, però, delle 8 braccia sulle gambe.
2: Stay tuned, because the party is on.
3: E a Radio 105 sono le 22.

0: Wow. È una cosa che non
1: sapevo. Two legs.
0: Perché sapevo.
1: Six arms.
0: Sì, but they look all the same.
2: To me they all look the
0: same. Sembrano tutti uguali i tentacoli. Non è che vedo molta differenza tra le braccia e i piedi.
2: Non lo sapevo.
0: No, neanch'io.
2: Lo sapevate che?
0: Esatto.
2: That's why we call it that.
0: Ecco, per quello lo diciamo. Lo sapevate che? Allora, siamo nella seconda ora. Vediamo subito cosa ci ha preparato Thomas.

0: the Rap Zone 105 Miami. We got Vicky and Babalu in the Heezy Fascisi.
1: Certo, eccoci qua. Allora abbiamo un po' questa, ma vediamo un po' se è vero o no, perché la polizia qua negli USA dà davvero più multe alla fine del mese.
0: We gonna find out soon. Yep. Right now, I'm thinking of a master plan.

0: Esatto, di polizia parliamo. Perché allora si sono fatti un po' questa domanda, perché allora la polizia qua negli USA dà davvero più multe alla fine del mese?
1: Yes!
0: Ecco la risposta.
1: Definitivamente!
0: Allora lo studio...
1: Well, maybe.
0: Maybe, ecco.
1: Vamos a ver!
0: Ecco, infatti, perché lo studio conferma che alla fine del mese gli agenti emettono più multe. Yep, it's a yes! Probabilmente per raggiungere le loro quote di fatturato, non si sa bene, però ci sono 5 giorni del mese in cui in media qua negli USA vengono date più multe. E quali sono questi giorni? Allora, sono il 31, 30, 28 e 29.
1: Mira,
0: quindi parti dal 28, 29, 30, 31 e 1.
1: Bueno, ora siamo in medio del mese.
0: Adesso ancora no.
1: It's not so bad.
0: Sì, adesso in teoria non dovrebbe essere così drammatica la situazione, anche se però la maggior parte delle multe che io prendo sono per il parking.
1: Parking?
0: Per il parcheggio, esatto. Oh, io a volte mi dimentico di mettere le monete nel, cioè con l'application adesso neanche più metti le monete.
1: Speeding!
0: Tu speeding? Vedi.
1: No.
0: E infatti perché vai ad alta velocità dove non devi, perché infatti le multe più comuni a quanto pare riguardano eccesso di velocità, violazioni relative alla patente o registrazione del veicolo.
1: Necessitiamo un autobahn qui, come in Alemania.
0: Che cos'è?
1: The autobahn.
0: Un autobahn che sarebbe...
1: It's a highway with no speed limit.
0: Sì, ciao.
1: Va.
0: Una strada, un'autostrada senza limiti
1: Europa.
0: Di velocità. Sì, sì.
1: There's a lot of people in Italy that know what I'm talking about.
0: No, molti magari lo sapete che cos'è questa autobahn, però non è il caso, perché ci vogliono dei limiti, bisogna rispettare, sennò ammazzi qualcuno, t'arroti, voglio dire. No, non esageriamo, insomma. Però ecco, se per caso venite in America e volete affittare una macchina, ricordate che alla fine del mese di essere un po' più prudenti sulle strade.
1: Bueno, mira, follow the rules and then you don't have a problem.
0: Esatto. Seguite le regole e no problema.

0: Una domanda che faccio spesso a mia moglie: Dunmore Brothers e Ben West Beach. Esatto. E a proposito di amore, mogli, fidanzate, qual è il miglior consiglio sul flirtare?
1: Hey baby.
0: Tra poco.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Stand by.
1: Corri da Troni. Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni. Non ci sono paragoni.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it. 105 Miami. It's not about the speed at which you

0: Fozzy and Chris Lorenzo and Invisible. You wish I was invisible.
1: Ti piacerebbe che fossi invisibile, eh? Ma no, no, non siamo ancora invisibili per il momento. Ci vediamo in carne ed ossa.
0: Well, I don't want her to be invisible.
1: Non vuoi.
0: When I'm flirting.
1: Vabbè, Babalu, non voglio che lei, che io divento invisibile quando sto flirtando. Non voglio, esatto. Non
0: dangerous.
1: Cioè, non voglio, anzi, you want to be invisible when you're flirting.
0: No, because the person,
1: perché no?
0: Because the person I'm flirting with won't know I'm there.
1: No. Mamma lui dice, no, io non voglio essere invisibile, perché se no la persona con la quale sto flirtando non mi vede. Ma se mia moglie è invisibile, quello è uguale.
0: Think about it.
1: Vabbè, ok, vabbè, make sense.
0: Ok.
1: Allora, c'è uno scrittore del HuffPost che ha chiesto ad alcuni americani di tutte le generazioni, praticamente, e il loro miglior consiglio sul flirtare. E chi pensi possa dare i migliori consigli su come flirtare? I giovani, gli anziani, qualcuno di mezza età? Insomma, riassumiamo un po' per generazioni e troviamo un po' cosa dicono. Allora, i boomers, dice, sì, sì te stesso e rispettoso. Come ha detto un uomo, prima o poi incontrerai chi fa per te, insomma.
0: Yeah, be yourself, onesto, they're gonna figure it out.
1: Onesto, rispettoso.
0: That's good advice.
1: It's a good advice, è vero.
0: Know,
1: è
0: you
1: vero.
0: Won't get very far. You're gonna be a lot of no's.
1: Perché?
0: Yeah, because girls, they don't want honesty.
1: Vabbè, no.
0: They don't want honesty.
1: Rispetto.
0: No, no,
1: rispetto,
0: a principio no.
1: Al principio non vogliono rispetto.
0: No, they want the show.
1: Vogliono lo show prima, vabbè.
0: Hey.
1: Ma vabbè, io
0: what about Gen X?
1: Non condivido. La generazione X invece dice sì, divertente, interessante e interessato.
0: That's better, I think.
1: Questa mi piace.
0: That's better advice.
1: Come generazione X mi piace.
0: Be funny.
1: Esatto.
0: Laugh them right out of their pants.
1: Eh sì. Falla ridere, non essere rigido,
0: right,
1: non essere. Dai, è vero, non essere rigido, non essere noioso. Ascolta davvero l'altra persona e vedi che allora si crea qualcosa. La generazione Z dice fai complimenti, sii un po' malizioso e autentico. Di nuovo, rispetto agli altri, non prenderti troppo sul serio e sii te stesso, insomma.
0: You know, I mean, all three of those are good advice, sì, actually, to be honest with you.
1: Sì, se li metti insieme hai ragione, tutti e tre i consigli sono buoni, e sono positivi, però i millennials, che cosa pensi?
0: That's a whole nother subject.
1: Ne parliamo tra poco.

0: style.
1: Yeah. And there's a lot of flirting going on.
0: Infatti parlavamo appunto di consigli che possono essere utili per flirtare. Abbiamo visto appunto la generazione i boomers, la generazione X e la generazione Z, e ora vediamo i millennials come la vedono.
1: What do they got to say?
0: Il fatto di consigli. Allora, loro dicono sia amichevole e spiritoso. Dice consiglio simile all'umorismo e l'arguzia aiutano, e non essere scortese. Quindi questo è quello che dicono loro. Tra l'altro il giornalista del HuffPost ha notato altre somiglianze tra tutte le generazioni. Tutti dai 18 ai 79 anni volevano essere visti, rispettati e ascoltati. Non volevano che i loro confini venissero violati. Quindi volevano divertirsi, basicamente ridere. E questa è la, diciamo, un po' l'anima del
1: good advice. Respectful, be friendly and be witty.
0: Esatto, rispettoso, amichevole
1: and witty
0: e smart di testa.
1: Yeah, kind of good conversation.
0: E avere una buona conversazione con la persona che insomma che ami. Ma ritornando al discorso di prima, quando parlavamo I don't need any advices.
1: Yeah.
0: Ricordi che molti dicono guarda,
1: now we're giving advice.
0: E adesso noi stiamo dando ma voi ci potete dire, ma chi ve l'ha chiesto?

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: 105 in the club.
12: Hey, you're listening to 105 in the club.
11: In the club.
13: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
11: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
13: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
11: 105 in the club. 105 in the club.
13: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
11: Solo su Radio 105.

0: Alright, alright, Rimo Latino Mascara, let's bad girl.
1: Yep, chi stiamo? E di celebrities si parla, visto che state gossip in spiaggia,
0: cambiando nome
1: sotto l'ombrellone, esatto, qualcuno che cambia nome, esatto, perché allora sì, ce ne sono di celebrità che hanno cambiato il loro nome, diciamo, etnico e lo hanno americanizzato.
0: Adesso si passa.
1: Adesso passa, sì, perché lo volevano cambiare e perché credevano che potesse magari aiutare la loro carriera in qualche modo. E ci sono alcuni esempi, ma appunto proprio un'attrice ispanica, Rita Moreno, attrice, cantante e ballerina portoricana. Lei è nata realmente Rosa Dolores Alverio Mercano. Marcano. Mazzate una
0: latino di italiano también tiene nombre largo.
1: Il nome, il secondo nome, il terzo nome, il quarto nome, il quinto cognome, il sesto cognome.
0: Io l'ho posto ma simile. Rita.
1: Rita
0: Moreno.
1: Invece di Rosa Dolores Alvario Marcano. Ma vabbè, era un po' troppo.
0: What about Oscar Isaac?
1: Ecco, Oscar Isaac, attore e musicista guatemalo americano, è nato realmente Oscar Isaac Hernandez Estrada.
0: Wow, mira che nome.
1: Bruno Mars.
0: Bruno, that's not his name?
1: Non è il suo nome. È nato Peter Gene Hernandez. Te capì?
0: Latino,
1: anche
0: lui Hawaii.
1: Esatto.
0: Bueno, por lo menos la papà.
1: E il papà Hernandez, esatto, è il cognome latino. Anche Cristina Milian non è il suo vero nome. Lei è nata Christine Flores.
0: Ah, Christine Flores is nice.
1: Christine Flores era carino, perché si è fatto cambiare in Cristina Milian. Bueno, non so. Comunque, questi cambiamenti spesso miravano a rendere il nome più facile da pronunciare o più commerciale nel mondo dello spettacolo americano.
0: Eso pasa sempre, lo attore, sì. Musicians.
1: Sì, sì.
0: Cambia la mia.
1: Sì, la maggior parte cambiano. Questi sono alcuni esempi, ma ce ne sono altri, esatto.
0: Yeah. Proprio... My name's not Babalu.
1: Il tuo nome non è Babalu. Il mio nome vero non è Vicky. Io nasco Veronica,
0: viste?
1: A dire il vero, esatto.
0: And I'm Ray.
1: E tu sei Ray, yes, esatto. E quindi, però ci piace, Vicky è più facile, più immediato, insomma, ci piace anche a noi essere, anche a me un po' più americana.
0: Babalu!
1: Americana, Vicky tu!

0: traccia del 2000, dicembre 2013 questa. Throwback Thursday.
1: Throwing it back, baby, love that. Gorgon City, they were doing big things. Gordon, Gordon City.
0: Sì, no, Gorgon, perché non è Gorgon.
1: Gordon.
0: Gorgonzola, esatto. È Gordon con la D.
1: D.
0: Esatto, D di Domodossola.
1: Yeah.
0: Bene, con i Gordon City noi abbiamo terminato. We done for today.
1: We're going for 24 hours. But we'll be back!
0: Yeah. Noi ritorniamo esatto tra 24 ore e siamo di nuovo qua con voi, vostra compagnia. Ragazzi, grazie per essere stati con noi. Buona serata, buone vacanze, ovunque voi siate.
1: Hope everybody's having a good time.
0: Esatto, e speriamo che vi stiate divertendo, che tutto stia andando bene, come volevate. Grazie Babalu.
1: Grazie Vicky.
0: Grazie Superstar DJ Rasmus in the Mix. Grazie a Thomas, a domani.
1: See ya. This is Cento Cinque.
2: From Miami. 105 Miami.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Keep you from running away.
8: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
9: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Andrea Belli presenta 105 Interclub Deluxe, la notte dance firmata a Radio 105.

0: Belli e Prelli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: con Radio 105. 105 in the Club Deluxe. Tutte le sere, solo su Radio 105.
1: Let's have a break. We'll come back soon.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: I'm gonna love you like you've never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
3: Mi racconti qualcosa della mamma?
2: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: You are in the 105 Club. We'll be back in a while.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del... 105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più...

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: 105 in the club, The Summer Show su Radio 105.
1: Stop this, stay tuned, we'll be back in a while.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: De aquí, yo no me voy sin haber venido.
7: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: The best music all around the world.

0: You are in the club. Let's have a break. We'll come back soon. Keep you from running away. I felt love come near me, then you run away. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: L'estate dance di Radio 105 è 105 in the club deluxe. L'estate dance è 105 in the club.
2: We are cream and we are in the club.

0: We'll be back in a while.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: ...105 Hits. È la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Andrea Belli presenta 105 in The Club Deluxe. 105 in The Club, The Summer Show. La notte dance di Radio 105 è 105 in Da Club Deluxe.

la Summer Compilation, che quando arriva, arriva. Cioè, normalmente arriva solo d'estate, perché sennò si chiamerebbe in un altro modo. Però, nel senso, giriamo un po' tutti, siamo un po' tutti a tenervi compagnia. Io, Dario Spada, insieme ai miei colleghi di Radio 105. Buona estate ancora a tutti. Che cos'è la Summer Compilation? Adesso interrogo. Quindi al 342 41 15 105 scriveteci: che cos'è la Summer Compilation? Come la definireste? Vabbè, dai, ve lo spiego io. È musica, la musica dell'estate di Radio 105. Quindi grazie intanto a tutti coloro che si sono un po' spremuti le meningi per creare la playlist perfetta, quindi i nostri programmatori musicali. Grazie a tutti voi che ci ascoltate, amici 105isti, amici fancarsisti, anche per quel che mi riguarda, visto che torneremo con Music and Cars il 31 di agosto. Io ve la butto già lì, che non si sa mai, anche per quelli che non ci hanno mai ascoltato. Se volete, il programma che normalmente conduco è alle 16, dalle 16 alle 18, da lunedì al venerdì, però dal 31 agosto. Adesso qui le carte sono un po' scompigliate, perché è estate, quindi giriamo un po' a turno, ma basta parlare, basta, Dario, hai rotto, eh? E quindi musica, Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo, poi Lady Gaga, Bloody Mary, e poi Baby K, Tuca Macarena,